0: La notte, il meglio della musica e Radio Capital. Capital Gold.
1: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: of tape I want to play.
1: Capital Gold su Radio Capital.

Yeah. Now let that guitar fall in.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

Capital Gold, tutto il meglio della musica su Radio.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati, quando corre nuvolari.

Manuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Capital Gold.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
12: Anche su un mezzo non tuo?
11: Sì.
12: E offre anche tutela legale.
11: Mi fai parlare?
12: E assistenza sanitaria e a casa.
11: Esatto, Moby, perché ACI
12: è il club sempre vicino a te.
11: Almeno la chiusura posso dirla io?
12: Ok, socia.
11: ACI, il modo italiano di dire mobilità. Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
13: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
14: L'amo che tu ci credi o no.
11: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
15: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
11: L'energia contagiosa di Loïc Hallamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Affrontiamo una vicenda che dal calcio è finita in tribunale, che riguarda una calciatrice della Lazio.
2: Con una sentenza storica che tocca appunto questa calciatrice svedese Maja Göthberg della Lazio Women, quindi la società di calcio femminile del presidente Lotito, che tra l'altro è già coinvolto in una feroce contestazione da parte dei tifosi, si trova a dover affrontare anche questa grana, perché il TAS, che è il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, che è poi diciamo la Cassazione delle vicende sportive, ha condannato la Lazio Women di Lotito a pagare 70.000 euro a questa calciatrice, a cui non è stato rinnovato il contratto perché aveva comunicato di essere incinta. C'è poi una controversia legata al fatto che questo contratto doveva essere firmato secondo la Lazio, non secondo la legge svizzera, il TAS di Losanna, quindi la calciatrice dice di essere dalla parte del giusto. Fatto sta che per il momento è arrivata questa condanna per la Lazio, che si difende dicendo di aver fatto tutto invece regolarmente, l'ha fatto attraverso una nota. Noi affrontiamo questo argomento perché comunque è una sentenza storica a suo modo, perché è la prima volta che viene riconosciuto il diritto alla maternità di una calciatrice, quindi deve essere risarcita, con un simbolo di tutti i tempi del calcio femminile, colei che detiene ancora il record di presenze di gol nella nazionale italiana, che tra l'altro ha giocato molti anni anche nella Lazio, adesso è technical advisor della nazionale di calcio femminile di Malta, Patrizia Panico. Buongiorno.
1: Buongiorno Patrizia.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, che ne pensi di questa vicenda che coinvolge questa calciatrice? Quanto è difficile per una donna lavorare nello sport, insomma, essere una professionista dello sport?
3: Sì, è chiaramente molto difficile, però adesso ci sono, fortunatamente ci sono tutele diverse, e questa condanna al risarcimento danni ne è la dimostrazione. Ma io punterei su due aspetti, no? C'è l'aspetto giuridico e c'è anche l'aspetto morale che entrano in ballo. In tutti e due i casi la Lazio purtroppo si è comportata in maniera non così esemplare.
1: Sì. Ecco, ma sta cambiando qualcosa, Patrizia, per le donne nello sport e nel calcio in particolare?
3: Beh sì, appunto la tutela alla maternità è un primo passo verso l'emancipazione, sta cambiando, però nonostante ci siano finalmente delle tutele diverse, però nonostante ci siano queste tutele, comunque si deve sempre affrontare un diritto sacrosanto.

0: Sì, noi tra l'altro un po' di tempo fa abbiamo avuto nella nostra trasmissione ospite anche Asia Kolyan, no? una pallavolista che era stata al centro di una vicenda simile con la sua società, quella di Perugia, poi c'era stato il Reinter, insomma è stata una vicenda che in qualche modo ricalcava quella di Maya Gottberg. In questo caso, questo è un discorso, che un aspetto che è stato in qualche modo anche toccato poco fa da Patrizia, la Lazio è stata multata anche per aver rivelato questa notizia all'interno dello spogliatoio della Lazio Women. Quindi alla Gottberg, oltre al risarcimento economico, stiamo parlando di 64.000 euro, è stato riconosciuto anche un indennizzo morale per la violazione dei suoi diritti personali. Quindi in questo caso la Lazio dovrà pagare complessivamente 70.000 euro. Anche questo aspetto va considerato, no Patrizia?
1: Sì, assolutamente, anche questo aspetto, anche perché poi sei le assolute verità le sanno loro, però il punto che il riconoscimento morale è assolutamente molto molto importante, forse addirittura più importante di quello giuridico, anche perché la ragazza è libera di diffondere la notizia come nei modi che
0: chiede lei, che studia, esatto, lei, certo, sì,
1: esatto, quindi anche quel riconoscimento morale, seppur secondo me abbastanza esimero, però è assolutamente un sacro diritto della giocatrice.
2: Senti, calcio femminile in crescita, qualcuno dice possiamo aumentare lo stipendio delle giocatrici, qualcun altro dice ma il livello tecnico è ancora piuttosto basso, insomma, piuttosto scarso. Tu che cosa hai da dire su questo, Patrizia?
1: Ma io credo che non si debba fare un paragone da un punto di vista tecnico uguale salario, no? Secondo me bisogna fare una diversificazione se vogliamo far crescere anche il movimento femminile sotto questo profilo calcistico, più presa come un'opportunità di poter fare in futuro business, un'opportunità di far crescere e di dare la possibilità a tante bambine che vogliono intraprendere questa carriera, renderle il più possibile professionali e dare loro la giusta dignità. Poi non si tratta di stipendi, si tratta di creare ambienti professionali dove poter praticare sport a livello agonistico.
2: Mio figlio che fa una scuola calcio, all'interno di questa società ci sono tante bambine, a parte le allenatrici che sono donne, comunque sia ci sono tante bambine che non giocano a parte, fanno parte del gruppo, quindi è un misto, insomma, bambini maschi e femmine che giocano insieme a calcio.
0: È piuttosto diffusa, no, questa cosa, che ne pensi Patrizia? È un'iniziativa secondo te da spingere?
1: Ma sai, sicuramente è uno startup importante, perché laddove non riesci a raggiungere numeri importanti per poter creare un gruppo di sole ragazze, è sicuramente uno startup importante. È chiaro che più si va avanti con l'età e più questa cosa può essere, non voglio dire problematica, però può essere
2: uno svantaggio.
0: Certo,
1: esatto,
0: certo.
1: Uno svantaggio.
2: Senti, come va la tua carriera?
0: Come va a Malta?
1: Bene, va abbastanza bene. Sì, bene. Abbiamo affrontato la Nations League nel girone B, nel girone, insomma, importante, dove ci siamo trovati con la Svizzera, la Turchia, sono comunque nazionali più
0: attrezzate,
1: più sviluppate, più sviluppate di Malta, però comunque il valore di Malta sta crescendo nonostante sia un'isola molto molto piccola.
2: Piccola, certo. Però c'è una squadra di calcio che segue, appunto, Patrizia Panico.
0: Grazie Patrizia, un abbraccio, buon
1: grazie
0: lavoro naturalmente.
1: A voi.
0: Grazie.
1: A
0: ciao.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
3: Questa è Radio Capital.

senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Parlavamo di queste edicole, sempre meno utilizzate come edicole perché non si vendono i quotidiani, eccetera, eccetera, ma noi
2: ne abbiamo trovato una che è da 10 anni che opera con grande entusiasmo ed è Edicola 518 di Perugia, e il fondatore con noi Antonio Brizzoli.
1: Antonio,
2: come
3: buongiorno,
2: sei?
3: Buongiorno.
2: Brizzoli o Brizzoli?
1: Brizzoli, vedo, non se ne
2: domina
1: mai.
2: Ho detto giusto.
1: Allora, Edicola 518, parlaci di questo progetto, di che cosa si tratta?
3: Allora, Edicola 518, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Grazie dell'invito. È un progetto che nasce nel centro storico di Perugia, nel quartiere del Borgo Bello, il 1 giugno 2016, quando noi, insomma, io e un gruppo di allora studenti, aspiranti artisti, scrittori, eccetera eccetera, abbiamo ricomprato un chiosco abbandonato, nel senso che la licenza era ancora del precedente edicolante, ma lui l'aveva dismesso da 2 anni.
1: Sì.
3: Abbiamo ricomprato questa licenza, abbiamo rimesso a posto il chiosco e l'abbiamo riaperto.

0: non come un'edicola tradizionale, ma l'idea era proprio di fare l'edicola dei, in qualche modo, dei nostri sogni. Quindi noi da appassionati di riviste, di magazine indipendenti, di editoria cartacea di alta qualità, abbiamo fatto proprio una selezione peculiare su tutta questa roba e abbiamo proposto la nostra edicola in maniera, allora devo dire, abbastanza folle.
1: Beh, però avete percorso i tempi, cioè siete stati tra i
2: anni,
1: primi in
2: ragazzi, ancora
1: assoluto,
2: siete là.
1: eh?
0: Esatto, infatti poi è successo che in maniera abbastanza sorprendente questa cosa qua, nella sua follia, è piaciuta sia in città che fuori, perché comunque c'è stato un interessamento anche mediatico e quant'altro, e ha dato vita a una reazione a catena che
2: Bello.
0: si è protratta in mille direzioni, ma è stata abbastanza dirompente, nel senso che ci sono stati proprio chioschi reinventati in qualunque
2: Modo,
0: appunto
2: quindi non si
0: direzione in
2: vendono
0: tante città
2: solo
0: italiane.
2: i giornali, come dicevi tu, di un certo livello, d'elite, ma si va lì a bere, si va lì a incontrare altre persone, sono dei luoghi d'aggregazione. Quello che prima erano i bar di paese, queste edicole in qualche modo, anche se a un altro livello,
1: Sì, perché poi
2: fanno quello.
1: hanno tre spazi
2: Loro sì.
1: fisici, no? Perché avete l'edicola, la
2: Paradiso
1: libreria,
2: 518.
1: Paradiso 518 dove si
0: Sì,
1: beve.
0: esatto. No, la Paradiso 518 dove ci stanno i libri, poi c'è il
1: Ah,
0: Quasi 518 di fronte dove esatto si beve, ma
1: l'enoteca.
0: sono tre spazi nel giro dei pochi metri, insomma,
1: Bello,
0: ecco,
1: e
0: tutto.
1: poi adesso Fabio, questa cosa del diffuso va molto,
2: Bello,
1: no? Perché è bello, perché
2: bello, bello.
1: allora, intanto anche insomma, di recente il successo di Baricco, no? Dove ha letto a Roma e dove migliaia di persone hanno fatto lo stesso gesto, che è anche un gesto politico, diciamolo, legge.
2: Sì.
1: E quindi questa edicola va anche in quella direzione, per cui veramente super complimenti, Antonio, davvero.
0: Grazie, grazie,
2: Se
0: grazie
2: qualcuno
0: mille.
2: volesse seguire l'esempio e chiedere dei consigli ad Antonio, può andare sull'account dell'edicola che è chiocciolaedicola_518.
1: Grazie, in bocca al
2: Perfetto. Ciao
1: lupo.
2: Antonio.
0: Grazie, grazie mille, Crepi, e buona giornata.
2: A te, ciao, ciao.
1: Ciao.
3: Radio Capital.

0: con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
1: Questo è un programma libero, cioè noi qui ci piace ragionare, non aspettatevi slogan, non aspettatevi sempre discorsi prevedibili, ecco, proviamo a ragionare insieme.
0: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
1: Che questa è la canti così urlando alle 7, beh ci sta, insomma, stai andando al lavoro, ti prende bene, come si dice.
0: Buongiorno Capital, con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: In collaborazione con Radio Capital arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito. Registrazione su Eventbrite. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: TG0, come vi stavamo dicendo, vogliamo mettere un po' il focus sulla nuova legge che regolamenta la caccia e che cambia in realtà quella già in vigore, credo, dal 92, quindi una legge che
2: ha dei punti molto differenti, molto differenti, aggiuntivi, perché il Senato, appunto, dicevamo, ha approvato in prima lettura il disegno di legge, il testo poi è stato firmato dal capogruppo di Fratelli d'Italia, che appunto l'ha presentata, adesso poi passerà all'esame della Camera. Per parlare di questo provvedimento, che è stato definito legge sparatutto, abbiamo al telefono la direttrice generale WWF Alessandra Prampolini. Benvenuta su Radio Capital.
3: Grazie mille, buonasera.
1: Buonasera a lei. Allora, abbiamo tante cose, quindi le chiediamo brevità. Quali sono gli elementi che vi fanno dire che è una legge sparatutto e che quindi non va bene? Dov'è, secondo lei, la cosa, le mancanze più gravi? Quali sono?
3: Innanzitutto non si tratta di una riforma, questa è la questione di fondo. Si tratta di uno stravolgimento vero e proprio che riporta l'approccio alla caccia a tempi veramente di decenni e decenni fa, che sono barbarici in un'epoca come la nostra. Si parte dal fatto che si torna a poter cacciare su aree demaniali, comprese le spiagge, una cosa di una gravità e di una pericolosità assoluta. Si parla di poter cacciare dopo il tramonto, altra cosa molto pericolosa non solo per la fauna ma anche per le persone. Viene esteso il periodo di caccia e va a coprire alcuni periodi in cui c'è già la fase riproduttiva delle specie, quindi anche questo gravissimo senza una regolamentazione. E poi, per esempio, sono state aumentate le specie cacciabili senza alcuna verifica scientifica. Nel complesso, questa proposta di legge indebolisce completamente la fase di verifica scientifica delle decisioni. I richiami vivi, che sono una pratica veramente medievale, perché sono questi poveri uccellini che passano la vita in gabbia, a volte anche seviziati affinché cantino di più per attrarre gli altri uccelli, vengono deregolamentati. Cioè, mi dispiace dirlo, ma non c'è veramente nulla in questa proposta che sia accettabile, non è un elemento o due, è proprio la proposta nella sua struttura che è incomprensibile. Se posso aggiungere una cosa, è tanto più incomprensibile quanto questa proposta nasce per far contento meno dell'1% degli italiani.
2: Cioè,
3: è una grandissima bugia su questo paese, esatto. Infatti, è una grandissima bugia su questo paese questa legge.
2: Ecco, ricordiamo anche il lupo, che viene escluso dall'elenco delle specie particolarmente protette. Noi ci chiedevamo anche un'altra cosa, perché sono state inserite tra le specie cacciabili l'oca selvatica, ma leggevamo anche il piccione di città. Cioè, cosa vuol dire piccione di città? Vedremo dei cacciatori che
1: sparano in giro a piazza San Marco a Venezia.
2: Che vuol dire questo?
3: Mi fa piacere che abbiate colto questi elementi, perché appunto sono proprio quelli che ci fanno dire a noi e anche a moltissime società scientifiche che insieme con noi hanno firmato un appello alle più alte istituzioni dello Stato, che quello che si trova in questa legge non ha

0: fondamento scientifico. Ci sono una serie di escamotage più o meno pensati, non sappiamo esattamente da chi, per fondamentalmente allargare il più possibile attraverso una serie di indicazioni le maglie del cosa si può fare e dove. Questo è il principio fondante.
1: Cioè, quindi, cioè, vedremo dei cacciatori che vanno così in piazza e zac, uccidono un piccione.
0: Voi sapete che già oggi i cacciatori sono gli unici a poter entrare in proprietà private, cosa che in Italia è assolutamente vietata per fini di caccia, e già questa, comprendete, ripeto sempre, parliamo di meno dell'1% degli italiani e per di più di una parte di popolazione cacciatori dove la stragrande maggioranza hanno più di 60 anni. È un qualcosa di incomprensibile, veramente, perché in un momento poi storico così delicato, così pieno di preoccupazioni, anche di fatiche economiche, il nostro governo perda tempo a riportarci al Medioevo. Per noi è incomprensibile.
2: Ma infatti le volevo chiedere questo, direttrice, siccome l'ha detto tante volte anche a noi sembra incomprensibile, perché l'hanno pensata e soprattutto perché è stata votata al Senato, cioè è stata già approvata al Senato, adesso deve andare alla Camera, l'iter potrebbe essere lungo, ma c'è il rischio che venga approvata anche lì?
0: Sì, c'è il rischio, perché purtroppo da sempre, sebbene appunto siano pochi e siano sempre meno, perché nel corso degli ultimi 30-40 anni sono sempre più diminuiti, i cacciatori hanno da sempre in questo paese un aggancio molto forte con la politica, in particolare con alcune ovviamente parti della politica. Noi ci avviciniamo a un periodo elettorale, lo sappiamo tutti, questa di fatto a tutti gli effetti a nostro avviso è una manovra preelettorale per fare contenta un piccolo nucleo di popolazione italiana, attorno a cui appunto ruota anche una micro macroeconomia, perché poi ovviamente ci sono sempre anche dei ritorni economici dietro, e questa è la logica che c'è, con una grande sottovalutazione però, perché il mondo di oggi appunto non è il mondo di 40, 30 ma neanche di 10 anni fa. La stragrande maggioranza degli italiani è contraria alla caccia, i giovani sono praticamente tutti contrari alla caccia.
1: Ecco, senta, però ci scrivono anche il problema della proliferazione dei cinghiali, cioè le nuove misure per contenere il numero di cinghiali che vediamo anche nelle città, sono efficaci oppure, non lo so, voi avete delle alternative alla caccia?
0: Assolutamente sì, questo è un altro dei temi appunto che questa proposta di legge affronta in un modo assolutamente sbagliato, perché il controllo della fauna selvatica è una pratica che esiste, non è assolutamente vietata in Italia, non solo esiste ma è anche disciplinata, prevede dei passaggi e dei regolamenti che variano anche in base alle specie, in base alle zone. Il controllo è un'attività di interesse pubblico che si svolge su base scientifica e che ha appunto l'obiettivo di limitare la fauna selvatica laddove la situazione diventi ingestibile. Io tra l'altro faccio presente che la fauna selvatica è patrimonio dello Stato, quindi è un bene pubblico. La caccia, che questa legge vorrebbe equiparare al controllo della fauna selvatica, è un'attività ludico-ricreativa ed è un'attività privata, con finalità completamente diverse.
2: Cioè, quindi non è che i cacciatori ci salvano dall'eccesso di cinghiali, dall'eccesso di piccioni nelle città, cioè non è che avverrà questo?
0: Assolutamente no, evidentemente no, anche perché allora adesso, tornando alla sua battuta di prima, veramente dovremmo vedere persone appostate su ogni angolo e su ogni tetto per ottenere questo effetto. Il controllo della fauna selvatica richiede un approccio scientifico. Noi sappiamo per certo, perché decenni di monitoraggio lo dimostrano, che la caccia ha contribuito ad aumentare i cinghiali in questo paese. Non solo perché ci sono stati cinghiali non autoctoni di importazione dall'est Europa con una resistenza e con una proliferazione estremamente superiore ai nostri cinghiali, ma anche perché cacciando in determinati modi si contribuisce all'aumento dei nuclei familiari invece di ridurlo.
1: Ecco,
0: bisogna sapere cosa si fa.
1: Bisogna sapere cosa si fa.
2: Allora chiudiamo, direttrice Prampolini, ci stanno scrivendo anche alcuni cacciatori, dicono: io sono un cacciatore ma questa legge non mi piace e non la approvo per niente, quindi è un dibattito che secondo me deve continuare.
0: Confermo. Noi parliamo anche con i cacciatori, ce ne sono tanti che non sono d'accordo.
1: Ecco,
0: confermo.
1: Meno male, insomma, va bene, possiamo dire così. Allora ringraziamo la direttrice generale del WWF, Alessandra Prampolini.
2: Buon lavoro.
0: Grazie.
3: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Sono emozionata, Silvia, lo sai?
2: Guarda, anche io, e te lo dico da juventina.
1: Ecco, a proposito, esattamente, perché stiamo per parlare di calcio, sapete, io non sono una grande appassionata, però nel 1982, per la prima volta io bambina, ho scoperto che appartenere, sventolare una bandiera poteva essere qualcosa di molto divertente, di molto identitario, e lui è stato uno degli eroi di quel famoso mondiale 1982.
2: Di cui poi tra l'altro abbiamo parlato proprio ieri, no? Perché volevamo un po' ricordare gli azzurri, visto che non sono presenti in questo momento in questi mondiali. Abbiamo al telefono Giancarlo Antonioni, che è simbolo, è stato simbolo della Fiorentina, lo è tuttora, campione del mondo 82, con un libro, guarda, io l'ho letto davvero con piacere, e ti ricordo, sono juventina, il titolo è Una vita da 10, la mia storia tra viola e l'azzurro. Buona serata, un ben ritrovato qui su Radio Capital.
3: Buona serata anche a voi, che grazie dell'invito, e si parlerà un po' di calcio, via. In questo caso si deve parlare di calcio.
1: Per forza si parla di calcio.
2: Allora, noi però vogliamo iniziare con una sorpresa, perché abbiamo letto nel libro che Sandro Ciotti, questo storico radiocronista, ti aveva definito un giocatore che guardava le stelle, gioca guardando le stelle, in una famosissima radiocronaca. Quella frase non siamo riusciti a trovarla, però siamo riusciti a trovare proprio una radiocronaca di Ciotti nel momento del tuo esordio, il 15 ottobre del 1972, e lui ti aveva già definito, ti aveva già visto che fuori classe poi saresti stato. Te la facciamo sentire.
4: A nostro avviso Giancarlo Antonioni è freddo come un veterano e in possesso di un bagaglio tecnico molto rifinito. Un debutto quindi davvero lieto. Speriamo che in questo scorcio finale dell'incontro il ragazzo umbro possa confermare quanto di bello e di positivo ha messo in evidenza sino a questo momento.
2: Ecco, avevi 18 anni, eh?
1: Freddo come un veterano.
2: Mamma
1: ti definivi.
3: Una vita fa, però va bene. Questi sono sempre ricordi piacevoli. Innanzitutto anche la voce di Sandro Ciotti era inconfondibile.
1: Senti, Una vita da 10 hai scritto, ci racconti in che modo sei stato e sei ancora un 10?
3: È un numero 10, non a scuola chiaramente, perché il 10 non lo prendevo mai, assolutamente. Poi dopo ho avuto la fortuna di prendere questo numero 10 giocando a calcio. Ho iniziato giovanissimo, fortunatamente, a 18 anni. Ho esordito senza numero 10, avevo il numero 8 in quell'occasione, perché c'erano dei Sisti e Merlo in quegli anni e quindi giustamente non potevo ambire al numero 10. Poi dopo qualche anno ho preso il numero 10. Questo libro praticamente racconta un po' tutta la mia storia dall'inizio alla fine, fino ad oggi praticamente. E il 10 per me è stato un numero molto importante. Diciamo, a livello calcistico il 10 sarebbe il rifinitore, quello che a volte manda in gol il compagno e a volte cerca di far gol per cambiare un po' la partita, giustamente, perché sennò siamo troppo monotoni. E poi il 10, perché per me ogni volta che mi alzo la mattina, per me è sempre un 10, perché a Firenze, anche a distanza di tanti anni che ho smesso di giocare, è come se giocassi ancora praticamente. Poi capita proprio nel centenario della Fiorentina,
2: infatti,
3: quindi
2: centenario,
3: diciamo,
2: a cui tu
3: abbastanza
2: non partecipi, abbiamo capito, alla festa. Questo,
3: ma io ho detto un nì ultimamente, però
2: nì,
3: vediamo, dai, tanto
2: dai.
3: C'è tempo, c'è un mese e mezzo.
2: Ecco, quindi si può sempre cambiare idea, si può sempre cambiare idea, perché
3: sì,
2: i tifosi ti aspettano.
3: Senti, quello sì, per i tifosi soprattutto.
2: Ecco, per i tifosi si può fare, si deve fare.
3: Sì.
2: Tu hai ricostruito la Fiorentina ideale di tutti i tempi, no? Hai preso i giocatori e hai scelto un ruolo per tutti loro, la Fiorentina quella ideale. Però parli anche dell'amicizia con Paolo Rossi, del rapporto con i campioni, del tuo grave infortunio, appunto il legame speciale con Firenze. Nel tuo libro mi è venuta una grandissima nostalgia per il calcio delle bandiere, cioè quando un giocatore decideva di rimanere in quella squadra, diceva anche no alla Juve, come nel tuo caso no alla Roma, però la bandiera era davvero un valore, cosa che adesso, diciamocelo, ci sono interessi, ci sono i soldi, un po' di nostalgia.
3: Sì, sì.
2: Io ce l'ho.
3: Sì, vabbè, io sono sempre un figlio di quel calcio. fortunatamente, perché poi alla fine ti ripaga un po' di quello che hai fatto precedentemente, perché poi quando smetti di giocare, a volte spesso la gente si dimentica di te. E io invece a Firenze praticamente ho sempre il mio affetto, il mio calore da parte del pubblico fiorentino, proprio per questo motivo, il fatto di essere rimasto sempre alla Fiorentina, di aver gioito e a volte chiaramente sofferto per questa squadra, per questa città, soprattutto per la gente che poi mi ha sempre voluto bene, mi vuole tuttora bene fino ad oggi. Quindi diciamo le bandiere a volte spesso servono a questo, i vari Totti, non so, Del Piero, Franco Baresi, tutti i giocatori che hanno giocato sempre Beppe Bergomi nella stessa squadra e oggi sono ricordati con grande affetto da parte dei propri tifosi.
1: Senti Giancarlo Antognoni, che cosa ne pensi di Giovanni Malagò alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio e saresti pronto a scendere in campo come CT della nazionale?
3: Questo no, perché non rientra nei miei compiti il fatto di essere CT. Io già sono in nazionale con l'Under 21, faccio il capo delegazione. Conosco Giovanni Malagò e penso che sia il degno sostituto di un presidente Gravina, che secondo me ha lavorato bene. Purtroppo quella eliminazione ai campionati del mondo...

0: innovazioni.
1: Chi vince il mondiale?
0: Francia.
2: La Francia, la Francia. Mettiamo gli altri, scriviamo.
1: Ha detto a Radio Capital che ci sta ripensando sulla festa della Fiorentina, vero?
2: Carlo Antonioni.
1: Era un nì.
0: È un nì perché non voglio che diventi una telenovela fino al 29 agosto.
2: Giancarlo Antonioni, che con Luca Calamai ha scritto Una vita da 10, la mia storia tra viola e l'azzurro, con edito da PM. Grazie per essere stato al TG0 di Radio Capital.
0: Grazie a voi, un abbraccio.
3: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Una notizia che ci ha colpito, per il quale abbiamo chiesto a un ospite molto molto importante, di cui siamo molto felici, insomma, di averlo ospite, di intervenire.
2: Sì, perché si parla di intelligenza artificiale che sconfina un po' per quanto riguarda il campo della musica, e va a fare quelle che possono essere considerate forse delle appropriazioni indebite, diciamo così, delle canzoni del nostro repertorio, in particolare di quelle di Albano, che è con noi questa mattina. Buongiorno Albano.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Allora,
2: buongiorno.
1: Mettiamo un po' di ordine.
3: Come va con le appropriazioni indebite?
2: Ce lo dica lei, allora, perché è 200.
3: Come va con le

0: intelligenze artificiali.
1: 232 cioè, brani di Albano.
0: Abbiamo delle intelligenze umane che sono state così brave a creare delle intelligenze artificiali.
1: Artificiali. Albano, cos'è successo nel dettaglio? Praticamente hanno utilizzato più di 200 sue canzoni per fare una sorta di addestramento per quanto riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella
0: parlato,
1: musica.
0: Io ancora non ho approfondito il tema, che è interessante. Me ne hanno parlato ed è preoccupante, diciamo che è divertente da un lato, un po' preoccupante dall'altro, perché tra un po' tutto questo fattore intelligenze artificiali saremo invasi come una rete e noi come tanti pesci in oceano cioè, andremo in questa rete con la difficoltà può riuscirne fuori.
2: Beh, la cosa positiva è che hanno scelto le sue canzoni per addestrare tanti, l'intelligenza anche. Artificiale, no?
0: Come mai secondo te? Io non lo so. Mi viene da ridere.
2: Non lo so. Non abbiamo parlato con gli sviluppatori di questo Lion Disco, un archivio dati appunto che è diventato poi la spina dorsale per l'addestramento dei modelli generativi di musica.
0: È semplicemente incredibile. Ma lei... ripeto sempre quello che mi stupisce, come l'essere umano riesce sempre a trovare degli elementi per distruggere l'essere umano.
2: Beh, ma l'intelligenza artificiale.
0: Pensiamo alle bombe, no? Sì. Pensiamo alle bombe. Della gente crea le bombe per distruggere l'essere umano. E continua con anzi, perfezionano questo invito alla morte. Lo perfezionano irrimediabilmente, purtroppo.
1: Senta, lei Albano vede sì. L'intelligenza artificiale applicata alla musica come una cosa da combattere, quindi in ogni caso.
2: Non si potrebbe sfruttare. Ma
0: praticamente sì, l'altro giorno il mio direttore d'orchestra dice: vuoi vedere come si fa una canzone in 3 minuti con arrangiamento e tutto? Che vediamo? Il tempo, cioè ha detto cosa bisogna fare, che tipo di ritmica, che tipo di tematica. In 4 minuti è uscita una cosa che tu rimani strabiliato, ma addirittura utilizzando anche le vocalità di certi cantanti.
1: Questo immagino spaventa un po' questa cosa qui.
0: È impressionante.
2: Allora, tanti attori, qualche doppiatore ha registrato la propria voce, cioè è una specie di copyright. Lei ha intenzione di fare la stessa cosa, Albano?
0: No, ma io lo faccio immediatamente, non più tardi della prossima settimana. Ci ho messo 83 anni per arrivare dove sono arrivato, mo arriva l'intelligenza artificiale ad appropriarsi di chi sono io senza nessuna fatica. Non è così.
1: La Vispugnandi di Albano come importante quando si tratta di combattere
2: però caro Albano
1: artificiale.
2: Non possiamo combatterla, noi la dobbiamo in qualche modo
1: modellare
2: perché ormai c'è, quindi non possiamo
0: diciamo per essere diplomatici, eleganti, diciamo come hai detto farla accomodare su un bel salotto, ma comunque di furto si tratta.
2: È un furto,
1: perché
2: un
1: l'ha
2: furto,
1: detto,
2: dice.
1: È come un ladro che entra in casa, no? Albano ha fatto questa similitudine.
0: È un furto artificiale, ma non tanto artificiale.
2: Nella produzione del vino ci può ritornare utile l'intelligenza artificiale?
1: Cioè, Albano è un grande produttore.
0: Lì ancora non l'hanno provato, però vedi anche lì un'istituzione come quella del vino che dura da 2500 anni, adesso stanno dicendo che vogliono fare il vino analcolico.
1: Ecco. Cosa pensa del vino dealcolato?
2: Albano del vino analcolico.
1: Dealcolato, com'è? Ci dica.
0: Analcolico o dealcolato, scegli tu il sostantivo che più ti piace o l'aggettivo che più ti piace. Comunque si tratta sempre di una situazione artificiale che non si sposa bene col vero prodotto. Se un figo, mangi un figo di fronte a me, adesso c'è un albero che è alla fine del mondo.
3: Ah, che bello.
0: Se lo facessero di tipo diverso, non sarebbe più il figo, lo raccogli nell'albero, sai quanta fatica ci ha messo per piantare quella pianta, per irrorare quella pianta, per curare quella pianta, poi arriva l'intelligenza artificiale e dice mangia quest'altro tipo di figo, no, voglio quello che ho curato.
2: Cioè, il nome vino deve essere solo per l'alcol, dai.
0: Il vino, vino ha una storia indelebile, ha una storia straordinaria, interessante, quanti poeti, quanti scrittori hanno, non dico osannato, ma decantato la potenzialità del vino. Il vino è medicina, come tutte le medicine, lo devi saper prendere intelligentemente con la giusta dose, quello sì.
2: Sì, no, questo è indubbiamente è molto interessante, però è il business che ci sta dietro, che evidentemente vuole puntare a tutto questo settore che non ama l'alcol, però gli piace il sapore del vino.
0: Io faccio un'altra supposizione, siccome tutto questo tipo di attacco, di voglia di cambiare le cose, arriva dal nord dell'Europa, ma questi che ne sanno del vino per parlare di vino?
2: No, certo,
0: che
2: certo.
0: Parlino di birra, che parlino di whisky, che parlino, lì sono maestri.
2: Di vino siamo
1: lì, giustamente l'Italia non si mette in mezzo per quelle cose, che loro facciano lo stesso col vino italiano, perché effettivamente come competenze.
0: Ma bisogna saper rispettare la storia dell'umanità, bisogna rispettarla, altrimenti poi si vendicherà.
1: Albano, so che prima di salutarci, so che lei ha già inserito la Russia, no, nel tour 2026.
0: Sa così che non mi è piaciuto stamattina?
1: Cosa?
0: Voi mi avete chiamato, io
2: che lo so,
0: ho accettato di...
1: sì,
0: cacchio, ma... e poi sento che c'è un altro cantante a cantare, perché io non sono più valido.
2: Allora, no, lei è molto valido, noi ci siamo spesi per lei, caro Albano. Chi è responsabile non è qui in diretta.
1: Esatto, perché si è dato, capito,
2: perché giustamente c'è un ufficio musicale, cioè, non decidiamo noi.
0: Lo costringeremo a bere 7 bottiglie di vino.
1: Lo faremo sicuramente, perché il vino di Albano è delizioso, quindi io ho avuto
2: la
1: opportunità di assaggiarlo.
2: Ma noi la continueremo a chiamare sempre, perché per noi è un
1: faro. Siamo contenti di Albano. Andate in Russia già nel tour 2026.
0: Io sono stato nel mese di aprile. Mosca, Novosibirsk e Vladivostok,
1: quindi pure in Siberia. Sì. E giustamente lei dice: io vado lì
0: di ritornare.
1: Perché giustamente lei dice: io vado lì perché voglio lanciare dei messaggi distensivi di pace. Questa è una cosa che molta gente non la vuole capire, Albano. E dice: no, non dovrebbe andare in Russia.
0: Peccato per loro. Attenzione, che i russi sono un popolo, veramente lo posso dire perché è dal 1984 che li frequento. È un popolo straordinario, con una grande potenzialità. Amano l'Italia.
1: Sì.
0: E questa è una benedizione anche per l'Italia e per tutti gli italiani. Quanto amano l'Italia è una cosa incredibile, è emozionante. Non perdiamo questa grande qualità di questa gente.
2: Messaggio di pace di Albano.
1: Albano, grazie, la lasciamo all'albero di fico. Complimenti.
0: Grazie.
1: Vorremmo essere al suo posto in questo momento.
0: Mi ispirerò al fico.
1: Molto bene.
2: Ciao Albano. Grazie,
1: grazie Albano, un abbraccio.
0: A presto. Ciao.
3: Questa è Radio Capital.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
3: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e Capital.it.
2: Radio Capital, sono le 7, una buona giornata da Andrea Lucatello. Attacchi americani nella notte contro obiettivi iraniani. Le forze armate statunitensi hanno condotto attacchi in risposta ai missili lanciati contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto Israele e Libano riconoscono la mutua sovranità. Affermiamo il diritto di ciascuno Stato a esistere in pace e vivere in sicurezza come Stati confinanti, si legge nel primo punto dell'accordo siglato a Washington. Sale a 1430 il conto dei morti per il terremoto in Venezuela, oltre 3.000 i feriti ed emergenza per il sistema sanitario venezuelano. Centinaia di feriti sono giunti a Caracas dallo stato di La Gaira, il più colpito, ma non ci sono posti letto a sufficienza. Sono proseguite tutta la notte le ricerche del marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri nel lago di Vico. Secondo quanto si apprende, l'uomo si trovava in barca insieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Non è ancora chiaro se si sia tuffato o sia caduto in azione i nuclei sommozzatori dell'arma e dei pompieri. È caccia all'uomo a Roma e dintorni, è un 43enne il maggiore indiziato per la strage di un'intera famiglia nella zona ovest della capitale. Padre, madre e una bambina di 8 anni sono stati uccisi a colpi di mannaia. Ferito il figlio più grande. Erano originari del Bangladesh, ma da anni vivevano a Roma. Il ricercato è un amico di famiglia. L'ipotesi è che fosse ossessionato dalla donna.

0: I residenti del quartiere parlano così della famiglia sterminata.
1: Era una persona che incontravamo tutti i giorni, perché portava le buste pesanti dal supermercato alle macchine nel parcheggio. Gentilissima, disponibilissima, sorridente. E poi la bambina piccola, la moglie, c'è una strage terribile.
2: Anche del figlio più grande, che tante volte veniva qui, aiutava il papà sempre per le persone, per fargli la spesa, portarla in macchina a casa. Stiamo organizzando per creare una raccolta fondi per questo ragazzo.
0: Roma ha festeggiato gli 80 anni della Vespa, circa 25.000 esemplari dello scooter più famoso del mondo hanno sfilato ieri per le strade della capitale, sono arrivati da 67 paesi per prendere parte alle celebrazioni. Calcio, si è conclusa nella notte italiana la fase ai gironi dei mondiali, Croazia-Ghana è finita 2-1 con la Croazia qualificata come seconda del girone, il Ghana si qualifica tra le migliori terze. Come prima si qualifica invece l'Inghilterra che batte 2-0 il Panama con le reti di Bellingham e Kane nella ripresa. Nella notte 0-0 tra Colombia e Portogallo, altro pareggio 3-3 tra Algeria e Austria. Al via stasera alle 21 i sedicesimi di finale con lo scontro diretto Sudafrica-Canada. Raul Fernandez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Olanda di MotoGP, lo spagnolo ha preceduto il compagno di scuderia all'Aprilia, il giapponese Ayogura e l'italiano Fabio Di Giannantonio. Formula 1, Russell in pole position nel Gran Premio di Austria, anche Leclerc in prima fila, in seconda ci sono Hamilton e Kimi Antonelli, che è arrivato solo quarto nelle qualifiche. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 8.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E partiamo con i Genesis questa mattina, Turn It On Again, 7 minuti dopo le 7 del mattino, domenica 28 giugno. Stai tirando giù una mosca o cos'è quel movimento di braccia che vedo? C'è un moscerino?
1: No, è come il direttore d'orchestra a Sanremo, che questa canzone è carica, sai che si sbracciano, no? Quando devono dirigere, quando la canzone è carica.
0: No, perché sembra proprio che stai prendendo i moscerini in studio, invece non ci sono moscerini.
1: No, ho fatto la prima lezione, adesso faccio le altre dove si impara veramente a farlo.
0: Diciamo subito la parolina magica?
1: Ma non volevi dire chi siamo, dove andiamo?
0: Cos'è? Lo diciamo prima o dopo?
1: Quando si mangia? Ma quando si mangia? Come faceva l'alieno di Avanti un altro?
0: Si mangia fra un po', è troppo presto adesso.
1: E allora lanciamo subito la nostra sigla!
2: Weekend, il weekend di Radio Capita.
3: Quelli lì, quelli della Radio Capita.
0: Pronti?
3: Vai!
0: Tu hai attenzione questa mattina.
1: Tu stoni per far stonare me.
0: Questa mattina difficile.
1: Ma dai, io guarda, non voglio andare a risentirlo al VAR solo per farti un favore.
0: Ma tu devi ringraziare che sotto c'è la mia voce che ti fa un po' da base, che ti sostiene, perché qua se no saremmo veramente messi male, ma lo siamo comunque.
1: Certo, quindi tu dici alla peggio. Non puoi fare di peggio.
0: Sì, peggio di così non può andare. Credo anche la nottata di stanotte forse peggio di così non potesse andare, perché comunque le temperature sono alte.
1: Ma la domanda che tutti ci facciamo da ieri mattina è: le Camille stasera sono potute andare a letto? Perché c'è questa piccola cosa. Ieri Camilla ha visto, ieri sera ha visto questo video dove un creator, non so come dite voi qua in Italia, faceva tutto l'elenco di persone che potevano andare a dormire. Quindi se ti chiami Armando puoi andare a letto.
0: Sì.
1: Se ti chiami Gianfranco puoi andare a letto. Camilla non l'ha mai detto all'interno del video, quindi lei è rimasta sveglia.
0: Sì, ho detto vado o non vado, perché non mi ha dato il permesso quella che tu chiami creator, io tizia di TikTok.
1: Ecco, è la classica persona che quando dici ma se un tuo amico si butterebbe giù da un ponte tu lo faresti, Camilla è quella persona.
0: Tra l'altro invece ieri, sempre scrollando su quello stesso social, invece ho visto un'altra frase che purtroppo non mi ricordo da dove arriva, ma non importa. È una frase che gira, che diceva: fa tanto caldo, quindi mi raccomando rimanete in casa dalle 8 del mattino fino al 31 ottobre e mi sembra perfetto. Non so, cioè, com'è andata la nottata? Facciamo un veloce giro.
1: Veloce. Agnese,
0: com'è andata?
4: Buongiorno ragazzi. Buongiorno.
0: Soffocante. Perfetto. Paolino con un gesto ha fatto il gesto della croce.
1: Defunto.
0: Perfetto.
1: Defunto.
0: Francesco?
1: Io fortunatamente sono a casa di mia suocera, quindi non ho problemi a tenere il condizionatore acceso tutto il giorno.
0: Francesco.
1: Non è un problema mio né tantomeno della mia bolletta, quindi va benissimo.
0: Io invece,
1: grazie Maria.
0: Vedo com'è andata la nottata dalle righe, non rughe, proprio dalle righe in faccia che trovo, perché sai, quando un po' si suda, c'è un po' di umidità, dormi male, hai delle righe in più.
1: Sì.
0: E quindi quando ne vedo una a destra, a sinistra, dico non ho dormito bene.
1: Quelle che Nico dei Sardi chiamava saccarrigna, no? Le righe che si formano a sinistra sulla faccia con il cuscino, a destra si chiamano sammannaia invece. Invece voi cosa ci fate sveglia? 342-342-2190 alle 7:10 del mattino, subito. Ciao ragazzi, noi come al solito stamane eravamo a vedere l'alba in riva al mare mentre io facevo il poeta maledetto con la brezza tra i capelli, il mio cane Nerea assaggiava meduse.
0: Ma cioè, secondo me c'è qualcosa di inventato in tutto questo.
1: Quale?
0: Non so quale parte.
1: Poeta maledetto
0: o il cane che mangia le meduse.
1: Allora
0: non lo so, qualcosa
4: legato alla foto del cane che mangia le meduse.
1: E quindi
0: la falsità.

0: Cucuredo dice che questa bossa si dice Sarrigna.
1: Quindi Sarrigna sono le righe sulla faccia formate da cuscino.
0: Non è che... alla destra. Alla sinistra si chiamano Patagaserro.
2: Se la ricordavo bene, Patagaserro.
3: Stamattina più a destra che a sinistra. Quindi più le altre.
2: Quindi più Sarrigna.
3: Meno Patagaserro.
2: Il dizionario Cucuredo che dice così.
3: Mi piace molto il nostro WhatsApp, soprattutto a quest'ora del mattino, perché vario, no? Allora, noi passiamo da una foto di cotolette che vengono fritte nel burro. Io non so se la foto sia di adesso, penso di no. Però sarebbe bello se fosse delle 7:14.
2: Ma sì,
3: Tu dici che è di adesso?
2: Ma sai quanta gente?
3: Amico, amica che non ti firmi, dici se stai friggendo adesso le cotolette in due dita di burro?
2: Sì, allora posso dirti, non sono quelle foto che fai così. Un conto sono quando tu dici mandateci le foto di albe e la gente manda foto di tramonti di 3 anni fa, ma perché magari ce l'aveva in galleria. Adesso non so quante foto hai in galleria delle cotolette che stai friggendo.
3: Secondo
2: sembra
3: me
2: una foto in tempo reale questa, però adesso.
3: E poi subito attaccata arriva una foto della luna, non credo fatta dalla nostra ascoltatrice, credo presa da internet, ma non mi sbilancio.
2: Tu devi questionare sulle foto che fanno gli ascoltatori. E questo non l'ha fatta. Sembri il mio professore di disegno quando questionava sul fatto che era mia madre a farmi disegni e non ero io, e aveva ragione.
3: Allora ho ragione anch'io. Guarda che nitidezza questa luna adesso. Magari Ofelia è una fotografa, però insomma è una foto molto bella perché si avvicina alla luna delle fragole.
2: Allora, delle fragole
3: il
2: certo.
3: 30 giugno infatti è già un po' rosa questa luna che abbiamo in questa foto. Cotolette invece non si sa adesso se sono live o sto
2: allora,
3: cercando di capire
2: ferma,
3: dalla
2: c'è,
3: foto
4: fettine panate. Dai amore, ti prego, fai le fettine panate tu.
2: Agnese dice la ragazza delle cotolette aveva mandato anche un audio in cui diceva che le stava friggendo ora. Ti ha mandato anche un video adesso.
3: Dove me l'ha mandato? Sul mio WhatsApp? Eccolo.
2: La foto che frigge. Vai.
3: Vediamo se si sente l'audio della frittura.
2: Sentiamo, speriamo che non ci sia niente.
5: Io mi mando proprio il video. La cosa non è burro, ma è olio.
2: Ecco.
5: Ecco qua. Siete adesso qui.
6: E poi subito attaccata arrivano.
3: Siamo noi live.
2: Cosa volevi anche? Il giornale con il giorno di oggi per essere sicuro.
3: Questa è meta radio, la radio nella radio, qua non si sa più se è sogno o realtà.
2: Guarda, in questo
3: ma siamo
2: caso
3: in diretta.
2: Le cotolette che vengono fritte è chiaramente realtà.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Solo bella musica qui su Radio Capital e solo grandi abbagli dal mio punto di vista.
2: Ammetto
1: che ho sbagliato. Abbiamo visto la foto che ci ha mandato Feglia della luna che si prepara ad essere la luna delle fragole e ho detto ma magari è una foto che ha semplicemente preso dal web perché è molto nitida, molto bella, a meno che ho specificato la nostra Ofelia non sia fotografa. E secondo te cosa fa Ofelia?
2: Vuoi sentire? Dai, sì.
3: Ma state scherzando? Certo che l'ho fatta io la foto. Bisogna saperle fare.
1: Brava, aspetta, scusami.
2: Non ha detto che è fotografa, magari è solo appassionata.
1: Comunque, però molto brava.
2: Perché la foto è molto bella.
1: Evidentemente ha un obiettivo importante, sa fare una buona macchina e sa fare anche le foto. Quindi Ofelia, perdonami.
2: Sì. E Camilla Fraschini che si cosparge il capo di cenere non è cosa di tutti i giorni. Quindi anche complimenti per questa cosa. Luna delle fragole non è una canzone dei Modà. Questo lo dico per qualcuno che magari lo pensava. E magari sono rimasto anche deluso da questa cosa.
1: Poi ci sono domeniche mattine partite un po' così. Ci scrive Antonio, dice buongiorno, io sveglio alle 5 per partire da zona spiagge di Ugento al mare di Manduria, quindi una bella giornata di mare, no? Lo aspettava, siamo in Puglia, tutto pronto da ieri sera, entro in auto e sul display appare spia rossa, fare manutenzione.
2: Ok, classicone di quando devi fare qualcosa di divertente.
1: Sì,
2: diciamo.
1: Quelle cose che dici cosa faccio, tra l'altro le 5 del mattino di domenica.
2: Perfetto, tra l'altro.
1: E lui dice niente, che deve fare il tagliando perché era scaduto ed è rimasto a casa.
2: No, vabbè, ma per una cosa così ti perdi in un bicchiere d'acqua.
1: Sì, poteva andare secondo te.
2: Sì,
1: non
2: dai.
1: Lo so, con quella spia rossa che ti guarda.
2: Anch'io devo dire che sono sempre restio. Poi a un certo punto dico vediamo fino a dove mi porta la macchina e poi da lì proseguo a piedi.
1: Certo.
2: Questa è un po' l'idea. Non è che devo fare il giro del mondo alla fine, dai.
1: Maura ci scrive: mi sono alzata presto per preparare i panini e scappare in montagna in cerca di fresco. Lo scopo è quello. Poi se ci riuscirà o meno non lo sappiamo.
2: Vediamo. C'è qualcuno invece che al fresco ci è, non nel senso che è in prigione, ma nel senso che è in una zona, diciamo, di altura. Ancora un parolone. Cos'è che ci scrivono da?
1: Da Rocca Tederighi, spero di averlo pronunciato giusto, siamo in Alta Maremma, lei è Alida da Firenze o Alida, qua questo messaggio mi mette molto in confusione.
2: Fai tutte le ipotesi.
1: Alida o Alida?
2: Da?
1: Firenze.
2: No.
1: Firenze.
2: Da. No, ha detto, no, il posto.
1: Rocca Tederighi o Rocca
2: Tederighi.
1: Rocca Tederighi.
2: Ok,
1: dice che adesso ci sono 24 gradi, ha dormito col lenzuolino, che meraviglia.
2: Questa
1: mia.
2: È grande invidia, grande invidia. Erika, non frigo cotolette, ma non ho fotografato la luna di fragole che a Biella ieri si vedeva benissimo, ma vi mando Elio di ieri sera.
1: Ci ha mandato un video o una foto?
2: No,
1: è solo una foto di Elio sul maxi schermo mentre fa il concertozzo.
2: Voglio sapere come ha performato Tony Hadley, ma soprattutto come ha performato Tony Pitoni, importantissimo.

0: con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
1: Fermo, come sempre, il nostro lungo viaggio attraverso la storia della musica, con sei decenni di grande musica da ascoltare.
2: Benvenuti se avete appena acceso la radio, l'autoradio o quant'altro, qui a Capital Records, dalle 16 alle 18. Come Gigi Ariemma?
1: Quello che stavo cercando di dire, no? Che iniziava Capital Weekend.
2: Venite tutti qui, tutti qui tra le 18 e le 20. Programma che vi svolta il fine settimana.
0: Fabio Arbuà, Gigi Ariemma, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato.

0: con ERA? Meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
1: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
5: Waterstick dall'Angelica.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: meraviglia Rita Franklin su Radio Capital con Adri che ci ha scritto anche ieri, che dice: ho deciso di svegliare l'intera Bovisa, quartiere di Milano, a ritmo di Rita Franklin tutta la vita e per tutti buona domenica. Credo che abbia alzato parecchio il volume della radio.
1: Ieri erano le crepe a ritmo di Michael Jackson, oggi si sveglia la Bovisa a ritmo di Rita Franklin. Chissà domani, vado a spizzare se vuoi la programmazione, che tra l'altro è già uscita per domani, quindi vediamo a quest'ora che cosa succede.
0: Per la gioia dei bovisaschi, spero che si dica così.
1: Beh, perché la Bovisasca è la via, o anche un altro quartiere, c'è la Bovisa e c'è la Bovisasca.
0: La Bovisasca,
1: come Augusta e Subaugusta.
0: Abbiamo risolto, che non era un grande mistero, però io avevo questo dubbio su Alida, la nostra ascoltatrice, dice giustamente come Alida Valli, la grande attrice, che sai come si chiamava? L'ho scoperto in questo istante, sto leggendo su Google, Alida Maria Altenburger Frein Baronessa von Markenstein und Fraunberg.
1: Non per gli amici Alida Valli.
0: Alida.
1: Va bene, cioè ci sta.
0: È un'attrice molto, molto bella, sta guardando adesso la foto.
1: Brava.
0: Molto bella e molto brava. Bovisari ci dicono subito in diretta. Mi fido.
1: Come?
0: Bovisari.
1: Bovisari.
0: Io sapevo Bovisaschi, però guarda.
2: Io ho trovato Bovisani.
0: Però questa mattina sta andando così la trasmissione, quindi.
1: Ma perché Camilla si sta provando a lanciare il cuore oltre l'ostacolo e prova a fare. Esatto, prova così. No,
0: un po' troppo
1: così.
0: Oltre l'ostacolo.
1: Sì.
0: Allora, c'è un altro messaggio che è arrivato al 342-342-2190, visto che la domenica spesso i nostri si dedicano anche allo sport, anche con queste alte temperature. C'è Luca da Bologna che dice: mi sono alzato alle 7 per uscire alle 8 in bici e scappare in collina. Non per andare a lavorare, quindi, ma per un allenamento che sta facendo per fare poi a ottobre l'eroica in Toscana.
1: Tu hai fatto un pezzo dell'eroica.
0: Purtroppo sì, ho un ricordo.
1: Come purtroppo?
0: No, un ricordo di paesaggi bellissimi, le crete senesi, quel paesaggio lì è stupendo, però era agosto.
1: Vabbè, cioè, quando mi sembra che sia quel periodo lì che si fa, oppure la puoi fare tutti gli
0: Sì, io avrei potuto farla quando volevo, però l'ho fatta ad agosto per le mie ferie. Okay. Sinceramente, la temperatura era molto alta, non sono certamente una ciclista, non ero neanche particolarmente allenata e quindi è stato faticoso.
1: Quanti chilometri hai fatto?
0: L'ho fatta per 5 giorni.
1: Caspita, brava!
0: Sì.
1: Qua io e Paolino eravamo a dire sì, vabbè, salita.
0: No, era una roba organizzata.
1: Ha tolto le rotelle ed è partita.
0: No, sai quando poi l'organizzazione ti porta la valigia da un hotel all'altro e tu vai e fai il
1: trekking. Comodina!
0: Vabbè,
1: e poi cosa hanno fatto? C'erano anche dei facchini che ti portavano.
0: Però è ovvio che mi dovevano portare la valigia, sennò come facevo?
2: Una domanda tecnica: la bici era elettrica?
0: No, magari. No.
2: Ma la bici normale, dato che tutti questi comfort.
1: Quante ruote aveva la bici?
0: Due. Caro il mio Francesco, simpaticissimo.
1: Se era 4 con un motore, sai.
0: Intanto io l'ho fatta, te l'hai fatta?
1: Ho capito, però così sono capaci tutti, scusa.

0: subito dopo attaccato, quasi Franco attaccato Battiato. In mezzo purtroppo parliamo noi subito dopo c'è Franco, quindi no sono contenta.
1: Io sei il tuo amico, cioè Giuseppe da Matera, che dice: buongiorno ragazzi, io stamattina lavoro e un sonno tremendo, quindi è un po' come se fosse un sal,
0: è sabato al lavoro ma oggi è domenica,
1: quindi è un dal, è un...
0: attenzione, cioè noi ogni scusa è buona per mettere buona musica, cioè veramente tu hai fatto tutto un giro dalla domenica al lavoro solo per mettere un po' di Lucio Dalla che piace anche a tutti noi.
1: Ma anche quando dico sal è una buona scusa per mettere buona musica,
0: soprattutto con sal.
1: Brava, sei democratica.

0: Buongiorno, buona domenica, sono Lisetta di Acquaviva, mi sono alzata alle 5:30 insieme a mia sorella, siamo andate a raccogliere la frutta, fioroni, prugne, un po' di albicocche dalla campagna che era di mio nonno Cicillo, Contrada Cavallino. Ciao, buona giornata,
1: ciao.
0: È buonissima la frutta, adesso sono rientrata a casa, mi sono fatto una doccia e sono pronta per affrontare la giornata.
2: Caspita, ciao. Caspita, grazie. Lisetta si è, sì, mi pare. Che giornata partita presto.
1: Mentre raccontava questa parte di giornata, di inizio giornata, pensavo, sai, quando eravamo piccolini andavamo a rubare la frutta, no, dagli alberi, eccetera. E leggevo, ho cercato così, a me piace cercare su Google cose a caso. Ruba frutta e verdura dagli orti della scuola, denunciato a Sassari. Sorpreso dagli agenti delle volanti con tutta la refurtiva. Un uomo di 44 anni sassarese è stato denunciato per furto dalla polizia di Stato. È un tempo si poteva fare,
2: un tempo, sì, poteva andare bene se avuto 8 anni, si faceva 6 anni, no, dai, che andavi, adesso no,
1: non si può più fare niente, però scusa.

0: ai cori Simon e Garfunkel.
1: Alla chitarra Pete Townsend. Love Unlimited Orchestra.
2: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
3: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine.
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiori.

0: 1983, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: È un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Radio Capital, sono le 8, una buona domenica da Andrea Lucatello. È il giorno dei rifugi climatici. Per affrontare i 40 gradi e oltre attesi tra oggi e domani, i comuni aprono le porte a qualsiasi ambiente possa offrire riparo. Biblioteche, musei, piscine, spazi pubblici climatizzati che diventano luoghi di sollievo, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. L'obiettivo è limitare i rischi sanitari. E in Germania fa così caldo che persino i compassati musicisti della Berliner Philharmoniker, fedelissimi della tradizione, è stato concesso ieri sera di suonare senza giacca e con le maniche della camicia arrotolate. Lavoratori pagati 40 centesimi per ogni capo d'abbigliamento lavorato. Arrestato per capolarato un imprenditore tessile a Prato. Enzo Panizio.
13: L'indagine è partita da un'operaia cinese che lui picchiò e colpì con un ventilatore, provocandole un trauma cranico e la frattura di una costola perché lei aveva protestato per il mancato pagamento dello stipendio. Così hanno scoperto che faceva lavorare in una ditta 16 operai tessili, tutti senza contratto. Dalle immagini risultano turni da 16 ore per 6, a volte 7 giorni a settimana e pagati a cottimo. Nella ditta aveva anche fatto un dormitorio di 8 camere per 14 lavoratori e un solo bagno per tutti loro. I lavoratori clandestini che hanno collaborato alle indagini hanno ricevuto un piano di protezione e permesso di soggiorno per motivi di giustizia.
12: È fragile la tregua tra USA e Iran. Le forze armate americane hanno colpito una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato 1.000 morti accertati, mentre sarebbero 50.000 dispersi. Si scava a mani nude tra le macerie dei palazzi. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, dove i feriti sono trasportati dalle località più vicine alle scosse. Nella tragedia anche una buona notizia: un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 3 giorni. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri nel lago di Vico, era appena salita su una piccola barca con la moglie quando si è tuffato per rinfrescarsi e non è più riemerso. Sanzionata dopo essere stata sorpresa a prendere il sole in topless sotto il ponte del Diavolo, è successo a Cividale del Friuli, in provincia di Udine. La vicenda, pensate, risale a giugno 2021, ma solo a febbraio 2027 sarà discussa davanti al giudice di pace. A essere multata con un'ammenda di 100 euro più altri 5 per le spese di notifica, una donna originaria del Brasile, che ora tramite il suo avvocato chiede l'annullamento dell'ordinanza d'ingiunzione. Si è conclusa nella notte italiana la fase gironi del Mondiale di calcio e si è conclusa con l'ennesimo record dell'eterno Messi, in gol su punizione contro la Giordania. Nessuno prima di lui aveva segnato per 7 partite di fila ai mondiali. Le ultime squadre a qualificarsi per i sedicesimi sono Inghilterra, Croazia e Ghana per il girone L, Colombia, Portogallo e Congo per il gruppo K, Argentina, Austria e Algeria per il girone J, eliminato invece l'Iran. Al via già stasera alle 21 i sedicesimi di finale con lo scontro Sudafrica-Canada. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 9.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezione fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedeitalia.com.
15: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
16: Grande nonno!
15: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
18: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: L'avevamo detto, che avremmo iniziato con un gran pezzo, avevamo anche proprio detto David Bowie, quindi state lì, rimanete in attesa che sarebbe arrivato, e così è stato, siamo stati di parola.
1: Questo è l'oracolo Fraschini, sì, non cioè, perché c'è scritto sulla programmazione che arriva il giovedì mattina.
0: C'è qua il foglio stampato,
1: fai sentire,
0: con scritto, guarda.
1: La
0: carta che dice David Bowie, Starman, dal 1972 ad inizio ora delle 8 della domenica 28 giugno.
1: Wake Up, quel programma che va in onda fino alle 10, condotto da Camilla Fraschini, Francesco Martinelli, Paolino in regia e Agnese Vanucci in redazione.
0: E poi ci sono i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, 342-342-2190. Piace molto il tema del quando eravamo ragazzini, piccolini, bambini, andare a rubare, tra mille virgolette, la frutta dagli alberi.
1: Queste virgolette non le ho capite. Letteralmente.
0: Perché a volte era rubare dall'albero dei nonni,
1: sì, certo,
0: per dire, no? Quindi comunque roba tua. Sì. Però magari il nonno o la nonna che ti diceva: ma no, non andare, innanzitutto ti dovevi arrampicare.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: rischiavi grandi cadute. Poi magari il frutto non era ancora del tutto maturo. E poi comunque il nonno o la nonna ti dicevano: senti nipotino.
1: Non è che siamo qua, non è un albergo.
0: E magari doveva fare le marmellate, certo, le cose. Sentiamo un po' di vocali.
1: Vai.
2: Ma che meraviglia avere la possibilità di raccogliere la frutta e mangiarsela, quella vera,
1: privilegio,
2: quella che c'è sull'albero, non che c'è al supermercato che è nei frigoriferi da settimane. Wow, grande bonaria invidia.
1: Però c'è da dire una cosa, leggevo che con le temperature elevate di questi giorni stanno calando i prezzi della frutta in Italia, perché giustamente il facile e veloce deperimento spinge i commercianti a mettere i prezzi a ribasso.
0: Certo.
1: E quindi voi mi guardate così, ho detto adesso non ci avevo fatto caso. Cioè le ciliegie costeranno solo 45 euro al chilo.
0: Sì.
1: Pensa te, è incredibile.
0: Quasi gratis. Il problema è che le porti a casa il giorno dopo sono mezze marce.
1: Ma manco il giorno dopo, è il classico viaggio dal supermercato a casa.
0: Come
1: però,
0: le banane, uguale.
1: Qua dice, partono da 2 euro al chilo le ciliegie. Ma dove?
0: Ma quali?
1: Ma
0: quanto piccole poi, quelle microscopiche non mangi niente.
1: Le meloni angurie tra gli 80 centesimi e l'euro e 40 al chilo. C'è stato un periodo, mi ricordo effettivamente, era un'estate molto calda, un discount aveva messo le angurie a un centesimo al chilo.
0: Vabbè, non è possibile.
1: Mi ricordo mia zia ne comprò sei centesimi, ma senza chiaramente poterci fare nulla.
0: Certo.
1: Un centesimo al chilo erano tipo sei angurie,
0: pesavano
1: 10 chili un'anguria, 10 centesimi, 60 centesimi.
0: Ha speso tantissimo.
1: Però vale a mangiare poi.
0: Certo.
1: E l'abbiamo mangiato.
0: Antonio si ricorda di quando negli anni 70 con i suoi amichetti si andava a

0: gatti per rubare appunto la frutta. Dice giustamente non era una necessità, non è che si morisse di fame, ma era più una prova di coraggio del branco, lui dice, cioè del gruppetto di amici, chi è che ha più coraggio di andare a fare questo atto, no? Un po' vandalico, ecco.
1: Ma infatti ce lo dicevamo prima con Paolino nel fuori onda, non era tanto la paura di essere scoperti, era la paura di chi ti scopriva, poi sì, fai sì. a sapere quale
0: e di cosa avesse in mano in quel momento che potesse usare come oggetto contundente.
1: Cioè l'arma

0: Mancava da troppo tempo in questa trasmissione. Io so anche da quanti weekend, perché li conto.
1: Quanti?
0: Conto le ore, conto i minuti, conto tutto.
1: Dai, dimmi, se magari che posso controllare. Che...
0: No, in realtà non lo so. Paolino mi fa segno due, quindi mi fido di Paolino. Due weekend che mancava Franco Battiato da noi da Wake Up.
1: Giusto, bravo.
0: Poi non so quante ore siano, quella lo sparo.
1: Vabbè, quello
0: però
1: poi...
0: vabbè, ci vuole una calcolatrice, diciamo.
1: Come a chi vuole essere milionario ci puoi arrivare con ragionamento. Comunque l'ultima puntata effettivamente è stata domenica 14 giugno.
0: Esatto, due settimane. Quindi
1: bravi,
0: ho atteso col cuore in gola fin troppo. Sì, fatemi più questi scherzi.
1: Sì, perché la radio ha un altro gusto, diciamocelo chiaramente. Cioè, è facile mettersi la canzone su Spotify, sì, il vinile, il disco, la musica setta. Però quando esce fuori in radio è come la roulette.
0: Allora, 342-342-2190, furti, sempre tra virgolette, lo dico proprio furti. Sentite che ho messo le virgolette.
1: Ma sono furti. Furti di frutta. Ortofrutticoli.
0: Da bambini, quindi con una certa innocenza.
2: Sì. Ragazzi, a Bari nei mercati rionali le ciliegie anche a 3 euro al chilo.
1: Ah, questo per la questione dei prezzi. Quindi perché non è un invito.
2: Antonio da Bari.
1: Ma vedi, Antonio, quindi sappiamo che a Bari 3 euro al chilo e probabilmente mi costa meno il viaggio.
0: Credo di sì.
1: Viaggio, andata e ritorno a Bari, compro.
0: Puoi farlo.
1: Le ciliegie, magari mi faccio anche una bella mangiata e torno indietro. Ottimo. Poi.
3: Ciao Radio Capi.
1: Buongiorno.
3: Sono Carmine.
1: Ciao Carmine.
3: Da ragazzini andavamo a rubare le arance a Catania, in provincia di Catania, avevamo delle campagne magnifiche, degli aranceti meravigliosi e

0: rubavamo le arance. Ogni tanto ci beccavano e ci sparavano anche con col sale,
1: Certo.
0: con i fucili da caccia caricati al sale. Fortunatamente non ci hanno mai colpiti, ma
2: Meno
0: che
2: male.
0: paura. Ciao Carmine.
1: Com'era l'archibugio al sale di Paperone dei Paperoni? Lo ricordiamo bene.
2: Andiamo
1: da
2: avanti,
1: lì. Sì.
2: Sentiamo.
3: Buongiorno Radio Capitan. Sì, anch'io da piccolo andavo con gli amici a, tra virgolette, a rubare i finocchi. Ma la prova di coraggio era che questi finocchi, questo campo di finocchi, era vicino al cimitero.
1: Eh sì!
3: E quindi diciamo che un po' di ansia ce la metteva. Comunque, buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Grazie. La vera prova di coraggio poteva essere andarci verso sera, di notte addirittura.
1: Beh,
2: cioè,
1: sì.
2: Col buio, no?
1: Sicuramente, però in generale non è che ti fa. Cioè, metti caso che tu sei lì, no? Non succede, ma se succede, esce fuori una mano.
2: Esatto.
1: Un braccio che gli dice no!
2: Vero, non si ruba!
1: Si può non è mai successo, ma potrebbe succedere. Ecco.
2: E le prugne, Luca le rubava tantissimi anni fa. Dice: sgonfiavamo una gomma a qualche nostro coetaneo e dopo, mentre cambiava la gomma, lo bombardavamo con le prugne rubate all'albero del parroco. Quindi qua c'è anche spreco di cibo inutilmente.
1: Certo,
2: cioè, le cose che fai proprio da bambino, quando insomma hai una concezione molto diversa del mondo e delle cose.
1: Andavamo in bici nella campagna dietro casa, ci arrampicavamo sugli alberi di fico, il mandorlo e l'uva, con il barracello che puntualmente si inseguiva. Anche a Sant'Agostino nelle confessioni si confessa di aver rubato la frutta da bambino.
2: Se l'ha fatto Sant'Agostino,
1: ma perché è il grande classico. Che cosa hai detto? Sei in confessione, in confessionale, cosa hai detto? Ma qualche parolaccia, poi rubato la frutta da bambino. Cos'hai rubato? Ho 6 chili di finocchi al cimitero. Va bene,
2: vabbè,
1: perdonate, insomma.

0: in questa domenica mattina. Allora, a proposito di furti,
1: tra
0: di
1: molte fila di virgolette, che non è vero perché
0: bravissimo,
1: sono furti comunque.
0: Quella pausa rende sempre l'idea che facevamo da piccolini, quindi inconsapevoli, incoscienti, nella nostra innocenza.
1: Anche questo credo che sia falso, però va bene.
0: C'è Francesco da Castelbottaccio che dice: noi andavamo a rubare le fave. Cosa faceva? Si portavano direttamente anche il formaggio, il capocollo, e facevano cena direttamente nel campo. Cioè, proprio apparecchiavano, facevano il picnic, non so, un vinello e via. Poi abbiamo anche il termine, perché ci scrive Costanzo, dice: da ragazzini si andava a, lui dice, cogliere, tra virgolette.
1: Allora, anche lui l'ha messo. Qualunque verbo mettiate nei messaggi, mettete sempre le virgolette. Accogliere.
0: Ciliegie, fichi, albicocche, e da loro l'operazione si chiamava fare sciabichello.
1: Okay.
0: E lui dice: non sappiamo bene l'origine di questo termine, che forse noi abbiamo trovato, perché lo sciabichello è una rete

0: La pesca a strascico.
1: Che è la sciabica però, giusto?
0: Sì, sciabica o sciabichello.
1: Ok.
0: Quindi l'idea la dà, cioè un qualcosa che tira su, prende a grandi manate, in questo caso la frutta, e porta via.
1: Cioè tiri su tutto, tiri quello su, che c'è, tipo c'è. Pesca a strascico.
0: Sì, questo potrebbe essere questo, fare sciabichello potrebbe avere questo senso.
1: Io ho anche cercato di capire se effettivamente si trattasse di un termine magari dialettale utilizzato, in realtà no, magari lo utilizzavano loro perché rende bene l'idea. Questo,
0: ah,
1: questo sicuramente sì.
0: Certo.
1: Comunque sì, esiste anche, no, pensavo che fosse sciabica, ma un diminutivo, lo è, ma è anche da dizionario, cioè sciabichello effettivamente è una rete da pesca che esiste, che è più piccola,
0: più
1: della
0: piccolina,
1: sciabica. Pensavo avessero chiamato loro così, invece no, esiste, esiste.
0: Sentiamo anche un vocale.
2: Sì. Estate 1986, sì. Io e la mia cuginetta, entrambe di 7 anni, entriamo nella campagna del vicino, ci arrampichiamo sopra un magnifico albero di cachi e ne mangiamo circa 15 a testa. Il
1: gratis.
2: Risultato? Un gran mal di pancia che ci è durato 2 giorni.
0: Sì.
2: Ciao Radio Capital.
0: Una bella indigestione di cachi.
1: Perché poi è quello, il non sapersi trattenere dal qualcosa che è gratis.
0: E poi buono, zuccherino, buono,
1: gratis,
0: divertente.

0: c'è sempre, c'è in tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi

0: apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
1: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: In collaborazione con Radio Capital torna la musica senza confini, No Borders Music Festival, dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio, con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Duran Duran con Girls on Film in questa domenica mattina insieme, 8:37 minuti. Stiamo raccogliendo un sacco di messaggi di gente che giustamente si confessa 30-40 anni dopo di quel piccolo furtarello, sempre tra virgolette, di frutta nei campi dei vicini, ma anche dei nonni, no? E magari era vietato e lo facevano lo stesso.
1: Beh, comunque sono tutti reati per furto aggravato che nella stragrande maggioranza dei casi, anzi direi totalità dei casi, sono caduti in prescrizione, che ci state raccontando. Ma perché c'è anche del romanticismo, l'abbiamo detto.
0: In parte. Il bello anche dell'infanzia e dell'adolescenza era anche fare queste cose senza arrecare grave danno a nessuno, ovviamente. Stefania dice: quando ero piccolina, io e mia madre abbiamo sottratto 4-5 pannocchie, quindi poca roba, da un'immensa distesa di mais. Puntualmente le chiedevo: ma se i proprietari se ne accorgono? E lei diceva: ste, come fanno ad accorgersene? Guarda che piantagione immensa. Giustamente il ragionamento ha anche senso. Ne hanno sottratti 4 di pannocchie su migliaia.
1: Io avevo fatto la stessa cosa tempo fa, perché giravamo tanto in bicicletta tra i campi e appunto capitava per esempio di finire in un campo di pannocchie. Ora, noi avevamo questo grosso problema che sicuramente non avevano Ste e la mamma, ovvero sia saper cucinarle. Non ha detto niente a riguardo di questo. Io con 4 miei amici, avevamo 15 anni, eravamo degli imbecilli, lo siamo tuttora peraltro, ci siamo portati a casa ste pannocchie, ma eravamo lì a dire: ma come si fanno? Cioè, noi abbiamo, vedendo i cartoni animati, no? Sai, tipo che se le mangiavano crude. Non avevamo idea di come farle, quindi l'abbiamo lasciate lì.
0: Sì, tra l'altro pannocchia cruda, immangiabile. Tanto è buona, cotta alla brace col burro e il sale, tanto è cattiva.
1: Adesso un attimo,
0: cruda.
1: Chiedi, vai su Google, scrivi a ChatGPT, gli dici: voglio cucinare una pannocchia, te lo dice subito, 1000 ricette. All'epoca andavi a comprare, anzi, se volevi fare tutto bene, dovevi anche andare a rubare un libro di ricette.
0: Esatto.
1: Cioè, per farla completa, se no andavi a comprare il libro di suor Germana e ti facevi la ricetta con le pannocchie.
0: Sentiamo un altro racconto, sempre al nostro numero di WhatsApp.
2: Beh, noi da ragazzini avevamo il campetto da calcetto, confinava con gli orti dei pensionati. C'era una siepe e una rete. La palla ci andava di là.
1: Certo.
2: Una volta un ortolano ha fatto l'errore più grande della sua vita, perché ci è tornato indietro il pallone,
1: bucato
2: in campo, tagliato a metà.
0: Aia!
2: Sai, io penso che quel signore, non abbia più raccolto niente.
0: No, avete fatto razzia di tutto quello che stava coltivando.
1: Dove passo io? Non cresce più l'erba. È arrivato l'ortolano e gli fa: ma come tutto, come ti chiami? Ah!

0: Bavo le ostie ed erano buonissime, scrive Roberto.
1: Buonissime.
0: Allora qua si è aperto un dibattito interno sull'ostia. Io ne avrò mangiate credo due in tutta la mia vita, comunione cresima immagino, e ho un ricordo tremendo dell'ostia. Innanzitutto che si attacca al palato e non la stacchi più.
1: Buonissima. Cioè,
0: e poi un sapore totalmente insipido.
1: No,
0: perché continui a dire che è buonissima?
1: È buonissima.
0: Ci hai messo il sale e l'olio?
1: No, noi ci andavamo matti, tant'è che infatti vabbè io ho fatto tantissimi anni come animatore all'oratorio, chirichetto, ho fatto tutto il passaggio.
0: Ok.
1: E tra l'altro anche Paolino condivideva questa cosa, lui le rubava anche noi, insomma, se trovavamo, perché quando andavi in campeggio giustamente che facevi con l'oratorio, il prete si portava dietro le ostie, quindi c'era sicuramente un punto in cui le metteva e tu sapevi dove fosse. A un certo punto, che erano finite le ostie, abbiamo scoperto che si potevano comprare da qualche parte, perché noi pensavamo, non so, che il prete le generasse,
0: sì,
1: in qualche
0: chissà
1: modo,
0: chissà da dove arrivassero, sì, dal Vaticano.
1: Esatto.
0: Capito? Una cosa interna,
1: non è un'idea,
0: sì,
1: stupida,
0: no,
1: cioè
0: no,
1: che
0: no,
1: ti arrivano,
0: so,
1: no, tu le devi consegnare. So. Andiamo in farmacia e chiediamo le ostie e proprio a portata di mano ce le aveva il farmacista.
0: Per voi un sogno, vi ha dato questo pacchettino con magari 50 ostie dentro?
1: In realtà c'erano forse una ventina.
0: Apre
1: il cassetto, dentro c'erano le ostie e giustamente con 10 anni di ritardo mi sono chiesto ma perché vendono le ostie in farmacia? In realtà il motivo è molto semplice, perché l'utilizzo delle ostie facilita la deglutizione di alcune pillole, cioè tu praticamente metti dentro la pillola, bagni l'ostia, cioè avvolgi la pillola nell'ostia, bagni l'ostia e mangi.
0: Ok, fai una sorta di pacchettino un po' umido della pillola grande che è da deglutire e dovrebbe funzionare, va giù in questo modo, perché mi sembrava ancora peggio.
1: Ho scoperto che questa cosa aiuta un sacco di persone.
0: Ah.
1: Ci sono anche delle recensioni che dicono, in particolare per gli animali, recensione super positiva, dice ottime, le prendo più volte per le pastiglie da dare al cane che non vuole prendere.
0: Se avete esperienza di questa strana modalità di deglutizione delle pillole grandi, fateci sapere se funziona.
1: Cioè Paolo, deglutizione facilitata di pastiglie medicinali è il titolo della recensione. La persona per la quale ho ordinato questo prodotto è pienamente soddisfatta. Faticava molto per l'assunzione di pastiglie medicinali, ma con l'aiuto di queste particolari ostie utilizzate come copertura e leggermente umidificate ha risolto il suo problema.
0: Oh, allora abbiamo forse anche svoltato la domenica,
1: sì,
0: per qualcuno che potrebbe avere difficoltà appunto a buttar giù le pillole grosse.
1: Non solo, Francesca dice le uso per terapia logopedica miofunzionale.
0: Hai capito,
1: cioè,
0: l'ostia?
1: Multifunzione, vedi?

0: Ragazzi, buongiorno, scappo, vi devo lasciare. No, sto andando alla messa. Se faccio in tempo vado a quella delle 9. Che non riesco a prendere la pillola per il colesterolo dopo la vostra dritta.
1: In effetti.
0: Come devo fare?
1: Bravo.
0: Ciao, ciao,
1: ciao. Ciao, oh, mancano 3 minuti alle 9, non ci arrivi alla messa.
2: Vabbè, però prima ci sono le news, almeno quelle dell'ascolto.
3: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
7: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Dottore, telefono per mio marito.
10: Mi dica, che succede?
9: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
10: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
11: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Radio Capital, sono le 9, una buona giornata da Andrea Lucatello. Italia bollente, stiamo entrando nel picco dell'ondata di calore, 18 città da bollino rosso fino a tutta la giornata di oggi. Roberto Ciuti.
15: 40 gradi e più in alcune zone della pianura padana e anche a Firenze e Roma, ma l'anticiclone ha avvolto nel suo abbraccio infernale tutta Europa da giorni. Nelle ultime ore 150 milioni di persone hanno dovuto sopportare una temperatura superiore ai 35 gradi. Più di 41 gradi in Germania, soprattutto nel sud-est, record assoluto in Danimarca. Marca con 36,6 gradi. In Svezia il caldo ha deformato alcuni binari e un treno è deragliato vicino a Stoccolma. In Francia le vittime sono decine, tra cui bambini. Del resto, come rileva Copernicus, la temperatura media europea rispetto all'era preindustriale è salita di 2,4 gradi, molto più degli 1,4 gradi del resto del mondo.
14: Il ministro degli esteri iraniano ha affermato che i brutali attacchi di Washington violano il cessate il fuoco firmato da Teheran e Washington. Nella notte le forze armate americane hanno colpito una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz, in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. E nella notte la Russia ha sferrato un nuovo attacco missilistico contro Kiev, lo ha reso noto il comando militare della capitale, udite almeno 7 esplosioni. Secondo il capo dell'amministrazione militare della capitale, diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri, 2 i feriti. Se lo troviamo prima della polizia lo uccidiamo, da noi si usa così. Per gli inquirenti, adesso il timore è che Hossein Shahadat, braccato da venerdì sera, possa essere giustiziato proprio dai suoi stessi connazionali per non aver rispettato i codici condivisi, sterminando un'intera famiglia, inclusa una bambina, nel quartiere Casalotti di Roma. Per questo la squadra mobile ha diffuso le foto del presunto assassino, fornendo anche un numero di cellulare e chiedendo a chiunque abbia informazioni di contattare immediatamente le forze dell'ordine. Strage di Ustica, il governo si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura. Carlo, è una nota di Palazzo Chigi nel giorno dell'anniversario della strage del 27 giugno 1980, in cui morirono 81 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio del DC-9 Italia, decollato da Bologna e diretto a Palermo. L'ultima inchiesta, aperta nel 2008 dopo le dichiarazioni di Cossiga, che indicava nei francesi i responsabili dell'abbattimento del DC-9, sta andando verso l'archiviazione. Mondiali di calcio, è il momento dei 16esimi di finale, intanto Messi segna ancora, lo fa con un gol su punizione contro la Giordania. Nessuno prima di lui aveva segnato per 7 partite di fila ai mondiali. Al via già stasera alle 21 i 16esimi di finale con lo scontro Sudafrica-Canada.

0: In pole position nel Gran Premio di Austria di Formula 1 al via alle 15, anche Leclerc in prima fila, in seconda ci sono Hamilton e Kimi Antonelli, che è arrivato quarto alle qualifiche. Verstappen è finito fuori pista e sono state esposte le bandiere gialle. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 10.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDItalia.com

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
2: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: chissà ancora per quanto, nel senso che qualcuno fra un po' non sarà più ragazzo e magari non sarà più weekend. Questo
1: finché
0: è
1: l'anagrafe
0: della vita.
1: Regge.
0: Diciamo. Esatto, bravissimo. C'è Paolino alla regia, c'è
2: ciao Agnese, ciao Nico.
0: C'è Agnese Vanucci in redazione, Francesco Martinelli,
1: Camilla Fraschini.
0: E siamo qua ancora per un'oretta a farvi compagnia fino alle 10. Siamo entrati nell'argomento ostie, no? Dai furti della frutta ai furti delle ostie, di cui anche Francesco è ghiotto e questa
1: molto
0: cosa
1: buone.
0: Mi sconvolge.
1: Molto buone.
0: A molti piacciono.
1: A tal punto da andarle a comprare in farmacia, abbiamo raccontato che si utilizzano per deglutire i pilloloni.
0: Esatto. Bruno da Isernia dice: due ostie del prete, ovviamente, con una fetta di salame in mezzo, una santa prelibatezza. Adesso mi sembra un po' esagerato.
1: Forse è un po' troppo.
0: Cioè, il salame certo che è buono. Sì, poi quello che c'è, l'ostia da...
1: Disse una vegetariana che un giorno si pentirà.
0: Vabbè, però me lo ricorda molto bene, il sapore è molto buono. L'ostia un po' meno per quanto mi riguarda. E poi è arrivato un vocale veramente curioso, nel senso che è una cosa di cui io ero totalmente ignara, che si faceva sicuramente negli anni 60. Vi faccio sentire cosa racconta questo ascoltatore, poi ne parliamo.
3: Sì. Beh, mio papà negli anni 60-70, per curare la gastrite, avvolgeva delle lumache ancora vive dentro le ostie e ne deglutiva, e quelle lumache una volta nello stomaco con l'acido mollavano la bava ed era il vecchio pantoprazolo che ancora non c'era forse.
0: Allora,
3: buona giornata.
1: Buona giornata.
3: Ciao Mauro.
0: Mauro,
3: ciao,
0: innanzitutto
3: Mauro.
0: Grazie, perché questo potrebbe finire nella lista delle cose che ho imparato nei miei 43 anni di vita, perché sinceramente non ne avevo idea. Diciamolo subito, è una cosa che non si fa più, no. Che non andava fatta neanche all'epoca, perché comunque c'è un serio rischio di
1: intossicazione.
0: Di intossicazione, la lumaca non è, certo. Se non viene pulita adeguatamente non va bene che vada nello stomaco.
1: Però
0: Cioè, curava l'acidità di stomaco, perché la bava della lumaca ricopriva le pareti dello stomaco e quindi proteggeva dall'acidità per chi ne soffriva in maniera molto forte.
1: A tutti gli effetti l'antesignano dei gastroprotettori, perché possiede la bava di lumaca proprietà protettive per la mucosa gastrica. Quindi stomaco ed esofago, questa cosa a saperla, vedi io che c'ho il reflusso.
0: Ma vedi, potresti adesso vai giù in via Massena, becchi una lumaca che cammina a bordo strada.
1: Altra cosa che facevamo sempre, cioè prendere le lumache, metterle nell'insalata, farle la casetta. Mai fatto?
0: Mai
1: tu?
0: Fatto.
1: Ma che infanzia.
0: No, senti, ognuno ha avuto l'infanzia che ha avuto, le lumache non le ho mai coltivate.
1: Peccato, cos'è che scrive
0: mangiate?
1: Paolino?
0: Funziona qualcosa.
1: Cos'è che hai scritto?
4: Con questo orribile rumore

0: Allora, a proposito di quest'usanza, abbiamo detto anni 60-70 di ingoiare una lumaca viva, senza ovviamente la casetta, il corpo della lumaca che qualcuno ha scritto, chiusa dentro a un'ostia, mandata giù viva per curare l'acidità di stomaco, l'abbiamo detto, con seri rischi igienico-sanitari, certo, parassitari, non si fa, vabbè, però se è fatto, giustamente Federica dice: soffro da mesi di gastrite ma preferisco tenermela, proprio non ne vuole sapere, al massimo prenderà i farmaci, certo, da banco, certo, che probabilmente, certo, funzionano. Raffaele invece dalla Basilicata scrive: il mio amico, nipote del prete, quindi amicizia nei piani alti, conosceva il luogo segreto in cui lo zio teneva la scorta di ostie, una busta stracolma da cui ci rifornivamo saziandoci.
1: Ah, certo.
0: E quindi aveva l'amichetto che comunque
1: lo spacciatore di ostie,
0: spacciatore, diciamo, con lo zio prete, quindi, certo, insomma,
1: c'è tutto un contrabbando, sì, anche una roba così losca,
0: magari le rivendeva sotto banco qualche amichetto, chi, sì, lo sa.
1: Senti, ma vuoi fare le cose che hai imparato in X anni di vita?
0: Beh, allora, abbiamo questo progetto, vai, sì, sì. Lo portiamo avanti fino alla fine della stagione, quindi ancora per un mese, ancora per il periodo di luglio, a cui siete invitati a partecipare, ovviamente, se avete voglia, ed è un piccolo compito che ognuno può fare nella propria quotidianità, cioè scrivere le cose che ha imparato durante il corso della propria vita, che, quindi nel mio caso sono le 43 cose che ho imparato in 43 anni di vita.
1: Quanto ci hai messo per compilare tutto il foglio?
0: Allora, come ho già detto l'altra volta, è un po' inutile mettersi lì proprio col foglio chinati sul tavolo a dover compilare subito la lista, sono cose che a volte ti vengono in mente se stai facendo la spesa, se ti stai pettinando, se sei al lavoro, se sei in macchina che guidi, poi te la devi solo ricordare, te la appunti da qualche parte e compili la lista, più o meno una settimana, okay, diciamo, okay, quindi sono stata abbastanza veloce.
1: Noi da qui a luglio, quindi all'ultima puntata di luglio, proviamo, insomma, anche un po' durante questo momento della domenica, a chiederci un po' a caso i numeri,
0: sì,
1: quindi per esempio io in queste 3 settimane ti ho chiesto finora il 26, il 13 e l'8, oggi ti chiedo il numero 39, quindi andiamo verso la fine della lista, la 39esima cosa che hai imparato.
0: Allora, io ho scritto: sì, probabilmente hai stravolto in positivo o in negativo la vita di qualcuno e non te ne sei nemmeno accorta.
1: Ok.
0: E sempre viceversa, ovviamente, nel senso che ci sono persone che hanno stravolto la nostra, cioè, vita in positivo e però anche a volte in negativo, e spesso non lo sanno.
1: Ma quanto ti piace filosofeggiare?
2: Mamma mia, ma qui il tono, come lo dice,
0: questa, sì, cosa a me fa un po', cioè un po' mi angoscia, cioè sapere di aver avuto un ruolo importante in positivo, sì, ma anche in negativo, nella vita di un'altra persona è comunque una responsabilità, no? Perché le persone ne incontriamo tante e a volte anche sono proprio le persone che sfiori nella vita, che sulle quali hai un certo potere, tra,
1: sì,
0: virgolette,
1: che magari parlano di te per tutta la vita, anche se sei stata parte di lui o di lei per pochissimo,
0: sì,
1: e tu non lo sai.
0: Magari è un incontro veramente veloce, vi siete sfiorati, però quell'incontro poi magari nell'altra persona ha generato qualcosa di cui tu non sarai mai consapevole. Questa cosa è misteriosa, affascinante, ma anche un po' preoccupante.
1: Agne, tu dimmi la numero 23. Così.
2: A subito?
1: Sì, sì, bruciapelo, bruciapelo.
2: Allora, vai. 23.
1: Che sennò non è radio realtà, ricordiamo. Vai.
2: Radio realtà, radio proprio realtà. Per questo ho imparato a scrivere al telefono senza guardarlo.
0: Ah, cioè, ma sei sicura?
2: Adesso proviamo. Senza guardare. Scrivere quello che vuoi in questo momento.
1: Adesso proviamo.
2: Tipo.
1: Ciao.
0: Vai.
1: Ciao Wake Up,
0: il miglior programma della radiofonia italiana.
1: Okay. Ciao Wake Up, il miglior programma della radiofonia italiana, ma al computer o al telefono?
2: No, al telefono.
1: Okay,
0: ma anche al contrario lo sai scrivere?
1: Perché dovrei?
0: Questo devi

0: mentalmente, anche se è estremamente difficile da applicare, anzi è quasi impossibile. A proposito di quello che dicevo prima, cioè che ci sono degli incontri nella vita che a volte poi ti segnano anche se l'altro o l'altra non lo sanno, Andrea ci racconta che una volta ha incontrato un signore anziano che faceva fatica a buttare la spesa a portare la spesa, e quindi l'ha aiutato, gli ha aperto le porte di casa eccetera.
1: Ma che dico le porte?
0: I portoni. E lui in quell'occasione gli disse una cosa che gli è rimasta indelebile nella memoria, cioè che a volte aveva dei pensieri negativi e così apriva la finestra e li faceva fuggire via. Cioè questo piccolo scambio, anche banale per certi versi, però per Andrea è rimasto indelebile nella memoria.
1: Tanto bellissimo tema, perché pensandoci c'è quella persona che ti ha cambiato la vita con meno tempo nella tua vita, e ce ne sono, c'è
0: tantissime.
1: Un bel elenco che già mi viene subito in mente come l'elenco delle
0: la
1: cose. Vai, dimmi.
0: Tu hai
1: una.
0: 33 cose?
1: Sì, ne ho 33.
0: Allora, ti chiederei oggi la numero 19. Se non te l'ho già chiesto.
1: Me l'hai già chiesta.
0: Ah, vedi che
1: hai fatto 19, 24 e 6.
0: Quante possibilità c'erano? La 12, dai, la 12.
1: La 12, la 12. Ah, questa è molto carina. Ho imparato a non vergognarmi di scegliere dal menù la pizza wurstel e patatine, a meno che non si chiami Topolina.
0: Ok.
1: Cioè, se si chiama Topolina, non la ordino, perché comunque dire una Topolina è un oltraggio alla mia virilità.
0: Quindi non vergognarsi in generale dei propri gusti e di quello che ci piace, di quello che amiamo fare alla facciaccia degli altri.
1: Sì, in presa alla larga,
0: ampliato,
1: sì, ma specificatamente proprio per la pizza Topolina.
0: Ho capito che tu volevi stare sulla pizza, io volevo fare un discorso più ampio.
1: Perché non la chiamate?
2: Sei segnato dalla pizza.
1: Americana. Chiamatela americana.
0: Americana da adulti. Pizza da adulti.
1: Ma americana già un po' è da adulto. Topolina me la svilisci.
0: Vabbè, però guarda.
1: Dopo la pizza, adesso gente che si rivolta nel letto, la pizza, dopo la pizza ananas grigliato e prosciutto, subito sotto c'è la pizza wurstel e patatine, per quanto mi riguarda. Anzi, è stata scalzata dalla Rianella, che ci ha detto un'ascoltatrice ieri, perché pizza margherita, base rossa, quindi mozzarella e origine.

0: Con loro hai una visione diversa delle cose.
1: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
2: no,
1: del
2: no,
1: nostro.
2: No, no, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
1: Questo voglio dire.
2: Ma la musica splendida è la base e noi, certo, ogni tanto roviniamo tutto con le nostre
1: scusate,
2: parole.
1: Scusateci, sì.
2: Scusateci, è giusto chiedere scusa.
1: Chiediamo
3: scusate da Riccardo Andrea
0: e Imma. The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
6: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
7: L'amo che tu ci creda o no.
5: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
8: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
5: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Aggiungi un tanto di gusto in più.
14: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
13: E l'acqua va giù, l'acqua va giù, con Waterstick, con Waterstick.
14: Waterstick, dall'Angelica.
15: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ross Stewart, Die I Think I'm Sexy, 9:40 minuti, siete con Wake Up in questa ultima domenica di giugno. C'è qualcuno che si sfrega le mani perché a quest'ora si gioca, lo sapete, se ci seguite da un po', cioè da 2 anni, sapete che la domenica a quest'ora più o meno ci piace giocare con voi e il gioco di questa domenica si chiama Pantheon.
1: Sigla così.
0: Anche questa è una scusa per mettere Rosalia. Che meraviglia. Come allora, funziona questo gioco?
1: È un gioco collettivo. Io vi do una determinata categoria e tutti insieme dobbiamo comporre la classifica almeno dei primi 10 posti.
0: Sì.
1: Ok?
0: Sì.
1: Allora, andiamo subito dritti al punto. Che cosa sono? Sono i 10 lavori più ricercati in Italia, ma che i giovani scartano a priori.
0: Ok, quindi il ragionamento che stiamo cercando di fare è il lavoro di cui c'è richiesta in Italia e quello che viene scartato a priori, come dici tu, quindi probabilmente un lavoro pagato poco, faticoso, non particolarmente remunerativo e magari non particolarmente soddisfacente per un giovane di 20 anni.
1: Per il principio della domanda e dell'offerta, i lavori per cui c'è più offerta e meno domanda. Detta
0: benissimo,
1: proprio semplice.
0: Okay.
1: Ne dite un po' voi, tu e Agnese, e poi ovviamente possono collaborare gli ascoltatori al 342-342-2190, potete già farlo da subito.
0: Esatto, perché dobbiamo trovare le prime 10 posizioni.
1: Sì.
0: Allora io, oggi è difficile, proverei con il cameriere.
1: Il cameriere non c'è nelle prime 10, ma è tipo 12esimo.
0: Siamo lì, ma non abbiamo ancora. Agnese, ne hai una?
2: E barista per stare?
1: Non c'è. Perché comunque devo dire che alla fine tu te lo apri il bar. Cioè, la grandissima, la stragrande maggioranza dei casi è il proprietario che inizia, poi assume persone. Però.
0: Allora, proverei con le professioni sanitarie, e in particolare l'infermiere.
1: Non c'è. Stiamo andando un po' poco sul manuale.
0: Manuale, ok, no, ce li abbiamo pronti.
2: In bianchino.
0: Esatto.
1: Non c'è.
0: Io ho preparato elettricista e muratore.
1: Elettricista non c'è, muratore non c'è.
0: Okay.
1: Però ci siete.
0: Ma è qualcosa di più creativo, manuale creativo, no?
1: No. Guarda, se non è, vi aiuto, se non è elettricista,
0: idraulico.
1: Sesto posto.
0: Ah.
1: Okay, cominciamo, cominciamo.
2: Dai, okay. Andare.
1: Se non idraulico. Se è idraulico, non è elettricista, che cosa c'è? Carmeggia sempre con tubi, cose.
2: Saldatore.
1: Quarto posto.
2: Dal consiglio degli ascoltatori.

0: proverei con operatore ecologico.
1: Non c'è.
0: E te la butto un'altra grossa, insegnante.
1: Neanche.
2: Sono contenta. Io rilancio col bagnino.
1: Undicesimo.
0: Da casa dicono pizzaiolo.
1: Non c'è. Uno che è al quinto posto è tra i saldatori e gli idraulici. Va detto, secondo me lo dovete dire adesso, perché mi stavo aiutando prima dicendo comunque ha a che fare con tubi, cose, ma non in casa. Se non è in casa e fuori cosa circolano? Cosa circola?
0: Le macchine,
1: e quindi il meccanico. Quinto posto.
0: Okay,
1: quindi facciamo così: ci manca tutto il podio, quindi primo, secondo, terzo, e poi ci manca dal settimo al decimo. Abbiamo indovinato, diciamo, a metà della classifica.
0: Ok, abbiamo indovinato saldatore, meccanico e idraulico. Ti leggo qualcosa al volo degli ascoltatori.
1: Vai.
0: Cuoco.
1: Non c'è.
0: Panettiere.
1: Non c'è.
0: Corniciaio.
1: Non c'è.
0: Paolino sul corniciaio ha fatto un gesto.
1: Sì.
0: Contadino
1: è
0: un po' generico.
1: Non c'è.
0: Saldatore l'abbiamo forse
1: detto. Abbiamo detto quarto posto.
0: Qualcuno prova il mungitore.
1: Non c'è.
0: Falegname.
1: Neanche.
0: Tornitore.
1: Tornitore ottavo.
0: Oh,
1: tornitore.
0: Rick, bravissimo. Tornitore. E l'ultimo che ti dico è camionista.
1: Autisti di mezzi pubblici vale lo stesso. Decimo posto. Shake.

0: Allora, stiamo compilando la lista dei lavori più ricercati ma che i giovani scartano a priori all'interno del gioco Pantheon. Abbiamo trovato per ora, siamo stati un po' scarsina io.
1: Ma no,
0: dai,
1: non
0: però
1: è vero.
0: La posizione numero 4 che c'è il saldatore, la 5 il meccanico e la 6 l'idraulico. Adesso ti leggo un po' di risposte arrivate dai nostri.
1: Intanto ti dico quelli che abbiamo già dato per buoni che sono arrivati nel frattempo: tornitore, 8° posto, e qualcuno ha detto camionista, l'ho fatto rientrare nella categoria autisti, in particolare autisti di mezzi pubblici, tra i lavori più ricercati in Italia ma che i giovani scartano a priori.
0: Bene, allora le proposte da casa: arriva il calzolaio,
1: non c'è.
0: Asfaltatore,
1: non c'è.
0: Però, fioraio,
1: vabbè, non che c'è. Comunque, perché scartarlo a priori?
0: No, infatti.
1: Chi è che lo scrive?
0: Luciano.
1: Luciano, perché non
0: ha
1: ti
0: questa
1: piace
0: idea del fioraio?
1: Ma ti ricordi che c'è la cosa del militare?
0: Tanto non credo
1: c'è
0: sia così ricercato, purtroppo, questo lavoro.
1: Ti piacciono i fiori, sai? L'hanno fatto, cioè, fatto sulla puntata Matilde.
0: Certo,
1: e Ale.
0: Certo. Sì, sì, sì. Badante.
1: No, non c'è.
0: Becchino, comunque colui che lavora per le pompe funebri.
1: Non so quanta domanda ci sia.
0: Esatto, sì.
1: E domanda offerta,
0: comunque è un
1: peraltro
0: lavoro che può attrarre
1: dei giovani, dei giovani.
0: Sarto,
1: non c'è.
0: Macellaio,
1: non c'è.
0: Lavapiatti,
1: no.
0: Piastrellista,
1: primo posto. Oh. Allora, in generale operai edili,
0: sì.
1: Però vabbè, mettiamo, certo, c'è anche il piastrellista, quindi sì, al primo posto dei lavori più ricercati in Italia ma che i giovani scartano a priori. E posso dire che adesso che sto seguendo i lavori di ristrutturazione nel mio appartamento sono pienamente d'accordo. A casa mia ci sono 35 gradi.
0: Ah beh, certo.
1: Fare queste cose in pieno luglio, insomma, quindi lo capisco pienamente.
0: E poi niente, ancora macellaio, ma l'hanno già detto, cameriere l'avevamo detto, e quindi bisogna riempire,
1: sì,
0: tutte le altre posizioni.
1: Allora, comunque al terzo posto l'avete più o meno detto, io volevo essere proprio precisino, ma impiantisti elettrici al terzo posto, andava bene anche elettricista, quindi
0: sì,
1: vabbè,
0: più o meno l'ambito,
1: medaglia di bronzo
0: è quello lì.
1: Mancava il 9° posto, stranamente posso dire tecnici di laboratorio, nella fattispecie controllo qualità. Non pensavo,
0: okay,
1: che
0: quindi
1: i giovani lo scartassero.
0: Quindi
1: a
0: mi stai dicendo che c'è grande richiesta
1: e poca domanda.
0: E poca domanda.
1: Secondo me, perché comunque con quel tipo di laurea si cerca qualcosina di più retribuito.
0: Sì,
1: potrebbe,
0: sì,
1: essere quello. Tecnici di automazione al 7° posto per la stessa identica motivazione, no? Se magari un ingegnere dell'automazione cerca di fare qualcosina in più, o magari andarsene all'estero, tanto, tanto meglio. 3° posto l'abbiamo detto, impiantisti elettrici. 2° posto, che mi va a completare la classifica dei 10 lavori più ricercati in Italia ma che i giovani scartano a priori, i manutentori di macchinari industriali.
0: Allora, sì, io 4-5 di questi non saprei neanche descriverli come lavori.
1: Beh, insomma, manutentore, sì, qual è che dici?
0: Sì, però non lo so, beh, il tecnico di laboratorio per me è un lavoro molto vago,
1: sì,
0: in cui
1: beh,
0: bisogna,
1: sì,
0: effettivamente,
1: sì,
0: studiare tanto, ma non

0: saprei spiegare cosa fa un tecnico di laboratorio.
1: Un po' come Giovanni in Tre Uomini e una Gamba. Noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologia avanzata, esatto. Servizio di, come che era, servizio di progettazioni particolari e specifiche.
0: E vendevano viti e brugole, sì, se non mi sbaglio, no?
1: Negozio di ferramenta, queste cose. Che non era neanche loro, e loro ci lavoravano come commessi, anzi come galoppini, come dicevamo.
0: Fantastico. Però sì, insomma, abbiamo davanti una lista di 10 lavori che sappiamo, sì, essere molto richiesti. Quindi se c'è qualche giovane all'ascolto, quindi, sa che qua trova lavoro.
1: Impiantista elettrico, manutentore o operaio edile. E via.
0: E via, vai. Bicycle.

0: Queen con Bicycle Race qua su Radio Capital a chiudere la puntata di oggi.
1: Ancora 5 minuti.
0: Hai 30 secondi, che 5 minuti. È durata 3 ore la puntata, lo so, è volata, però è andata così. Sono le 10, lo sapete che a quest'ora bisogna salutare. Ormai,
1: guarda, faccio una marchettina. Mi trovate a mezzogiorno al Comic Con di Bergamo, sala auditorium, facciamo un bellissimo quiz sui film.
0: Guarda, arrivano tutti adesso. Sono in macchina, hanno girato il volante verso Bergamo. Grazie alle ascoltatrici e gli ascoltatori. Paolino alla regia. Agnese Vanucci in redazione.
2: Grazie a voi, ragazzi.
0: Francesco Martinelli.
1: Camilla Fraschini.
0: Tra pochissimo le notizie, i miracolati. Buona domenica, buona settimana. Se volete, sabato prossimo ore 7 siamo qui.
1: Sul presto, ciao.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
3: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine.
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio Capital, sono le 10, una buona giornata da Andrea Lucatello. Un'ondata di calore senza precedenti sta attraversando l'Europa, temperature così alte e così persistenti nel mese di giugno non si erano mai viste neppure nella famigerata estate del 2003 e secondo gli esperti l'AFA non diminuirà almeno fino a fine mese. Secondo uno studio dell'Economist, il caldo anomalo tra il 24 e il 26 giugno in Europa potrebbe aver provocato almeno 12.000 vittime. Anche in Italia si sono battuti tutti i record. Milano ha registrato 38 gradi, a Firenze per lunedì se ne prevedono 41. Anche le notti si fanno più che tropicali, in diverse località della pianura padana si sono registrate minime di 26-27 gradi. Tregua sempre più fragile tra USA e Iran, Teheran afferma di essere determinato a difendere la sua sovranità, la Repubblica Islamica condanna con forza i raid aerei effettuati alle prime ore di domenica dall'esercito terroristico americano contro i vari siti di sorveglianza e monitoraggio lungo la costa meridionale del paese. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri nel lago di Vico, era appena salito su una piccola barca con la moglie quando si è tuffato in acqua per rinfrescarsi e non è più riemerso. Mondiali, chiusa la fase a gironi, pareggio con polemiche tra Austria e Algeria, alle due squadre bastava un pareggio per qualificarsi ed è finita 3-3 con il pareggio dell'Austria arrivata al 96esimo, beffato l'Iran che esce dai mondiali. Intanto Lautaro Martinez mette la sua firma nel mondiale con il rigore segnato alla Giordania nella partita vinta 3-1, l'attaccante ha trovato il primo gol in partita nella competizione. Da lunedì il torneo di Wimbledon, Jannik Sinner torna in campo dopo il malore al Roland Garros, eccolo ai microfoni di Sky.
4: Dopo Parigi mi ho staccato per un po', mi ha fatto bene, ho passato bel tempo con la famiglia, con amici, quindi sentivo proprio che avevo tanto bisogno. Però poi dopo ci siamo allenati tanto, giornate lunghe, giornate intense, quindi in questo momento mi sento bene fisicamente, mentalmente anche.
3: Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 11.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia, per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento della attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo

0: signori,
1: alziamo il sipario sulla radio.
2: Fabio,
3: grazie alla Carraia Mina, grazie.
2: Insomma,
3: grazie.
2: Per l'ultima puntata di stagione hanno voluto esserci, Fabio.
3: Sono state molto carine, grazie. Buongiorno alle 10.08, miracolati, miracolati, sigla.
2: Olè.
4: Bonjour, bonjour, les bonjour.

0: ciel par-dessus le toit, il y a de la joie.
1: La la la la la la la la.
2: La Laura e Fabio Canino sono i miracolati di Radio Capital.
3: Sì. Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
4: Verissimo. Allora, lo confermo anche l'ultima puntata.
5: È vero, sono d'accordo. Però oggi ci piace celebrare tutti insieme, infatti avevamo anche i Kulendegain prima, no? Mi sembra,
4: che
5: Fabio.
4: Che carini, sono venuti, allora, non avevano i soldi per due taxi, perché stai tutti insieme non ci stanno. Hanno preso un van e ho detto, guardate, la Laura sarà felice,
5: ecco,
4: di pagarlo.
5: Certo, certo, sempre
4: no,
5: io.
4: No?
5: Allora, io ho già portato le brioche per tutti, qua anche da parte
4: anche
5: tua, Fabio.
4: Anche
5: ecco.
4: Daniele le ha portate, qui c'è questo...
5: Infatti è andata bene, allora.
4: Ma io non le ho mangiate, non le mangio in questo momento, per motivi
5: di sicurezza,
4: non posso. Alex e Daniele si sono mangiati tutto.
5: E vabbè, sono giovani,
4: Alex,
5: Fabio.
4: zitto, parlavo. No, ma capito perché.
5: Allora, io volevo approfittare di salutare anche la nostra Barbie, che è passata
4: Barbie,
5: sempre in aiuto, la nostra adorata Barbie.
4: Ma soprattutto le sorelle che torneranno ai loro rispettivi conventi, Francesca da Crozza e Suor Mary Jane delle Pausiniane Scalze, che torneranno. Perché
5: in
4: le madri superiori hanno dato il permesso fino a oggi, poi devono tornare da dove venivano.
5: Certo.
4: Ragazzi,
5: allora, cari miracolati,
4: cari
5: tutti
4: miracolati,
5: insieme, perché questa puntata la facciamo tutti insieme, perché faremo un viaggio miracoloso.
4: Saluteremo tutti,
5: attraverso i nostri miracoli. Possiamo dire, Fabio, velocemente, che quest'anno in 10 mesi abbiamo fatto 80 puntate, circa 180 ospiti.
4: Guarda, tra gli ospiti ti cito Amanda Rilmari, Caiane, Claudio Santamaria, Lino Guanciale, Carlo Rovelli, Carolina Crescentini, Alberto Matano, tanti ne abbiamo avuti.
5: Allora, mille temi trattati, soprattutto tanti libri, tanta musica, tante cose legate alla
4: Radio
5: musica,
4: Capita,
5: perché
4: la
5: esatto
4: musica, ragazzi.
5: Allora, medicina, gatti ciccioni, fisica quantistica, abbiamo parlato
4: ciccioni,
5: di
4: certo
5: ti
4: che
5: ricordi, Fabio, era il tuo
4: ciccioni
5: cavallo di battaglia, il gatto ciccione,
4: infatti l'avranno messa a dieta il gatto ciccione.
5: E poi soprattutto vi vogliamo chiedere, visto che si parla di vacanze, no? Diciamo all'inizio deriva dal latino, che è vacare, cioè vuoto. L'inizio era riferito a una carica, a un impiego, infatti ancora si dice posto vacante.
4: Certo, quando manca qualcuno,
5: esatto, ma poi è passato per indicare il tempo libero.
4: Esatto.
5: E allora, la domanda, Fabio.
4: Attenzione, l'ultima domanda, la Laura, due punti a capo.
5: Allora, cari miracolate e miracolati, o anzi, cari miracolate femminile sovresteso, per questa giornata finale. Quest'anno cosa vi portate con noi, che abbiamo fatto insieme, che avete fatto insieme con noi? Un film, un libro, un atteggiamento, un pensiero?
4: Qualcosa,
5: che cosa vi è rimasto appiccicato di questi 10 mesi?
4: O qualche cavolata detta, anche.
5: Ma certo.
4: Quelle sono un elenco, sarà difficile scegliere tra quelle. Allora,
5: però,
4: 20 secondi, perché
5: 25, Fabio, di Colci.
4: Esagerato.
5: Dai, 25.
4: 25 secondi. Però a che numero? Perché magari non se lo ricordano.
5: Al 342-342-2190.
4: Sì, va bene, sì, no, perché pensavo...
5: Pensavo dicessi qualcosa di super intelligente.
4: No, ho detto, magari il numero è sbagliato. No, è giustissimo, e adesso vi facciamo sentire questa signora che è venuta. Senti chi c'è.
5: Carina.
4: Carly Simon.
5: Carly.

0: prima che è voluta venire, grazie.
1: Ma
0: grazie,
1: che bello, grazie. Fabio. Allora,
0: facciamo così. Sì.
1: Cominciamo a mandare degli audio dei nostri miracolati.
0: Volevo dire la stessa cosa, perché stanno arrivando tanti messaggi dei nostri miracolati, Iniziamo dal primo, dai.
2: Tanti libri, soprattutto tanta allegria, tanta serenità, tanto volervi ascoltare. Ciao da Rosanna.
0: Ciao Rosanna.
1: Anche noi, anche noi
0: vogliamo ascoltare voi.
1: Sentiamo ancora Mary J.
0: Vai.
3: Ciao miracolati. Allora,
0: Toscano.
3: Questa annata mi è rimasta in mente la vostra leggerezza, la vostra simpatia e la vostra ironia.
0: Ah, vero,
3: qualità che è difficile trovare in una stessa persona.
1: Ecco.
3: Un saluto e buona estate, allora, Alessandro da Pistoia.
1: Posso aggiungere una cosa, Fabio?
0: Sì,
1: noi vi ringraziamo di quello che portate con voi
0: di noi.
1: Ma al di là di noi, che siamo tutti un gruppo,
0: ecco,
1: una family,
0: non fate complimenti a noi, dite cosa voi vi siete presi.
1: Cioè, mi sono, grazie a quel libro, quel film,
0: esatto,
1: quell'ospite,
0: esatto,
1: quel
0: esatto.
1: contributo, insomma, una cosa così, va bene.
0: Un altro solo. Dai.
4: Ciao miracolati. Mancherà sempre per tutta l'estate il bonjour, bonjour. Grazie della compagnia e di tutto quello che fate per noi.
1: Ma grazie a voi.
4: E buone vacanze, Alberto,
0: allora,
4: da Ravenna.
0: Una persona invece che ci è venuta a salutare direttamente è uno dei nostri ospiti fissi, che ha la sua sigla, se le vogliamo mandare.
5: Molti animali sanno più di quanto crediamo.
1: Allora, chi il nostro
0: sarà?
1: Zoologo di fiducia dell'ISPRA, Papic Genovesi.
0: Buongiorno.
6: Buon estate amici, buon estate Laura e Fabio.
0: Buongiorno.
1: Allora, adesso noi facciamo una cosa molto veloce con tutti i nostri ospiti.
0: Sì,
1: ad esempio, volevamo chiedere il nostro animale guida dell'estate.
0: Quale
1: c'è
0: sarà?
1: Un animale guida? Quale sarà? Quale hai scelto per
6: l'ermellino,
1: noi?
6: L'ermellino. Che è stato anche il simbolo delle Olimpiadi invernali.
0: Mm.
6: Un po' è l'invidia perché se ne sta al fresco in montagna. Però
0: sì.
6: Adesso che noi sudiamo, pensiamo al povero ermellino, che lui cambia il manto, diventa bianco per non farsi vedere dai predatori sulla neve. Non c'è più neve perché lui
0: e poi il bianco ingrassa.
6: Soffre più di noi, il bianco ingrassa. Però quella punta della coda nera, Fabio, è elegante.
0: È molto elegante, devo dire.
1: Allora ci dobbiamo ispirare così.
6: All'ermellino
1: assolutamente.
0: Allora, grazie per tutto quello che hai fatto
1: sempre.
0: Tutta la stagione.
6: Grazie amici.
1: No, davvero, assolutamente.
0: Un bacio
1: poi
0: a te e a tutti gli ermellini, perché se
1: esatto.
0: lo meritano, guarda.
1: Dove sono, tra l'altro? Dove sono ubicati gli ermellini? Dove abitano?
6: Allora, stanno sulle Alpi, per questo erano, sono stati
0: la neve,
6: il simbolo delle Olimpiadi invernali. Sono degli animali bellissimi, cacciano nelle tane. Se qualcuno si vuole andare a vedere su YouTube,

0: video degli ermellini, sono animali splendidi.
1: Oh,
0: purtroppo sono in calo, quindi dobbiamo
1: ecco.
0: anche proteggerli.
2: Beh, però le pellicce sono finite, quindi insomma speriamo bene.
0: Sì, non
2: dai.
0: Si usano più, sai che quelle degli imperatori,
2: dei re,
0: neri. I punteri neri era la punta della coda dell'ermellino.
1: No, orrendo, orrendo.
2: Ciao, Papic!
1: Grazie, Papic. Adesso una canzone che Santana... Radio. Oddio, Santana aveva dedicato a Mary J, si chiamava Mary J, Mary J. Però siccome dice no, non si capisce, non si capisce, ha cambiato il titolo in Maria Maria. Capisci? Era Mary J. Sì, era Mary J, Mary J.
2: E invece Maria Maria.
1: È diventata Maria Maria. Che te
2: Maria,
1: fare?
2: Sai, è un nome che ha molta potenza,
1: tanto,
2: più di Mary J.
1: Sì.

0: povero me, ai miracolati che ringraziamo. Laura, ringraziamo. Arrivano un sacco di messaggi su libri che abbiamo segnalato, sì. Li vogliono regalare. Li trovate comunque, se vi siete dimenticati un titolo o qualcosa, sul sito di Radio Capital.
1: Ma
0: perché
1: certo.
0: Lì andate miracolati e troverete tutto.
1: Allora, tra l'altro, Fabio, ci dicono
0: sì.
1: mi porto dietro la mostra Venaria, che abbiamo parlato dei costumi,
0: ah, bella,
1: ti ricordi?
0: Bella,
1: che
0: sì.
1: ha fatto sognare la mia nipotina di 9 anni, coinquilini bestiali che sono stati il regalo più originale di sempre per una mia amica che ama gli insetti. Io l'ho regalato alla Flavia Cercato,
0: che ci sta ascoltando per l'ultima puntata. Devo dire che le sì. formiche a me sono sparite.
1: Col borotale come intolato?
0: No, anche delle robe che secondo me sono tipo energia nucleare, non lo so. Ho messo di tutto.
1: Fabio, veloce.
0: Però sono sparite.
1: Deve essere taci e si bello.
0: Non dico più niente delle
1: esatto.
0: formiche.
1: Allora, ciao, formiche. No, Mary Jay, se per favore un vocale, Fabio,
0: vai,
1: guardami.
0: Un vocale.
1: Esatto.
2: Buongiorno, mi
0: buongiorno.
2: Raccomando. Vorrei ringraziarvi perché mi avete dato quel quid che scardina la compostezza del movimento e da farlo. Grazie di tutto. Tornate presto.
1: Questo è proprio.
2: Adriana.
1: Ringraziamo Fabio una volta per
0: sì,
1: tutti. La nostra Franca Valeri.
0: Ci ha dato tante comiche,
1: sì, è vero.
0: Comiche.
1: Allora, qua
0: c'è adesso, Laura?
1: Cosa c'è?
0: Un po' di pubblicità, cioè noi ci fermiamo. Pensate, è una roba nuova.
1: Ma
0: ci fermiamo.
1: Di
0: sì,
1: questo?
0: Funziona così: ci si ferma, va alla pubblicità, ci danno i soldi della pubblicità e poi noi torniamo.
3: Sì, delle vacanze allegre e produttive.
4: I miracolati di Radio Capital. Con questa pranzi.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
2: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
1: Zona di rifugio
2: nella leggerezza. Che non è
1: mai superficialità.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest a Genova dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
6: Dottore, telefono per mio marito.
7: Mi dica, che succede?
6: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
7: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali

0: proprio non mi dai pace con questo parlare di musica.
1: Beh, vorrei vedere, siamo a Radio Capital, è la miglior musica del mondo.
2: Allora, cari miracolate, perché sì, ormai posso dire cari miracolate, se sei
1: se
2: d'accordo.
1: Mi piace, Fabio, così arriverà prendo comunque tutto un messaggio, te lo
2: esatto.
1: dico.
2: Non
1: si dice.
2: No. Allora, concludiamo, al di là dei salutare tutti noi, i nostri affezionados e ospiti, con un libro che secondo me è perfetto per l'estate e perfetto per Radio Capital.
1: Certo.
2: Il titolo è Se formasse una sola canzone.
1: Se formasse una sola canzone.
2: Canzoniere pedagogico per le nuove generazioni, a cura di Francesco Cappa, Daphne Guida e Angelo Villa.
1: E chi abbiamo al telefono?
2: La psicopedagogista Daphne Guida.
1: Buongiorno,
2: grazie.
1: Daphne.
3: Buongiorno ad entrambi, Fabio e Laura.
1: Che grazie. Nome meraviglioso, Daphne.
2: Credo che sia Laura in greco.
1: Non lo so.
2: Donna ricoperta
3: greco,
2: dall'oro.
3: Per l'appunto.
2: Sì.
3: Ninfa dell'alloro.
2: Esatto, vedi?
1: Per l'arrosto.
2: Laura.
1: Per l'arrosto.
2: Allora, questo libro di cui noi siamo già pazzi,
1: sì,
2: perché...
1: Sì, sì.
2: In realtà si parte dalle canzoni che possono diventare degli strumenti vivi per pensare, raccontare e trasformare l'educazione, come scrivete. Faccio un esempio pratico, perché ciascuno di voi ha preso in esame alcune canzoni ha raccontato il testo in questa direzione.
3: Esattamente, Laura. Allora, il libro nasce da una domanda che chiunque può farsi. E come sottolineava Fabio prima, è una riedizione, una rivisitazione del titolo Se bastasse una sola canzone, ma è anche una summa un po' leopardiana che sosteneva che tutto diventa musica. Allora,
1: che bello.
3: In qualche modo la canzone che ti ha formato, se dovessi sceglierne una soltanto, quella che ti ha cambiato la vita, quella che ripensandoci oggi ti ha
2: aiutato.
3: Ecco, allora noi abbiamo fatto questa domanda a 35 giovani professionisti della cura, educatori, psicologi, insegnanti, pedagogisti, operatori sociali, tutti quelli che di lavoro fanno occuparsi degli altri, delle persone, dei bambini,
1: certo,
3: delle famiglie, dei fragili. E vi dico la verità, le risposte ci hanno molto sorpreso. C'è chi ha detto Battiato, chi Madame, chi Gino Paoli, chi gli 883, ma la cosa particolare è che tutti hanno scelto una canzone, hanno scelto un momento preciso della loro vita in cui una canzone è entrata dentro di loro e ha lasciato qualcosa. Noi ci siamo rivolti soprattutto a 35 giovani professionisti, quindi tutti più o meno tra i 25 e i 39
1: Ottimo.
3: Anni, si può dire 39 anni giovani, vero? Sì.
2: In Italia fino a 50, esatto.
3: Assolutamente. Allora vi faccio qualche esempio proprio per rispondere a quello che dicevi tu, Laura.
2: Sì.
3: C'è chi ha parlato appunto di canzoni, ve ne cito qualcuna, un'educatrice, un'esperta di prima infanzia ha parlato di A modo tuo, che è una canzone di Elisa,
1: sì,
3: l'ha fatta pensare

0: Sara, la fatica pedagogica del distacco, no? Cioè accettare che chi abbiamo messo al mondo, ma anche chi educhiamo, crescerà secondo la propria natura e non secondo le nostre aspettative.
1: Certo,
0: una canzone molto rivelatoria.
1: Sì. Certo.
0: Piuttosto che altre canzoni, come ci ricorda un pedagogista, citando per esempio Io sono l'altro di Nicola Fabi, no?
2: Sì.
0: Lui dice: in quel momento io ho riconosciuto l'altro come parte di me, ma soprattutto ho capito quale postura dovevo avere nella mia professione di cura, cioè non stare lontano come il clinico che fa la diagnosi, ma prossimo, cioè vicino, la famosa empatia.
1: Esatto. Allora,
2: quindi non solo il potere vocale della musica da un punto di vista emozionale, ma anche dei testi delle canzoni.
0: Testi,
2: bellissimo,
0: certo,
2: bellissimo.
0: Certo. Esatto.
1: Allora, siccome tante persone riescono a leggere solo durante le vacanze, perché sai, per il lavoro,
2: certo.
1: Il titolo è Se formasse una sola canzone, che è il canzoniere pedagogico per le nuove generazioni, sì. E noi ringraziamo tanto Daphne Guida.
2: Grazie Daphne.
0: Grazie a voi, buone letture.
2: Ok, ciao.
1: Allora Fabio, mi fai questo regalo, mi hai detto, no?
2: Allora, ho chiesto, Dio, sentite, c'è la
1: per
2: Laura
1: noi ragazze
2: che vorrebbero sentire Nirvana. Dico vabbè, ho chiamato la casa discografica, dice allora noi vi facciamo sentire Smells Like Teen Spirit.
1: Why?
2: Che ha tutta una storia, perché allora Teen Spirit era un profumo, un deodorante degli adolescenti americani dell'epoca, ma un'amica di Kurt Cobain disse che lui, Kurt Cobain, profumava come Teen Spirit, come quel deodorante, e quindi lui ci fece Smells Like Teen
1: un po'
2: Spirit.
1: Una sorta di fraintendimento c'è stato.
2: Tutti e due disse sì, è vero, sia che era un deodorante, sia è vero che la mia amica me l'ha detto.
1: Comunque,
2: e l'ha scritto su un muro anche.
1: Nel libro trovate anche Nirvana, l'abbiamo messo per quello, nel libro che abbiamo detto.
2: Anna Tatangelo c'è nel libro? Maleducata che non risponde nemmeno.
1: No, sai che Anna Tatangelo c'è dappertutto, eravamo io. Anna Tatangelo, Kurt Cobain.
2: Mamma mia. Nirvana.

0: prestigioso bagno sulle vostre frequenze preferite. Correte numerosi, avviso agli affamati. Ecco. Le focacce arriveranno intorno a mezzogiorno.
1: Ah, meno male.
2: Finiamo a mezzogiorno. Fabio, se mi permetti, una notizia da dare.
1: Dimmi.
2: Ma soprattutto anch'io, come il nostro Battistone, diciamolo, perché chi non l'ha riconosciuto, sta raccogliendo le disegne di focaccia. Io personalmente sto raccogliendo quelle per il prossimo spettacolo di Fabio Canino. Vi voglio vedere, io ci sarò, perché quando c'è Fabio Canino ci sono anch'io,
1: da
2: è chiaro, viceversa, esatto. Giovedì 9 luglio all'Arena dei Pini di Cervia, che è provincia di Ravenna.
1: Ravenna Festival, Ravenna Festival.
2: Allora, fiaba spot musicale, Fabio.
1: Il brutto anatroccolo, applauso, me lo faccio
2: applauso.
1: Da solo. La fiaba di Hans Christian Andersen, musicata meravigliosamente dal maestro Dino Scuderi, con la regia di Carmen Giardina e costumi di Emanuele Pepe, non so se lo conosci. E devo dire una cosa, la
2: ti
1: devo
2: ha fatto
1: dire...
2: dei costumi freschi?
1: No, zitta Laura.
2: Se ci sono 100
1: dico
2: gradi
1: solo
2: mi muori in scena.
1: Un frac
2: sì,
1: che lui dice è fresco lana, ma è sempre lana. Non ho capito. Io difatti dirò al pubblico, se mi svengo non è parte dello spettacolo, chiamate
2: il
1: 118.
2: Qua esce il toscano che è lui,
1: chiamate il 118. Devo dire, Laura, una cosa bella che ho scoperto, che le fiabe che noi leggiamo sempre da bambini, che ci insegnano a dividere il bene e il male, eccetera, lette da adulti ovviamente hanno tutta un'altra valenza.
2: Bisogna scoprirlo il 9 luglio
1: al Ravenna Festival. Il brutto anatroccolo vi aspetto. E adesso dei cari amici, cari ma cari Eurythmics. Vengono anche loro, vengono anche loro.
2: Credo che facciano da scaldapubblico, no? Mi sembra.
1: Non sono adatti, non sono così famosi.
2: Ah,
1: però vabbè,
2: c'è ragione.
1: Vabbè.
2: Proviamo,
1: volevano venire
2: dai.
1: Rolling Stone, ho detto ragazzi, fa caldo,
2: no,
1: siete anziani.
2: Esatto.

0: grazie agli Eurythmics, Laura. E nel grazie giro sempre. Nel giro dei nostri amici che vogliamo ringraziare e salutare, sì, non poteva mancare Luigi Bignami. Buongiorno.
1: Ciao Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e buona
1: allora,
2: domenica.
1: Allora, grazie Luigi, che è il nostro giornalista scientifico esperto, per quanto riguarda esperto le stelle, i pianeti, deve scegliere 1/2 episodi stellari, mi viene da dire, perché
0: da
1: bisogna guardare in su,
0: sì,
1: da segnalarci.
0: Che ci dici per quest'estate? Che dobbiamo guardare?
2: Beh, è un giorno assolutamente da non dimenticare, 12 agosto, ore 20, anche sull'Italia ci sarà un'eclisse di sole parziale, ma sarà uno spettacolo incredibile perché il sole si oscurerà per circa l'80% e quindi potremo vedere una bella cosa, ovviamente non a occhio nudo, e nemmeno con gli occhiali da sole, ma ci vuole uno specchio di quelli da saldatore o degli occhiali apposta.
0: Ecco, seguite quello che dice Luigi, perché sì, sennò poi vi fate male,
1: quindi si buca la retina.
0: Assolutamente,
2: assolutamente.
0: 12 agosto alle 20, bello.
2: Esatto, che sarà il tramonto, quindi vedremo un po' il sole già un po' rossastro, quindi davvero uno spettacolo. E poi pizza e subito dopo un bel prato, perché? Perché è la notte delle stelle cadenti.
1: Non è più il 10 San Lorenzo, è sempre un po' che si sposta. Esatto,
2: sì, per tutta una serie di motivi astronomici si è spostato verso il 12, quindi è un appuntamento incredibile, prima l'eclisse di sole e poi invece le stelle cadenti. Come dimenticare il 12 agosto e chi ha la fortuna un po' di va in Spagna, qua vicino, dove l'eclisse si vede, sarà totale. 2 minuti di buio totale,
1: che
2: e
1: bello,
2: quindi davvero ne vale la pena.
1: Tra l'altro fa fresco quando è incredibile come di colpo viene fresco quando viene oscurato il sole.
2: È proprio così, è un momento di quelli in cui tutta la natura, uomo compreso, diciamo rimane spaesato, ma rimane meravigliato, perché è come se qualcuno avesse dipinto la luna esattamente uguale al cerchio del sole, e quindi è uno spettacolo
1: da non perdere. Luigi, grazie come sempre, buona estate anche tu, che
2: a
1: sei
2: tutti
1: sempre impegnato, va bene?
2: A
1: grazie
2: voi,
1: mille
2: a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Grazie.
2: Alla prossima.
0: Devo dire che si pensa sempre che l'estate il sole sia più vicino perché fa più caldo, in realtà il sole è più
1: lontano, è l'inclinazione che è diversa.
0: Se ne sono imparate tante di cose con Luigi.
1: Mamma mia, ne abbiamo imparate tantissime, Fabio.
0: Senti, molti messaggi dicono che gli è piaciuto molto quello che abbiamo raccontato sugli animali, tanti, e devo dire anch'io sono uno di quelli che degli animali se le ricorda tutte le cose, io non mi ricordo mai niente.
1: No, però gli animali ci ricordiamo.
0: Sento parlare papi che mi ricordo tutto. È il momento, cara Laura, tra poco.
1: Cosa è successo adesso?
0: Allora, succede così, di solito...
1: Non posso mai stare tranquilla!
0: No, è una novità. Allora, alle ore, ogni ora, 10, 11, ci sono le news di Radio Capital.
1: Cosa
0: succede?
1: Okay.
0: Sì, è una novità. Quindi, praticamente, qualunque programma ci sia, si ferma, dice, tra poco torniamo, ci sono le news e poi torniamo. Non è carina come cosa?
1: Ma se tu mi dici che è vero...
0: Fidati.
3: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. E il peggio deve ancora venire.
4: Miracolati.
5: This is Radio Capital.

0: è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso.

0: chic casual in città, al mare, al tramonto, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
2: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Radio Capital, sono le 11, una buona giornata da Andrea Lucatello. Trump torna a minacciare Teheran. L'Iran non esisterà più se gli Stati Uniti intensificheranno lo scontro. Le parole del presidente americano seguono gli attacchi della notte da parte degli aerei statunitensi contro basi iraniane accusate di aver lanciato missili contro una petroliera nello stretto di Hormuz. Le nuove tensioni alimentano ulteriori dubbi sull'intesa di pace provvisoria tra Stati Uniti e Iran, firmata all'inizio del mese. Proseguono le ricerche dei dispersi in Venezuela dopo il devastante terremoto che ha colpito il paese 4 giorni fa. 50.000 dispersi, ma nel dramma anche una buona notizia: è stato estratto vivo dalle macerie un ragazzo di 11 anni. 38 gradi a Milano, 39 a Roma sono i nuovi picchi di caldo previsti per oggi. A Firenze domani si toccheranno i 41 gradi, mentre tutte le città attivano piani anticaldo, aprendo gratuitamente piscine e strutture pubbliche con aria condizionata. Molti i bambini portati in ospedale. E in Germania fa così caldo che ai musicisti della Berliner Philharmoniker è stato permesso di suonare senza giacca e con le maniche della camicia arrotolate. Intanto da mercoledì in Francia si sono già registrati circa 1.000 decessi in più rispetto alla norma. Per far fronte all'eccezionale ondata di afa, il governo di Parigi ha deciso di aprire i cinema gratuitamente nelle ore più calde del giorno agli under 25 e agli over 65. Denunciato per violenza sessuale, un uomo che ieri ha molestato sessualmente una donna in un tratto di spiaggia San Benedetto del Tronto, la donna è stata importunata mentre era distesa in spiaggia a prendere il sole. Cammina sulla sabbia con un passo ancora un po' impacciato, osserva i turisti e accompagna i bagnanti fino all'ombrellone, si chiama Flipper ed è il primo bagnino robot a 4 zampe. Evita i bagnini continui, spostamenti sotto il sole, soprattutto durante gli orari di pausa e di maggior caldo. Mondiali di calcio, è il momento dei 16esimi di finale, intanto Messi segna ancora, lo fa con un gol su punizione contro la Giordania. Nessuno prima di lui aveva segnato per 7 partite di fila ai mondiali, in gol anche Lautaro Martinez. Al via stasera alle 21 i 16esimi di finale con lo scontro Sudafrica-Canada. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 12.
10: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
12: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
13: Radio Capital.
5: solo bella musica.

0: tutti in classe adesso, basta ballare, basta cantare, c'è l'esame finale.
1: No, ma non era
0: sì, è oggi,
2: crescita e apprendimento.
1: Ma no,
0: non sei pronta?
1: No.
0: C'è Marco Balzano, buongiorno.
1: Ma no, Marco.
3: Seduti, silenzio, grazie. Per favore.
0: È la Laura, che professore, che è la Laura la che piatti, non è pronta, come sempre.
1: Ragazzi, fettente che sei.
3: Non c'è verso.
0: Buongiorno. Buongiorno, maestro.
3: Buongiorno.
0: Allora,
3: a voi,
0: il nostro Marco Balzano, che è in giro con i suoi libri per tutta Italia, anche oggi ci voleva salutare e ringraziare anche lui con la parola dell'estate. Qual è, Marco,
1: cosa
0: la parola?
1: Ha scelto?
3: Allora, ci ho pensato a lungo, ero indeciso, ma alla fine ho scelto la parola parola.
0: Dice un po'.
3: Parola, non ve l'aspettavate?
0: No.
3: Ragazzacci, la parola parola è molto bella perché parola è l'abbreviazione di parabola e quindi vuol dire che il suono indica il percorso che la parola e il senso che le attribuiamo fa da me a te.
0: Sì.
3: Quindi per parlare bisogna essere sempre in due, la parola non è un atto solitario,
1: ecco.
3: Anche quando parliamo da soli noi
0: che capita spesso, ma

0: letto, soprattutto in questo periodo di caldo.
1: Sì, assolutamente, verso le 2 del pomeriggio. Ma anche quando parliamo da soli, in realtà ci stiamo rivolgendo a qualcuno e speriamo che la parola compia una parabola. Questo significa che la parola non ci lascia mai soli, non è uno specchio in cui ci riflettiamo, ma è un territorio comune da abitare insieme. Ci mettiamo d'accordo su che cosa vuol dire e dal momento in cui la pronuncio, in cui tu mi ascolti, sono le uniche 2 cose richieste, possiamo viverla insieme e costruirla assieme. Questa è una cosa bella da portare
2: molto
1: in vacanza.
2: Bella, sì. Molto, da il portarci dialogo, in vacanza.
0: Il dialogo, sì, il dialogo. Sì, sì. Parliamoci e cerchiamo di capirci. Allora, perlomeno ognuno dice la sua, insomma.
1: Sì. Esatto, anche se io vorrei dire questa cosa sul dialogo proprio in 10 secondi, se me lo concedete.
0: Certo.
1: Il dialogo, diceva Platone, è, diciamo così, in piccolo, attiva in piccolo le stesse prassi della democrazia. Cioè io parlo, tu mi ascolti, poi tu parli e io ti ascolto, finché non ci troviamo d'accordo continuiamo a discutere finché non abbiamo trovato il momento.
0: Quella la vedo già più
1: e
0: difficile.
1: Questa è la democrazia, che è molto difficile, no? La dittatura è molto più facile, comando certo, io certo, e voi certo.
2: Allora, al grido di più dialogo per tutti, ha detto da prima da Platone, subito dopo da Marco Balzano, noi Marco ti ringraziamo tanto.
0: Grazie.
2: Per il nostro viaggio insieme anche quest'anno, eh?
1: È sempre bello viaggiare con voi.
0: I voti, dacci voti.
1: I voti, allora, quest'anno com'è andata? Lo sanno tutti gli ascoltatori, però ridiciamolo ufficialmente. Canino si è distinto in una maniera sensazionale. È riuscito ad arrivare al suo 6, non più stiracchiato come un tempo. Mentre invece la Laura Piazzi si è un po' seduta sugli allori e è rimasta però sul suo 7,5 abbondante di
2: sera. Hai capito, Fabio?
0: Secchiona. Ciao Marco,
2: grazie, ragazzi. Marco, ti diamo 10. Ciao.

0: viene l'estate, la stagione delle cicale, delle ortiche, delle merendine sull'erba, dei pomodori.
1: Dei pomodori. Che bello. Senti le cicale sotto, Fabio, è proprio estate.
2: Fastidio a me le cicale, guarda, le potessi prendere.
1: Hai ragione, sono molto, a Roma sono molto rumorose, è vero. Allora, Fabio, visto che ti apro una piccola parentesi su spiagge da Radio Capital.
2: Ah, mi piace.
1: Sono le spiagge che cantano. Esistono una trentina di spiagge nel mondo, tra cui alcune in Cile, Stati Uniti e Scozia, dove la sabbia emette un suono simile a un ronzio.
2: È vero, un fischio.
1: Sì, sì, è come una specie di canto quando ci si cammina sopra. Ti dico solo che è proprio la forma dei granelli che ti dicono questo.
2: Dovete, miracolati, se avete delle spiagge di questo genere vicino a casa, segnalatecele, mandateci un WhatsApp. Ma, Laura, la spiaggia che ci piace di più a noi è in Liguria quest'anno, a Chiavari, dove fino al 13 settembre nelle spiagge di Marina Giulia e dei Velieri sarà possibile noleggiare ombrelloni, lettine e sedie comunali al costo di 5 euro per l'intera giornata.
1: Cioè,
2: guarda che è meraviglioso, 5 euro tutto il giorno.
1: Poi in Liguria, che hanno poche spiagge, quindi se c'è un posto dove è un po', può essere un po' più caro, potrebbe essere lì. Bravi. Fabio, abbiamo un paio di vocali di bambini.
2: Miracolati che crescono, sentiamo. Sì.
3: Ciao, sono Vincenzo.
2: Ciao, Vincenzo.
3: Sto andando in Puglia con la mia famiglia in vacanza.
2: Bravo.
3: Ciao.
1: Ecco, Vincenzo. Mi piace quelli come ieri a proposito di sesso, ti ricordi?
2: Sì, ma non c'entrava nulla, ma va.
1: Sentiamo
2: bene.
1: Un altro, via.
4: Ciao Laura e Fabio.
2: Ciao.
4: Sono Orlando, da Milano. Ho 13 anni e vi ascolto con mia mamma. Oggi è l'ultimo giorno per quest'anno, ma a settembre voglio nuovi consigli sul cinema. Ciao.
2: Volentieri consigli. Ecco, arrivano le spiagge. Cala Violina a Grosseto è una di quelle che suona. Qui ci fanno vedere anche le foto, poi vabbè, dei mari meravigliosi italiani.
1: Va bene, mare, allora Taranto, Fabio, mamma, però adesso è per noi ragazze.
2: Scusa,
1: sta arrivando
2: chi sono
1: qualcuno?
2: Tutte queste ragazze che entrano?
1: Di dove sono? Quelle di Osaka.
2: Sì,
1: Osaka.
2: Le ragazze di Osaka. Entrate.
1: Sono arrivate fin qua.
2: Kumbawa, konnichiwa.
1: Watashi wa, Laura.
2: Chi vi ha fatto li ha portati Eugenio Finardi. Venite tutte insieme, tutte qua, al fresco.
1: Ci stanno?
2: Sì, c'è posto.

0: Ciao, sono Mario, un bambino di 9 anni. Vi ascolto sempre e grazie ai vostri consigli ho rubato 5.000 euro a mio padre.
1: Non si fa.
0: E adesso sto organizzando una cena elegante con delle amichette di 25 anni dell'Est Europa.
2: Ma scusa.
0: Vi voglio bene.
1: Sì.
3: Scusa un attimo, ma che programma ascoltato ne eravamo?
1: Questi
3: noi?
1: Bambini sono tremendi,
3: bambini.
1: Sono tremendi.
3: Abbiamo al telefono qualcuno che ci ha salvato dalla fame, che ci ha sfamato con idee, insomma, delle ricette favolose, la nostra Federica G.
1: Buongiorno.
3: Ciao Fede.
4: Ma buongiorno Laura e Fabio, ciao.
1: Allora, ecco, siamo a fine
3: tutto,
1: stagione,
3: il
1: grazie.
3: Negozio è chiuso,
1: sì,
3: il negozio
1: sì,
3: è chiuso,
1: no,
3: di parrucchiere
1: caldo.
3: Con questo caldo.
4: Ferie.
3: Ne parliamo dopo le vacanze, esatto.
4: Tutti pettinati.
3: Fa niente, ne abbiamo viste d'ogni. Voglio solo ricordare Mara Veniera, altri mio Agnes, e basta.
1: Senti Federica, al volo una cosa per l'estate, da riproporre tutta l'estate, una ricettina.
3: Ma l'ingrediente,
4: A nastro. Allora, io partirei dall'assunto che per me il re dell'estate è il cocomero e la regina è l'anguria,
1: quindi non si
4: scappa. E quando arriva a fine estate mi chiedo sempre, ma ne avrò mangiato abbastanza? Quindi, insomma, è un frutto originario dell'Africa, dove cresceva spontaneamente già migliaia di anni fa, un superfood senior. Quindi gli egizi addirittura mettevano i semi nelle tombe dei faraoni, perché comunque una bella riserva d'acqua, se ci pensate, no? Magari poteva essere utile per il passaggio.
1: Signora mia, è così difficile trovarla buona, però l'anguria è sempre più difficile.
4: Ah, ma guarda quel colpetto che dai sopra l'anguria e dici questo è buono, senti come suona pieno, poi magari ti fa sentire.
3: Ma il picciolo, ragazzi, deve essere passito.
4: Come?
3: Il picciolo
1: deve essere appassito.
3: Sì. E poi deve avere delle tracce giallastre, perché vuol dire che è maturata a terra, che non è perfettamente verde. Lo so, perché noi l'abbiamo così
1: diavolo,
3: in giardino. Ragazzi, è dall'esperienza.
1: Picciolo appassito e strisce.
3: Qualche chiazza che è stata a terra appoggiata. Esatto.
4: Io sì, infatti di solito mi affido un po' alla sorte quando scelgo il cocomero.
3: La sorte
4: mi piace di più è.
3: La sorte ti porta in dono che abbiamo finito, cara Fede.
1: Però
3: allora,
1: Fede, siccome stiamo chiudendo, devi dire tu che c'è la pubblicità e che Miracolati tornano subito dopo la pubblicità.
3: Sentiamo, vai.
4: Allora, voi rinfrescatevi nel frattempo come potete. Adesso c'è la pubblicità e i Miracolati tornano tra poco.
1: Ciao.
4: Buon estate.
5: Se non aumentiamo l'audience entro il fine settimana abbiamo chiuso e ci rimpiazzeranno con delle soap opera e dei quiz show.
6: I Miracolati di Radio Capital. Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
7: Fermo, come sempre, il nostro lungo viaggio attraverso la storia della musica, con sei decenni di grande musica da ascoltare.
8: Benvenuti se avete appena acceso la radio, l'autoradio o quant'altro, qui a Capital Records, dalle 16 alle 18. Come Gigi Ariemma?
7: Quello che stavo cercando di dire, no? Che iniziava Capital Weekend.
3: Venite tutti qui tra le 18 e le 20. Programma che vi svolta il fine settimana.
6: Fabio Arbuà, Gigi Ariemma, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: In collaborazione con Radio Capital arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura.

0: acquisto gratuito. Registrazione su Eventbrite.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici.

0: Devo dire che la Katrina and the Waves,
1: sì,
0: hanno scritto questa canzone nell'85. Loro walking, sì, on sunshine, camminano nel sole. Oggi credo non l'avrebbero scritta.
1: L'estate è un inferno.
0: Mi svengo nel sole. Però stamattina io mi sono alzato, ho sentito bussare alla porta.
1: Chi era?
0: Apro e c'era.
2: E la chiamano estate.
0: Ho detto, ma che vuol dire?
2: Questa estate.
1: Che voce.
2: Senza te.
0: Sai a chi si riferiva?
1: Ma a chi?
0: Alle zanzare. Dice che sta. Oddio, con chi parli, no, adesso? Riattacca.
1: Sì. No.
0: Ma con chi sei al telefono?
1: No, ma. Allora, sindacato zanzare. Cos'hanno? Perché hanno capito che stavi dicendo qualcosa?
0: Sì, perché noi siamo scienza, non fantascienza.
1: Bravo,
0: e
1: bravo.
0: Quindi sfatiamo un mito.
1: Attenzione.
0: Le zanzare non amano il sangue dolce. È una credenza popolare. Anzi,
1: è ufficiale.
0: C'è ufficiale,
1: ragazzi,
0: c'è proprio uno studio di un epidemiologo. Dunque, praticamente le zanzare in realtà sono attratte dal calore corporeo e dalle sostanze chimiche presenti nel sudore, in particolare l'acido lattico. Quindi non mangiate mozzarella, non bevete latte, eccetera, eccetera. E anche dall'anidride carbonica che si respira, soprattutto quelli un po' più corpulenti. Quindi sono loro. Poi addirittura
1: l'acido lattico, quando vai a fare Fabio Sport, ginnasio, che non hai mai fatto niente nella vita.
0: Sì, io quello allora non ho questo problema. Ma ti dirò di più: il gruppo sanguigno conta. Sempre questo studio dice che il gruppo sanguigno zero risulterebbe, sì, quasi il doppio più attraente per le zanzare rispetto al gruppo A.
1: Però vedi, è una questione, secondo me, Fabio, un
0: di
1: po'
0: feeling,
1: come nelle relazioni relazioni internazionali, nelle relazioni sentimentali,
0: certo,
1: di chimica, Fabio, se sei d'accordo, tra le zanzare e l'essere umano.
0: Poi mi hanno chiamato dall'Olanda.
1: Oh santo cielo.
0: C'è uno studio in Olanda che dice che i tentativi di puntura aumentano sensibilmente in due circostanze specifiche.
1: Ah.
0: Uno, dopo aver bevuto birra.
1: Ah, perché si trasuda.
0: Due, dopo un rapporto sessuale. E non aggiungo altro, non voglio dire niente. Aggiungo niente, per favore.
1: Allora, posso dire però che i Red Hot Chili Peppers, cioè, perfetto.
0: Ce l'hanno tutte.
1: cioè.
0: Grazie, introducete i ragazzi, grazie.
1: Sì, ma certo.
0: Scar tissue.
1: Dopo aver parlato di sesso, i Red
0: e
1: Hot
0: di birra,
1: Chili
0: ora
1: Peppers.
0: Riscrivo quello di ieri. A proposito.

0: per tutti, puoi aver resistito fino a quel momento.
1: Però noi abbiamo qualcuno che regge gli archi, il nostro antropologo di fiducia Marino Niola, buongiorno.
0: Buongiorno Marino.
2: Buongiorno a voi.
1: Volevamo salutare
0: sempre
1: anche te.
0: Sempre pacato. Allora Marino, volevamo, nel nostro giro di miracolati, tu ovviamente abbiamo tenuto alla fine perché sì, quando non sai più a cosa a rivolgerti, che santo ci dobbiamo rivolgere per l'estate? Marino, visto che ultimamente, insomma, non ultimamente, ma insomma, tieni una rubrica sul venerdì dei santi, quindi insomma, chi meglio di te?
2: Beh, per l'estate non c'è che da rivolgersi al santo delle vacanze, dei viaggiatori, dei turisti, cioè San Cristoforo, che è quello che ti porta dall'altra parte. San Cristoforo era un uomo molto robusto che portava i viandanti da una parte all'altra del fiume, gli faceva attraversare le acque e portò anche Cristo, da questo viene il nome Cristoforo, dal greco portatore di Cristo letteralmente. Quindi lui è il santo di tutti i viaggiatori, quello che ci aiuta quando ci mettiamo in viaggio e fa sì che le vacanze siano, non siano una penitenza.
0: E infatti, ma Marino, scusa, mi è venuto in mente che mio papà ce l'aveva sull'automobile.
2: È il santo di tutti quelli che viaggiano e ovviamente, visto che però l'elenco dei santi della Chiesa ha la panchina lunga, eventualmente c'è, nel caso San Cristoforo fosse indisponibile, anche infortunato in fondo, certo, è il santo di riserva, cioè San Giacomo Maggiore, conosciuto come Santiago de Compostela, il santo dei cammini. Tra l'altro si festeggiano tutte e due il 25 luglio, nello stesso giorno, quindi se uno è indisponibile c'è l'altro.
1: C'è sempre l'altro supplente, come il medico di base, no? Dice, chiamate il mio collega.
0: Il medico di base.
1: Marino, ti volevamo ringraziare
0: per
1: tutto l'anno.
0: Sì, davvero,
1: grazie,
0: sempre
1: davvero
0: prezioso.
2: Grazie a voi.
1: Buone vacanze.
2: E che San Cristoforo sia con voi.
1: Grazie.
0: Grazie,
1: ciao, ciao.
0: Grazie. Allora Fabio, volevo dirti una cosa.
1: Dimmela.
0: Dobbiamo, è il momento giusto per festeggiare, perché oggi, attenzione, noi devo dire miracolati, abbiamo saccheggiato. Mel Brooks compie 100 anni, sentite un po'.
3: Potrebbe essere peggio.
4: Ecco.
3: Potrebbe piovere.
0: Magari. Consiglio di leggere su Rolling Stone Italia l'intervista che fece qualche anno fa, quella mitica fece americana, perché il titolo è Mel Brooks ha 100 anni ed è più figo di te. Questo è il titolo.
1: Io invece volevo ringraziare e salutare un certo Daniele, un poveretto, che mi ha dato del comunista. Pensa alla stupidità.
0: A te.
1: Sì, perché per loro sono o fascisti o comunisti, non sanno tutto il resto. Sull'acido lattico, amore mio, l'acido lattico ce ne sono due: c'è quello dello sport, che è una molecola prodotta dal muso, ma c'è quello nei cibi a forma grazie dei batteri lattici che fermentano gli zuccheri, che
0: e
1: sono quelle che le zanzare amano. Quindi prima di dire le tue cose, trovati qualcuno con cui passare l'estate, qualche fascistello come te, qui tanto, anche fino all'ultimo secondo, non passi pubblicità,
0: non passi
1: musica, che è la Madonna,
0: impazzito,
1: no, musica
0: anche lui.
1: Mamma mia, questi qui che
0: ma sta sereno.

0: Voi non siete dei maghi, siete dei miracolati.
1: Siamo d'accordo.
2: Ammettiamo.
1: Dobbiamo
2: Fabio,
1: dire che tutti i miracolati e le miracolate che ci ascoltano sono stupendi. Sono arrivati adesso dei messaggi dopo l'ultimo intervento. Meravigliose.
2: Certo.
1: Vi amo tutti.
2: Noi vi amiamo.
1: Allora, Laura, le ragazze, prima che tornino in convento, stanno già preparando i bagagli.
2: Sì, prima erano in preghiera, ti dico solo questo.
1: Ma è giusto, prima di uscire.
2: Sempre se lo dà.
1: Ma ci possono dire che cosa hanno preso loro dai miracolati, qualcosa, se c'è qualche
2: parola. Franci prima.
1: Sor Francesca da Crozza.
3: Buongiorno.
2: Intanto approfittiamo, poi ringrazieremo come si deve tra un pochino, però intanto grazie anche adesso.
3: Sì. Ma infatti grazie a voi, io sicuramente mi porto dietro le risate. Le risate sempre, sia in diretta che in preparazione, messaggi vocali a migliaia. E poi però anche un libro che ci aveva consigliato un libraio che si chiamava Gli Antropologi, che poi ho letto e mi era piaciuto molto.
2: Ah, brava,
1: io
2: giusto.
1: Della Franci mi porto la calma, la sua qualunque cosa succeda. Oddio, non c'è la telefonata. Calma, il sangue freddo.
2: Grazie, noi siamo Franci. Calme qua, grazie Franci.
1: Sor Mary J delle pausiniane scalze invece.
4: Buongiorno, buongiorno. Io invece mi porto i croissant della mattina.
1: Brava.
4: Perché le priorità sono diverse.
1: Giusto.
2: Diciamo vuote, vero?
4: Vuote, a causa delle allergie e anch'io le risate e i bei momenti passati insieme.
2: Esatto. No, mamma mia, che ridere.
1: Brava, Mary J, voglio dedicare a te un messaggio arrivato che dice: quelli che vedono il grigio ovunque, che vedono comunisti ovunque, che poi non è un'offesa.
2: Ancora.
1: Sì, che vedono il grigio ovunque, dove loro vedono il grigio noi vediamo l'arcobaleno.
2: È giusto. Oh, che è sempre così in realtà, Fabio, tra l'altro.
1: Nella vita c'è sempre
2: la verità.
1: Un arcobaleno contemporaneo.
2: Allora, adesso, piano piano. Cominciano i titoli di coda, però siccome è stato anche richiesto il nostro Lerch, adesso se qualcuno aspetta un attimo.
1: Che fine ha fatto Lerch?
2: Franci, scusami, puoi chiamare Lerch che è lì fuori? Lui, allora sai che è stato l'uomo immagine del Capital Gem?
1: Sì, ha avuto un successo, ha avuto contratti con Hermès.
2: Allora, non ha potuto più venire, è venuto per il finale. Lerch!
5: Chiamato.
1: Buongiorno Lerch, l'ultimo. Allora, guarda come è vestito, tutto Hermès. Però ragazzi.
2: Però devo dire la verità, che sarà il primo di una lunga serie di
1: tuffi.
2: Qui c'è la spiaggia, ma ci si saluta così.
1: Ciao Lerch! Meno male.
2: Esatto.
1: Bello. Ciao Lerch, grazie.
2: Poi fa paura perché può affondare da un momento all'altro.
1: Franci,
2: lancia la ciambella per Lerch, perché non vorrei mai, è un po' laggiù. Esatto.
1: Facciamo scendere la Mary J, che poi almeno si rinfresca e dovrà, immagino, quante ore c'ha ancora a lavorare?
2: No, adesso va in ferie questa settimana.
1: Bene.
2: Questa settimana in ferie.
1: Vai
2: in ferie.
1: Mary J, grazie!
2: Che beata, arrivano già gli spruzzi, a me ti dico solo
1: che
2: questo.
1: Bello, un po' di male.
2: Alla Franci la mandiamo.
1: Dai, vai Franci!
2: Che lei fra un po' va anche in Sicilia, quindi insomma si
1: Alex
2: allena
1: va
2: in assoluto.
1: Nuoto a Genova che c'è un festival, Alex. Vai, tuffati! Ci votiamo anche Daniele?
2: Allora, aspetta, Daniele prima. No, lui per ultimo. Allora, abbiamo un audio.
1: Sentiamo
2: un audio, sentiamo un attimo.
6: Fabio e Laura, vi auguro una buona.

0: estate.
1: Grazie.
0: E spero di risentirvi in settembre o in ottobre. Mi mancherete. Amore. E vi voglio bene.
1: Anche
0: sono
1: noi
0: Rita da Rimini.
2: Tuffiamo anche Rita, via. Dai. Ciao, via anche Rita giù in acqua.
1: Spacciacene. Io voglio dire grazie alla Laura. Per tutto, per quello che lei sa, al di là del programma, insomma, noi siamo sì. amici al di là fuori di questo.
2: Esatto.
1: Forza e sangue freddo. Vai Laura!
2: Allora io dall'acqua volevo ringraziare Fabio Canino che ci fa sempre fare i sudori freddi e lo vogliamo bene per quello.
1: Dovremmo fare tutto il programma da qui. Finiamolo da qui il programma.
2: Ringraziamo, ringraziamo anche tutti i registi, i tecnici di Roma che sono stati così gentili.
1: Io devo
2: e bravi.
1: Dire che gente così non ne ho mai trovato in tutte le radio dove ho lavorato. Quindi un tuffo generico per tutti loro.
2: Esatto.
1: E il Fabio Arbois che mi porta sempre il caffè.
2: Che lo inizia.
1: E la Silvia, tutti i giornalisti.
2: E Luca Sacchi.
1: E via.
2: Allora. Daniele, buttati!
1: Vai,
2: buone
1: Daniele.
2: Vacanze, buona estate!
1: C'è ancora spazio, ancora abbiamo tempo.
2: Che bello!
1: Facciamolo qui dall'acqua.
2: Perché è aumentato il tempo mentre io mi stavo distraendo.
1: No, è sempre stato bello.
2: Allora.
1: Mary J dall'acqua, puoi mandare un vocale di quelli che abbiamo?
2: Zanzare.
1: Dalle acque, sentiamo.
2: Ci sono delle zanzare dalle acque.
1: Come ci sta bene qui?
3: Sono gruppo zero, le zanzare mi ignorano totalmente. Ciao.
1: Perché abbiamo detto gruppo zero invece, ma mica tutti poi forse. O forse hai fatto sesso, non hai
2: ma
1: fatto
2: cosa
1: sesso.
2: Cosa dici, Fabio?
1: Perché ha detto
2: onesto,
1: che fa sesso le zanzare. Nell'acqua
2: tranquillo.
1: Mi sono rinfrescato un po'. Come si sta
2: ma
1: bene?
2: Ma come si sta bene in acqua? Si sta bene solo in acqua, come diceva la mia amica di Lecce. E usciva sul balcone, eravamo a Lecce, lei a seconda del vento diceva, sai che Lecce ha il mare,
1: di qui o di là.
2: Si andava e poi diceva, oggi si sta bene solo in acqua.
1: È vero, ma difatti quelli che dicono, io lo dico sempre, che bella l'estate, ci credo, ma
2: chi
1: se
2: sta
1: state
2: in acqua,
1: al mare,
2: esatto.
1: O se state in montagna, state in città, ora noi usciremo dalle nostre rispettive redazioni,
2: sì.
1: io c'è la scena in cui si apre l'ascensore, che è un ascensore all'aperto, e arriva questa specie di phon. Vabbè,
2: io invece parto per Parigi. Parto per Parigi, è arrivato il messaggio che abbiamo avuto stanotte. Sì.
1: Allora, dopo di noi c'è la senatrice Betty Senatore, che buttiamo anche lei in acqua.
2: Buttiamola in acqua anche la Betty, che c'è tanto bisogno in assoluto.
1: Noi vi salutiamo, vi auguriamo ogni bene. Veramente grazie. Se venite il 9 luglio a Cervia, al Ravenna Festival, vedete.
2: Ci salutiamo.
1: Perché per contratto, come vi abbiamo detto. Laura deve venire con me. Gigliola, trovati qualcuno
2: baci,
1: che ti ami.
2: Baci. In alto i cuori.
4: Mi fanno paura questi qui, troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento. C'è odore di barricate.
5: I Miracolati.
6: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. gallerieditalia.com.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
9: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
10: L'amo, che tu ci credo mo.
8: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
11: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
8: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acqui

0: acquista tre prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Kroni, non ci sono paragoni.
1: È mezzogiorno a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Di nuovo tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha condotto nuovi raid contro una decina di obiettivi militari iraniani nell'area dello stretto di Hormuz, rispondendo all'attacco contro una petroliera commerciale. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato gli accordi e ribadisce il diritto a difendere la propria sovranità. Il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, ha dichiarato che per i prossimi 30 giorni lo stretto di Hormuz resterà sotto il controllo e la gestione dell'Iran. È di un morto e due feriti, tutti giovanissimi. Il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella notte a Cutro, nel Crotonese. La vittima aveva compiuto da un mese 18 anni, i due feriti sono un ragazzo di 17 e una ragazza di 20 anni che viaggiavano insieme a lui a bordo di una Golf che il 18enne guidava senza aver ancora conseguito la patente, ma solo con il foglio rosa. Caldo è il giorno più critico, temperature fuori dalla media in quasi tutte le città italiane. Per affrontare i 40 gradi e oltre attesi tra oggi e domani, i comuni aprono le porte a qualsiasi ambiente che possa offrire riparo. Andrea Lucatello.
2: Li chiamano rifugi climatici, sono biblioteche, musei, piscine, spazi pubblici climatizzati che diventano luoghi di sollievo soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. A Milano ingressi gratuiti in piscine e musei per alcune categorie, a Roma maxi nebulizzatori al Colosseo e piscine aperte agli over 70, mentre Bologna e Firenze ampliano gli spazi refrigerati e rafforzano l'assistenza agli anziani. A Verona il caldo costringe persino alla chiusura temporanea degli ultimi piani della casa di Giulietta. Da Napoli, dove le chiese del centro storico vengono aperte senza dimora, fino a Bari, Ancona e Torino si moltiplicano iniziative di solidarietà e servizi dedicati. L'obiettivo è limitare i rischi sanitari e affrontare un'emergenza che, con temperature sempre più estreme, sta cambiando anche il modo in cui le città si organizzano.
1: Mondiali di calcio, completata la fase a gironi, da oggi fino al 4 luglio cominciano gli scontri diretti. Apre il programma dei sedicesimi Sudafrica-Canada alle 21. Per la MotoGP ad Assen, prima fila con Martin. Formula 1 in Austria, Russell in pole, seguito dalla Ferrari di Leclerc e Hamilton. Alle 13 torna Capital News.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Sole e gran caldo saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada facendo.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: John Lennon, c'è bisogno di dire altro di fronte a questa canzone che poi è un capolavoro? Non c'è bisogno di aggiungere nessuna parola perché tutte le parole e tutte le note le ha dette lui.
1: Ogni weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che capitano.
0: Quando c'è un capolavoro c'è altro, basta zitti, silenzio, la pausa, la famosa pausa, il silenzio che vale tantissimo, vale stima, vale riflessione perché ci porta anche a fare questo, vale momento di concentrazione per recuperare tutte le informazioni che abbiamo ricevuto dopo questa canzone fantastica. Allora, buongiorno a tutti di noi di Cose che capitano, noi che siamo talmente al fresco che io sono andata a fare la spesa prima di venire qua, ora giusto per raccontare, e ho portato questa che sentite, una busta di insalata dentro lo studio, tanto per farvi capire la temperatura che si respira, per dire che tanto non si ammoscerà questa insalata, sarà perfetta, arriverà secondo me al primo di luglio del 2028 se continua così. Comunque buongiorno da me, Betty Senatore, ma anche da coloro che rendono importante e soprattutto realizzabile questo programma, a cominciare dalla divoratrice di anime, la nostra Ilaria, che ha dormito in salotto con l'aria condizionata. Sì, storie di vita.
2: Buongiorno innanzitutto.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. E sì, siamo arrivati a questo, Betty, perché non ho il condizionatore in camera da letto, è un forno.
0: È un forno.
2: E sinceramente no.
0: No, no, ma certo, certo. Ci si aggiusta così durante il periodo estivo. E fortunata che hai l'aria condizionata.
2: Sì, sì, sì, veramente.
0: Ieri dicevamo che ci sono soprattutto quelli in affitto fuori sede che purtroppo non godono di questa possibilità. E poi c'è il nostro Paolino invece in regia. Allora, io devo fare degli auguri oggi. Allora, a parte a tutti quelli che compiono gli anni in questo 28 giugno, li faccio anche a Stefano, il mio amico Stefano, e chissà se sta ascoltando, se non sta ascoltando qualcuno gli riferisca gli auguri, se non importa, viaggeranno nell'aria. E poi soprattutto un personaggio importantissimo nella storia del cinema, ma nella storia soprattutto della comicità, perché è arrivato a 100 anni. C'è il famoso discorso, fai quello che ami e non lavorerai neanche un giorno, fai quello che ami e non invecchierai, no? Perché ti troverai sempre comunque in uno stato di rilassatezza, di gioia. Sì, certo, poi magari ogni tanto arriva anche qualche cazzatura, però di base, insomma, dovrebbe essere questo. E quindi facciamo tutti insieme gli auguri a Mel Brooks, 100 anni oggi, un personaggio meraviglioso che poi celebreremo.

0: Dance Little Sister Terence Trent D'Arby su Radio Capital, a mezzogiorno e 13. Quanto eravamo innamorate di lui quando eravamo adolescenti. Io mi ricordo che mi consumavo i video quando lo vedevo, le interviste quando andava, è andato al Festival Bar sicuramente, insomma uno di quegli artisti che ci è passato, e poi tutte le copertine dei dischi che uscivano mi guardavo, perché poi non so se vi capitava anche a voi, quando non c'era tutto ciò che abbiamo adesso, internet, migliaia di foto, siamo veramente martellati, quelle poche foto che c'erano io me le guardavo, ma veramente riuscivo a vedere delle minime cose che poi mi facevano fare dei sogni, ecco la famosa immaginazione che poi volava, poi non cambiava niente, perché quella foto era e quella rimaneva. Adesso invece siamo talmente martellati che alle volte le foto belle non ce ne rendiamo neanche conto e non le immagazziniamo neanche. Va bene, quindi era Terence Trent D'Arby, come dicevamo, ma dobbiamo festeggiare Mel Brooks. Fra l'altro, scusate, apro parentesi, alcuni hanno avuto un brivido nonostante il calore per la canzone di John Lennon. Vedete, che la musica riesce anche a rinfrescare? Va bene, allora Mel Brooks, dicevamo, uomo che festeggia oggi 100 anni e che in realtà da piccolo veniva bullizzato perché magrolino, secchino, piccolino, e allora lui si è difeso usando un'arma che annienta, pensate, cioè rispondere a chi ti prende in giro usando l'ironia, e questa è stata la sua arma vincente. Fra l'altro racconta come mai è diventato un comico, perché dice che quando era ragazzino osservava sua madre piangere e ridere, non sapeva perché piangeva o perché rideva, ma lui era felice e se lei rideva e era molto infelice se lei piangeva. Così ha cominciato a far ridere sua madre per farla stare bene, e poi dopo di lei ha cominciato a far ridere tutto il resto del mondo. Direi che per sintetizzare la sua vita potremmo usare la frase: ridere allunga la vita, perché insomma è arrivato con dei film che, vabbè, per favore non toccate le vecchiette, che rimane il suo film preferito, forse perché è il primo. Poi Il mistero delle 12 sedie, questa è una cosa più particolare, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, poi vabbè, L'ultima follia di Mel Brooks, Alta tensione, Balle spaziali, Robin Hood, Un uomo in calzamaglia e Dracula morto e contento. Voi direte, ma Betty, ti sei dimenticata di una cosa? Assolutamente no, ve la faccio sentire.
1: Dimmi, quel cervello che mi hai portato era di Hans Delbruck?
2: No.
1: Ah. Beh, ti dispiacerebbe dirmi di chi era il cervello che gli ho messo dentro?
2: Non si arrabbierà, eh?
1: No, io non mi arrabbierò.
2: No. Abbi qualcosa.
1: Abbi qualcosa. Abbi chi?
2: Abbi norme.
1: Abbi norme?
2: Sì. Sono quasi sicuro che era quello il nome.
1: Vorresti dire che io ho messo un cervello abnorme in un energumeno lungo 2,20 metri e largo come un armadio a due ante? Canaglia! È questo che vorresti dirmi?
0: Sì. E vabbè, da lì sapete, vabbè, penso che di questo film sappiamo tutte le battute a memoria, partito da "no, non mi arrabbierò, te lo prometto", e poi tutto quello che è avvenuto fuori. Peraltro Mel Brooks, uno dei pochi artisti ad aver ricevuto un EGOT, che sono i 4 premi più importanti del mondo dello spettacolo americano, e quando nel 2024 gli hanno dato l'Oscar alla carriera ha detto vabbè dai, stavolta il premio non lo vendo, perché aveva fatto intendere che in momenti di crisi il suo precedente Oscar era stato venduto, non so a quale cifra, perché poi lì c'è anche un valore più che altro affettivo, oltre che chiaramente di materiale, però il materiale non è altissimo, è il valore affettivo e soprattutto il prestigio.

0: Aprite ogni tanto i social, no, così a caso, pam, arriva come sottofondo a una serie di video trend dove si balla al ritmo di questa canzone. Vero Ilaria, la regina dei social, me lo conferma della nostra redazione.
1: Confermo e sottoscrivo. Beh.
0: Confermi che sì, si balla, sì. Poi un ballo così normale.
1: Sì, non mi ricordo se c'era un balletto specifico, però no, molto usata.
0: Molto
1: sì.
0: Usata, molto usata, infatti è diventata famosa anche grazie a questo passaggio. Allora, sono le 12:25. Innanzitutto mando un saluto a Walter. Lui sa, il più bravo commercialista che io conosco, e voi direte: è il tuo? No? Quindi lo dico proprio pura, pura, senza nessun tipo di condizionamento. E buon viaggio soprattutto. Poi un abbraccio a Eleonora di Torino, che è nata lo stesso giorno di Mel Brooks e quindi è molto soddisfatta. E mi auguro tu abbia la sua stessa ironia. Poi Jonathan ci fa sapere che stasera Frankenstein Junior sarà proiettato, credo quello, comunque un film di Mel Brooks, in piazza a Bologna, nel famoso cinema all'aperto di Piazza Maggiore, che viene indicato come il più grande d'Europa, se non addirittura più grande del mondo all'aperto, perché ha delle dimensioni pazzesche. Soprattutto la piazza può raggiungere i 4.000 e oltre spettatori. Vi dico solo le dimensioni dello schermo, che sono 115 metri per 60. Voi siete dentro il film, non lo state guardando, siete in mezzo ai vari attori, e ci sarà probabilmente un collegamento video o telefonico proprio con il signor Mel, il signore, perché qui cioè è proprio con la S maiuscola, non ci sono altre parole. Poi Fabio dice che non ha sentito nominare La pazza storia del mondo, sempre di Mel Brooks, capolavoro, sì, probabilmente mi è sfuggito. E poi Alessandro, genio della comicità mondiale, cioè Mel Brooks, e Frankenstein Junior, uno dei suoi preferiti, ma li ha visti quasi tutti, infatti poi è difficile scegliere. Però vi posso dire due cose: che se volete recuperare la sua storia, anche solo scoprire degli aspetti che magari non conoscevate, c'è il libro che lui ha scritto, Tutto su di me, pubblicato dalla Nave di Teseo alcuni anni fa. E se no potete andare su HBO Max, dove c'è un documentario diretto da Jude Apatow, che spero di aver pronunciato bene, che si intitola Mel Brooks the 99-year-old man. Questa è, cioè, l'uomo di 99 anni, adesso ne accetto, ma insomma vale sempre, su HBO Max, ok? Va bene, questi i consigli, però il programma prosegue, non è che è finito così, perché fra poco abbiamo la nostra divoratrice di anime.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: In collaborazione con Radio Capital, torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio, con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri.

No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e noborders.musicfestival.com.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Beh, però anche questa fa venire i brividi, eh. I Will Know Whitney Houston su Radio Capital, sempre in cose che Capital abbiamo fatto gli auguri a Mel Brooks, auguri a tutti quelli che oggi 28 giugno festeggiano il loro compleanno, ma anche anniversari, va bene tutto. Fra l'altro non so, ragazzi, è un'impennata di matrimoni in questi giorni di personaggi famosi. Allora, ieri Francesca Michelin, Aurora Leone dei The Jackal, e poi Valeria Angione.
1: Ah sì, è vero.
0: Che è anche lei una famosa comica,
1: content creator anche.
0: Esatto, brava per essere. Poi non so, ci sarà sicuramente qualcun altro, in questo momento mi sfugge. Tommaso Paradiso era un po' di settimane fa. Sì, vale, non vale.
1: Recenti sono tutto un trio femminile comunque.
0: Trio femminile, tutti in questo, e si vede che avevano scelto, beh, è il periodo giusto. Sì.
1: Poi ieri si è sposata anche una ragazza che conosco, sono nate le mie migliori amiche, a cui io farò testimone, una delle due. Ho visto tutte le foto, le robe.
0: Te tocca, sì, sì. Sai,
1: a settembre mi tocca.
0: È un ruolo importante e
1: dovrò anche cantare a questo matrimonio.
0: Ecco, allora diciamo una cosa, questa ragazza ha una voce che voi non avete idea, ma lei non la vuole usare a cantare, dico, non a parlare anche. Vabbè,
1: è bello,
0: però,
1: l'effetto surprise, quando meno tu aspetti.
0: Ho capito, c'ha una voce veramente pazzesca. Vabbè, non so se è ancora visibile nel mio profilo Instagram.
1: Sì, secondo me sì.
0: La sua performance che ho rubato letteralmente di lei in cucina, tranquilla, che canta come se fosse normale. Mi fanno sapere, ecco, quindi Betty Senatore, mi trovate su Instagram così. Mi fanno sapere che è stato il matrimonio di El Shaarawy.
1: El Shaarawy.
0: Shaarawy, scusate.
1: È un giocatore.
0: Sì, lo sapevo di nome, però io non lo sapevo. Io al calcio stiamo un po' lontani. Comunque, allora, Ilaria,
1: abbiamo l'anime,
0: la divoratrice di anime, che è un anime un po' rocchettaro, ho sentito, un po'.
1: Sì. Betty oggi non sa nulla. Le ho tenuto un po' nascosto l'anime di oggi perché non sapevo bene come l'avrei preso.
0: Allora, morti ammazzati,
1: no,
0: sangue
1: no,
0: che
1: no.
0: scorre.
1: No, no,
0: ah, no,
1: no,
0: strano.
1: No, è particolare questo anime. Io l'ho trovato anche molto profondo sotto alcuni punti di vista, però è un anime un po' azione di base. Si chiama Doro e Doro e si scrive Doro H e Doro ed è tutto attaccato. Ve lo dico perché se scrivete magari senza l'H fate più fatica a trovarlo, ma lo trovate lo stesso.
0: Ok.
1: Praticamente.
0: Sì.
1: Vuoi sentire prima l'opening o la trama? C'è la nostra colonna sonora?
0: Ma io sentirei quella, così entriamo
1: così
0: nel
1: un'idea.
0: Mood.
1: Vai.
0: No, vabbè. Io sto sudando.
1: Ok, ma ci siamo fatti un'idea. Lo teniamo sotto
0: sudando.
1: Leggero, lo teniamo
0: leggero.
1: Praticamente,
0: sì.
1: Di cosa parla questo anime? Abbiamo un protagonista che è Kaiman, che è un uomo a cui è stata trasformata la testa in una testa di alligatore. Perché?
0: Ecco.
1: Okay, c'è della magia in questo anime. Praticamente lui è stato ridotto in questo stato da degli stregoni che provengono da un'altra dimensione, a cui solo loro possono accedere. Quindi non riesce a ritrovare la persona che l'ha reso così. Che cosa fa? Questi stregoni girano per la città di Hall, che è la città dove vivono Kaiman e la sua amica Nikaido, che fa la cuoca, ma è qualcosa di più che noi al momento non conosciamo. E lui cosa deve fare? Deve trovare questo stregone e farsi togliere questa maledizione. Però non sa chi è, perché ha perso la memoria. Ha perso una parte di memoria e non si ricorda chi è la
0: certo
1: persona.
0: Testa di alligatore,
1: che l'ha reso così
0: diverso.
1: Sì.
0: Eh.
1: È carino, per il momento ci sono fuori la prima e la seconda stagione. La terza è stata annunciata, ma non sappiamo bene quando uscirà.
0: Annaggia.
1: L'hanno annunciata a maggio 2026, hanno detto la facciamo, però non sappiamo quando esce.
0: Dovranno disegnarla. Beh, ci vuole
1: magari
0: un po'.
1: La stanno già disegnando, capito? Però manca poco, non lo so, io non ci capisco mai niente. Comunque stiamo lì in attesa, poi quando esce la terza io ve lo dico, perché prima me la guardo ovviamente.
0: Comunque è una serie divertente.
1: Sì, azione, divertimento, ma c'è anche una punta di...
0: Di che?
1: Cioè, beh, non vi voglio dire niente, però una punta di...
0: Di? Passione, amore?
1: Sì, sentimento.
0: Ah,
1: non
0: quella...
1: amore, no, cioè, però... delle emozioni.
0: Ah, ok.
1: Quindi non è solo sangue, botte, rock and roll. Cioè c'è qualcosa di più.
0: Meno male.
1: Anche perché
0: meno
1: a me non piacciono quelli sangue, botte, rock and roll.
0: Non sembrerebbe,
1: basta.
0: Ilaria,
1: no, te lo giuro,
0: sembrerebbe.
1: Te lo giuro.
0: Da lì, se no, se t'ho chiamato divoratrice di anime, il motivo c'è. Allora, ripetiamo, il titolo è dove?
1: Allora,
0: si può vedere.
1: Il titolo è Doro e Doro. Quindi Doro
0: Doro.
1: E lo trovate su Netflix.
0: Su Netflix, va bene. Le prime due stagioni, la terza è stata annunciata, poi a sorpresa la vedrete.
1: Sì.
0: Ma qui abbiamo una divoratrice di anime che ci tiene aggiornata su tutto, aggiornati su tutto, anche sui trend dei social.
1: Sì, sì, sì.

0: e quindi sicuramente ce lo dirà. Va bene, grazie Ilaria.
1: A voi.
0: Va bene, Ilaria della nostra redazione, quella che legge tutti i messaggi che mandate al 342 342 2190. Va detta una cosa, che sì, messaggi li leggo anch'io.
1: Certo.
0: Ogni tanto dicono dite alla conduttrice o dite a Betty, dimmi, cioè dammi pure del tu. Va bene. Allora, grazie Mario, ti mando un bacio enorme per le cose belle che ci scrivi sempre.

0: arrivati a tre brividi dall'inizio di questo programma. Prima c'era John Lennon, poi c'era Whitney Houston e il terzo brivido vuoi non dedicarlo alla nostra meravigliosa voce di Mina con Amor Mio? Bene, allora sono le 12.47, visto che, vabbè, ho detto che non avrei parlato di quella parola che termina con Aldo, però c'è una notizia secondo me molto interessante che arriva dalla Francia. Sapete che la Francia, un po' come la Gran Bretagna, non sono abituate a queste ondate di calore e quindi si sono trovate impreparate nel saper gestire tutta la situazione e hanno deciso di lasciare tutte le proiezioni dei cinema gratuite nell'orario che va, quello più caldo, dalle 13 alle 16, proprio perché dice bisogna cercare di trovare un modo. Hanno deciso anche, credo in Italia, di lasciare aperti dei musei proprio nell'orario gratuiti, soprattutto gratuiti. Dimmi, Ilaria? No,
1: no niente, volevo dirti che c'era un audio.
0: Basta scena. Va bene, quindi musei gratuiti, le piscine aperte proprio negli orari quelli più caldi e quindi insomma cerchiamo di approfittarne. Poi certo, se tutti si va in piscina diventa una sauna, però insomma almeno ci rinfreschiamo un attimo. È un vocale del nostro ascoltatore arrivato al 342 342 21 90.
2: Betty, sono Alessandra.
0: Alessandra,
2: quando canta Mina si ferma tutto.
0: Brava, brava, anche il caldo. Ah, l'ho detto, non lo dovevo dire, mannaggia, avevo detto la parola che... Vabbè, abbiamo capito, insomma, quella roba là. Adesso anche Sinead O'Connor fa fermare tutto.

0: Una canzone piena di energia che fa da colonna sonora al film Cattivissimo Me 2. Vi ho già detto che il 1° di luglio esce un nuovo capitolo dei Minions, Minions and Monsters, con Macio Capatonda che è stato nostro ospite. Era Pharrell Williams con Happy.
1: Welcome everybody to another Funky Town Night on Radio Capital. Let's start. You're tuned into Radio Capital Funky Town.
2: Funky Town. Funky.

0: disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk. Tutti real.

0: 1983, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
5: Waterstick, dall'Angelica.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Sono le 13 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. La tregua è sempre più fragile dopo nuovi raid americani contro una decina di obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz in risposta all'attacco a una petroliera. Teheran parla di violazione del cessate il fuoco e minaccia ritorsioni, mentre il presidente Trump avverte un'ulteriore escalation potrebbe avere conseguenze estreme. In Venezuela sale il bilancio del doppio terremoto, oltre 1.400 i morti, migliaia i dispersi, estratta viva una donna di 80 anni rimasta intrappolata per oltre 60 ore. Si cerca l'uomo bengalese che a Roma venerdì sera ha sterminato una famiglia uccidendo con una mannaia padre, madre e figlia. L'altro figlio di 18 anni è rimasto gravemente ferito. E proseguono le ricerche nel lago di Vico di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Roccella, disperso dopo un tuffo dalla barca. Il viceprefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
10: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua, quindi più si scende più la visibilità si riduce ed è prossima allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario. Ci sono delle squadre di sommozzatori dei vigili del fuoco che operano sia fisicamente che con l'ausilio di strumenti tecnici. Si sono affiancati già anche i sommozzatori dei carabinieri con la loro strumentazione e con ordinati dall'intervento dei vigili del fuoco.
9: Caldo record in tutta Italia, bollino rosso in 18 città, in Francia si contano oltre 1.000 morti in più legati alle alte temperature. Strage di Ustica, il governo si opporrà alla richiesta di archiviazione e l'udienza è fissata per il 30 settembre. E per lo sport ricordiamo per i mondiali di calcio al via i sedicesimi di finale stasera Sudafrica-Canada, poi nel pomeriggio c'è la Formula 1 in Austria, pole per Russell, seguono le Ferrari di Leclerc e Hamilton, e poi la MotoGP con la prima fila che vede Martin in pole, Bezzecchi parte terzo. Alle 14 torna a Capital News.
11: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su lexus.it.

Appena l'ultima nota, per carità, perché qui brividi a profusione anche con questa. E che è oggi? Dice, alla fine stiamo cercando di combattere quella roba lì, quella roba che finisce con Aldo, l'ho detta una volta, dai, mi è sfuggita, senza far ricorso ad aria condizionata oppure altri sistemi. Tipo adesso ho visto che va di moda il ventilatore, quello che cioè tipo elettrico, no? Che c'ha una specie di ventolino, ventilatore proprio a pila. Molto bello alle volte e devo dire anche abbastanza potente. Io poi ho il dubbio che dopo ti va via la voce, perché se è molto potente, sono esagerata, lo so, sono esagerata, va bene. Comunque erano i Dire Straits a fornirvi brividi anche in questa seconda ora di Cose che Capital con Sultans of Swing. Allora, è arrivato il matrimonio del secolo, che non è quello di Dua Lipa con Callum Turner, ma è quello fra lui, Francesco di Giovinazzo, vicino Bari, e lei, Sun, cinese. Si sono conosciuti grazie ad una agenzia, quindi lei è venuta in Italia, lo ha visto e poi è tornata in Cina, da lì ha chiesto un secondo visto e si è trasferita definitivamente nel nostro paese. Che cos'è questa storia che ha colpito particolarmente la mia attenzione

quella anche di Ilaria, la nostra Ilaria della redazione, è che i due non parlano la loro lingua, la lingua dell'altro, quindi lui non parla il cinese e lei non parla l'italiano, e come comunicano? Tramite l'intelligenza artificiale. E hanno deciso, nonostante questo, di sposarsi. Ragazzi, posso dire una cosa? Ma sapete che questa coppia vivrà felicemente per il resto dei suoi giorni, eh? Perché non parlandosi, sai quanti malintesi eviteranno, quante litigate in meno faranno? Certo, mancherà forse quella parola romantica, ma ci sarà un gesto romantico. Vabbè, poi insomma, spero che alla fine, insomma, qualche parola riescano a dire. Ma a questo punto viene spontaneo chiedere anche a voi che siete sposati o anche solo che convivete, se c'è una cosa proprio che l'altro o l'altra non capisce, nonostante voi gliel'abbiate detto, come si dice nel nostro modo di dire, in tutte le lingue, anche in tutti i dialetti, ok? Quindi, che ne so, io gliel'ho detto che deve lasciare le scarpe fuori e non dentro casa quando entra, eppure non c'è niente da fare. Io gliel'ho detto che lunedì deve portare giù l'umido, eppure niente, non gli entra da questo orecchio. Io gliel'ho detto che deve mettere la macchina in garage, eppure niente, e via, e altri esempi. Quindi l'incomunicabilità nella coppia, ironica, 342 342 2190 al WhatsApp di Radio Capital.

0: Somewhere in Summertime. Simple Minds su Radio Capital. Ragazzi, mi state facendo morire dal ridere, perché poi alla fine uno la prende un po' a ridere questa roba, credo. Cioè, per ora ci ridiamo, poi magari ogni tanto mi rendo conto che perdete la pazienza. Allora, Raffaella e Mario, che si amano tanto, dopo 32 anni di matrimonio, lui mi offre sempre la Coca-Cola, ma non mi piace, n'ha ancora capito. Vabbè, dettagli, che vuoi che sia, la testa da un'altra parte. Poi Paola, lasciare le giacche sulle sedie in soggiorno, scritto grande, nonostante l'attaccapanni e armadi dedicati. Sapete quei posti dove ci sono delle grucce o stampelle, come le chiamate, e ci si mette la roba? Ecco, sì, dovrebbero utilizzare proprio per quello. Poi abbiamo un vocale, tanti vocali anche su questo, cioè sull'incomunicabilità fra compagni, uomini, donne, uomini, uomini, donne, donne, eccetera, perché siamo partiti dalla notizia di lui barese e lei cinese che si sono sposati e non capiscono l'uno la lingua dell'altro, parlano grazie all'intelligenza artificiale. Partiamo col primo vocale.
1: Ciao ragazze. Ciao. Mia moglie, siamo sposati dal 17 aprile 2010. Non c'è volta che non gli dica: quando devi alzare il coperchio della pentola, prima aumenti la cappa da 1 a 3, poi lo sollevi, lo metti in verticale e fai sgocciolare all'interno della pentola. No, lei non aumenta la cappa e forse neanche l'accende a volte, e il tappo lo mette fuori che sgocciola nel piano di lavoro, come si chiama, della cucina. Sì. E questa è una. Ciao, Davide da Parma.
0: Davide, però non t'arrabbiare, mi sembra
2: la vergine, secondo me.
0: Sì,
2: comunque,
0: anche se o Capricorno, sì, deve essere una roba un po'. Dai, ci sono cose peggiori.
2: Però se dà fastidio, dà fastidio.
0: No,
2: vecchi,
0: lo capisco. Però non rovina niente, capito? Cioè, non è che poi i mobili si sciolgono o il piano di cottura poi rimane. Sì, rimane
2: sporca,
0: un po' macchiato.
2: Devi pulirlo.
0: Sì, quello un po' sì. Altro vocale, sentiamolo.
3: Oh, io gliel'ho detto che a me anche le bugie, quelle piccole, mi fanno veramente, veramente frullare gli zibidei, ma sì, non c'è verso, sì, non c'è verso.
0: Sì. Ti capisco, io sono con te, ma non gli entra e niente, dobbiamo sopportare con un sorriso. Io sai che cosa? In quel momento spengo il cervello, tanto è inutile. Quindi spengo, chiudo l'apparato uditivo e vado alla cosa successiva. Floriana, sentiamola.
4: La cosa che non entra nella testa di mio marito è come piegare le canottiere per poterle sistemare al meglio nel cassetto del comodino.
0: Ah, perché le piega male? Come le piega?
2: Sì. Magari non le piega come le piega lei.
0: Ah, e questi so.
2: Sai
0: però
2: cosa fa il mio? Il mio, quando si lava le mani nel lavandino, c'ha a fianco l'asciugamano per asciugarsi le mani.
0: Di solito si usa.
2: No, lui le scuote. Sul mio vetro appena lavato, così.
0: No, vabbè.
2: E
0: no,
2: io
0: no,
2: lo
0: no,
2: guardo, no. Lui si rende conto. Se le asciuga.
0: Ma che è un cane?
2: È un po' Golden Retriever, sì.
0: È un Golden Retriever, sì, quando esce dalla piscina. Sì. Dai, su.
2: L'effetto poi sul mio vetro è quello.
0: È
2: comunque
0: quello, è
2: certo,
0: quello. Anche perché posso dire una cosa, Ilaria, noi siamo un pochino più basse,
2: esatto,
0: degli altri, quindi effettivamente allo specchio non ci arriviamo mai. Il nostro specchio è perennemente pulito,
2: sì,
0: proprio per motivi di altezza. Vabbè, non c'è bisogno di prenderci in giro,
2: no,
0: per questo, va bene?
2: Ok.

0: Ciro Material Lover su Radio Capital. Buona giornata ancora a tutti, buona giornata soprattutto a quelle coppie che, come dire, se le dicono le cose, no? Se le ripetono, lui a lei a lui a lei, però tanto non gli entra e quell'orecchio non funziona. Per esempio c'è la puntualità, scrive Massimo, 5 anni e sono sempre io ad aspettare quando stiamo per uscire da casa per eventuali appuntamenti fuori. Ma sai te, Massimo, che devi fare? Te gli devi dire mezz'ora prima. Questa è la regola che si usa con i ritardatari cronici.
1: Con me l'hanno fatto, sono diventata puntuale.
0: Infatti sei
1: puntuale. Ero una ritardataria, non lo sono più.
0: Esatto,
1: ha
0: vedi?
1: Funzionato.
0: Ha funzionato. Se l'ha funzionato con la piccola Ilaria divoratrice, funzionerà con tutti. Cati, che bella storia. Allora, Cati sta rientrando da un weekend sull'isola di Vulcano, che già di per sé è amore e magia, dove lui le ha chiesto di sposarla, incidendo la richiesta sulla sabbia, ci ha mandato la foto, una roba che commuove. Loro già convivono e so già che comunque, scrive Cati, dovrà continuare a sopportare questa mania che ha lui di appendere l'accappatoio umido dopo la doccia in camera da letto, appendendolo alla porta della stanza e portando quindi l'umidità in camera, cosa che non deve succedere mai. Piuttosto lo lasci in bagno, tanto lì l'umidità c'è, fatto la doccia. Però dice: io lo amo così com'è, però ancora non vi siete sposati. Poi magari ne riparliamo fra qualche giorno. Ultimo vocale è quello di Dario di Firenze, sentiamolo. Sì.
2: Io gliel'ho detto 1000 volte che il fine settimana con 40 gradi è fatto per riposarsi.
0: Sono d'accordo.
2: Ma siamo ancora qua, in strada, direzione Livorno.
3: Tra 3 chilometri prendi l'uscita verso Genova, Firenze.
0: Molto chiaro, Dario, molto chiaro.
4: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
5: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Happy People, R.E.M. su Radio Capital. Allora un abbraccio a Carlo che sta tornando da Marostica, dove ha visto il concerto di David Byrne. C'è una coda di 7 km prima di Sirmione e quindi gli stiamo facendo tanta compagnia, anzi stiamo anche dando un avviso per tutti quelli che si trovano in zona. Fra l'altro Sirmione, paese preso letteralmente d'assalto, tanto che gli abitanti e i commercianti hanno chiesto: mettiamo un numero, un biglietto, un ingresso, perché se no pure i turisti non si godono questa meraviglia di paese. Abbiamo un vocale a proposito, Ilaria? Sì, sentiamolo.
1: Sì. Ciao, la mia compagna invece dopo la doccia si vuole mettere le magliette sì, che usa magari da 2 giorni e io immancabilmente gliele metto già nel cesto.
0: Brava.
1: Da lavare. Ciao. Valeria da Faenza.
0: Brava Valeria, queste cose poi non c'è bisogno di dirle, uno le fa, sono quelle bugie bianche che lo so che la nostra ascoltatrice di prima sta andando fuori di testa, però succede mica nulla di male. Abbiamo un altro vocale, mi dice Ilaria, sentiamo.
2: Sì, magari, cioè, magari mia moglie appendesse l'accappatoio alla porta della camera da letto dopo la doccia. Dove tra l'altro c'ha 8 miliardi di capelli bagnatissimi che è peggio di un tappeto, l'accappatoio lo lancia sul letto, è un classico, un lancia sul letto a momenti sgocci. Quindi non ci lamentiamo, eh. Ciao, Leo da Torino.
3: È un comico lui comunque.
0: Sì,
3: si è fatto morire.
0: Però è molto da diva. Io lo vedo questo accappatoio lanciato e lei che va in bagno ad asciugarsi i capelli.
3: Molto, lunghissimo, ondeggiando.
0: Molto, molto bello, molto bello. Va bene, cambiamo argomento perché c'è a questo punto il Toto Nomi per chi sarà il nuovo 007. Perché ad agosto in America non ci si ferma, soprattutto il mondo del cinema, e si fanno i provini. Eh sì, perché

0: Anche a quei livelli, cioè, anzi, a maggior ragione, sapete quanti ne dovranno fare di provini per trovare il nuovo 007, ma anche lo stesso attore, più di un provino. Allora, pare che siano arrivati alla top 3 di questi tre. Il primo è Jacob Elordi, vabbè, se vi piace, a me non piace, comunque ha fatto Euphoria, ha fatto The Kissing Booth, Frankenstein, film che è uscito questo inverno, e poi Cime Tempestose. Vabbè, se vi piace, diciamo che è un tipo bello.
1: A te non piace?
0: No, ma proprio per niente. Le qualità attoriali, si capisce, insomma, le qualità attoriali non pervenute. Secondo è Callum Turner, che è il neo sposo di Dua Lipa, diventato famoso per Masters of the Air, che è la miniserie prodotta da Steven Spielberg. L'ultimo è Harris Dickinson, che è il protagonista di uno dei protagonisti di Triangle of Sadness, film che dovete assolutamente vedere, ma anche di Baby Girl, in cui recita accanto a Nicole Kidman. Fra l'altro sarà uno dei protagonisti del biopic che Sam Mendes sta preparando per i Beatles, un film dedicato a ognuno dei Beatles, quindi saranno quattro film divisi, separati, e lo trovo giustissimo, perché insomma raccontare la vita dei Beatles con un film diventerebbe poi troppo superficiale, e lui sarà John Lennon. Non so quali di questi tre vi piace, però questi sono i nomi, e come succede nella migliore delle situazioni, non saranno loro a interpretare 007, sempre così, è sempre così.

famosa canzone degli Stadio questa, anche perché questa acqua e sapone faceva da colonna sonora, fa da colonna sonora, perché se la guardate c'è ancora, al film meraviglioso di Carlo Verdone Acqua e Sapone, dove lui si spaccia come un prete per insegnare italiano a questa modella, perché in realtà lui era bravissimo, laureato col massimo dei voti, però in perenne ricerca di lavoro, e risponde al telefono nel momento sbagliato. Lei, ovviamente la modella, se ne accorge che lui non è un prete, lo capisce subito, però fanno questo patto e insomma il film è meraviglioso, come del resto sono tutti belli quelli di Carlo Verdone, che è sempre un piacere rivedere, soprattutto questi che magari ormai sono passati un po' di anni dalla realizzazione. Allora, 13:46, state ascoltando Radio Capital, Cose che Capital, e faccio un riassunto di quello che è successo in settimana per quanto riguarda il cinema, e cioè i Nastri d'Argento sono stati dati e posso dire finalmente il film La Grazia ha ricevuto tutti i premi che meritava. No, non sono tutti i premi che meritava, perché sono molti di più, però insomma ha trionfato con 8 premi, fra cui quello dato ad Anna Ferzetti, e Tony Servillo ha vinto il premio come miglior attore protagonista a pari merito con Valerio Mastandrea per il film diretto da Paolo Virzì. E poi la straordinaria Milva Marigliano, che ha vinto come miglior attrice non protagonista, e poi il film ha vinto miglior sonoro, la fotografia, poi hanno vinto anche Claudia Pandolfi per Due cuori e due capanne. Il film in realtà ha vinto Due cuori e due capanne, il film di Massimiliano Bruno, che lei interpreta a fianco di Edoardo Leo. E poi è andato un premio anche a Mahmood, che ha realizzato la colonna sonora del film di Gabriele Muccino, Le cose non dette. Ma c'è un altro premio che si terrà fra pochissimo, è il 1° di luglio, dove anche lì è candidato Sorrentino ed è candidato in altre categorie La Grazia, ed è il Globo d'Oro, che è il premio che è assegnato dalla stampa estera in Italia. E dice, dove lo si vede? Semplicissimo, sul canale YouTube della stampa estera, quindi cercate su YouTube Associazione della Stampa Estera in Italia e lo potete seguire dalle 19:30, 20 circa, insomma, e saranno premiati ovviamente i migliori film scelti proprio dai giornalisti. Candidato La Grazia, candidati tantissimi film, e quindi non vi resta che vederlo. Poi c'è una presentatrice che magari alcuni di voi conoscono, si chiama Betty Senatore. Io ogni tanto la incontro la mattina quando davanti allo specchio e ci faccio due chiacchiere e poi la saluto, perché insomma è un personaggio un po' strano. Però presenterà questa cerimonia e quindi vi invito a vederla proprio il 1° di luglio sul canale YouTube dell'Associazione della Stampa Estera in Italia. Chissà chi vincerà. Sono curiosa anche io di vederlo e di saperlo. È il primo, lo scopriremo tutti.

0: L'avete ballata? No, perché fa quella parola lì che finisce con Aldo. Lo so. Però, come ha scritto Massimiliano al 342-342-2190, che è il WhatsApp di Radio Capital, dice: aspettare la fine della canzone chiusi in macchina con questo caldo non è da persone sane di mente. Ni. Perché se la canzone è bella, poi magari c'hai un po' d'aria condizionata, e poi ragazzi, come abbiamo detto, ci sono delle canzoni che hanno dato dei brividi. Va bene, non è proprio la stessa cosa, però ce la facciamo andare bene. E secondo me non si riferiva a questa canzone degli Chic, che comunque va sempre bene, però si riferiva al meraviglioso duetto di Lady Gaga e Bruno Mars, che si chiama Die With A Smile, canzone scritta da Bruno Mars. A un certo punto ha chiamato Lady Gaga e gli ha detto: che dici, ti piace? E gliel'ha fatta sentire, e nello stesso giorno, nella stessa sera, hanno inciso questo pezzo, che risponde a una domanda molto forte. Se avete sentito un rumore, era il mio stomaco che sta reclamando il pasto. Va bene, comunque dicevo,
1: l'insalata magari,
0: sì, questa insalata fantastica che ho nel mio, sì, che mi sfamerà proprio a livelli inauditi. No, nel senso che questa canzone risponde a una domanda: metti che arriva la fine del mondo, tu ti ritrovi accanto a una persona, ma è veramente la persona che vorresti accanto nella fine del mondo? E quindi è una canzone romanticissima, secondo me sarà super cantata in tutti i matrimoni, la vedo già. Ecco, vabbè, comunque poi magari ne riparliamo di quello, delle canzoni da matrimonio. A questo punto vi auguro una buona settimana. Per quelli che seguiranno su YouTube la cerimonia del Globo d'Oro, mi vedrete là, e se no ci risentiamo sabato prossimo. Attenzione, perché saremo in diretta dall'Italian Global Series, cioè questo festival che raccoglie tutte le nuove serie che saranno poi proiettate in tutti i canali. Saranno serie molto divertenti, molto alcune anche in allora Italian Global Series Festival, per essere precisi, alcune divertenti, alcune saranno drammatiche, alcune gialle, insomma c'è di tutto, e noi saremo proprio in diretta da là, insomma io trasmetterò in diretta da là, poi altre sorprese arriveranno, insomma con calma poi vi spieghiamo tutto. Ciao a tutti da Betty Senatore, sipario!
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
3: Scuole! Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
9: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
10: Sono le 14 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Da turismo è precipitato vicino a Nancy in Francia, a bordo diverse persone con la passione del paracadutismo che avrebbero dovuto effettuare il primo lancio. Le vittime sarebbero 11, 5 istruttori, 5 allievi e il pilota. Tregua sempre più fragile dopo nuovi raid americani contro una decina di obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz in risposta all'attacco a una petroliera. Teheran parla di violazione del cessate il fuoco e minaccia ritorsioni. Nuovi colloqui sono previsti comunque a Doha il 2 luglio. 1430 morti, 50.000 dispersi in Venezuela, si scava a mani nude. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Carabayeda. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, arrivati soccorsi anche dall'Italia. Spari nella serata di inaugurazione della stagione estiva in una nota discoteca del

0: Litorale tirrenico in provincia di Cosenza, una persona incappucciata è arrivata durante la festa e ha esploso due colpi di pistola. Due sono i feriti in modo lieve. Un abbottino di almeno 500.000 di euro, quello che hanno portato via dei ladri che nella notte hanno rubato nella villa di proprietà del cantante Andrea Bocelli. La villa era stata data in affitto ad una famiglia americana in vacanza in Versilia. E al via la domenica dei motori in Olanda MotoGP con Martina in pole position. Tra un'ora si corre il Gran Premio di Austria di Formula 1. E alle 15 torna Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore serali e notturne tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi, dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte, alla massima potenza. In giornata aumento del rischio temporalesco, soprattutto in montagna, specie sulle Alpi e sugli Appennini centrali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Olo.

0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: Le 14:03 minuti e 30 secondi, buon pomeriggio e ben trovati. Domenica 28 giugno 2026 con Daniele in regia, che è tornato ieri. Adesso ho lasciato lo spazio ad Andrea Mazza, Fabio Bois sempre con voi. Ultima puntata chiacchierata della Hall of Fame per questa stagione. E poi ci sarà tanta musica a partire dal prossimo weekend, ma ci sarà sempre la Capital Hall of Fame. Stiamo insieme fino alle 4. Vi ricordo come interagire con noi. Avete i nostri social e avete anche la pagina Facebook di Radio Capital, oppure il numero di WhatsApp 342 342 2190. Io volevo cominciare il programma di oggi dedicandolo a colui che mi ha lasciato dopo 16 anni, che è un gatto, lo so, magari qualcuno dirà chi se ne frega, però ieri sera se n'è andato e quindi insomma un bacio al mio risetto che si è volato via da qualche parte. A lui dedico la prima canzone di oggi, perché so che gli piaceva tantissimo Jimi Hendrix. Ogni volta che lo mettevo a casa lui si metteva lì vicino alle casse e se lo ascoltava godendo. La canzone è Little Wing, Jimi Hendrix, 1967.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

Age of Heaven, loro che il 28 giugno di esattamente 40 anni fa, 1986, praticamente si esibirono in quel famosissimo concerto, il The Final, in quel di Wembley a Londra, davanti a qualcosa come 80.000 spettatori, per dire addio al loro pubblico, perché a un certo punto decisero George Michael e Andrew Ridgeley di chiudere lì l'avventura degli Wham. Fu soprattutto George Michael a decidere di chiuderla, anche perché avrebbe poi proseguito l'anno successivo con il primo album, che era Fade 1987, la sua carriera in versione da solista. Andrew Ridgeley è un po' sparito, no? Un po' come il secondo degli 883. Un po' così può capitare nella storia della musica. Comunque fu proprio George Michael a fine febbraio ad annunciare lo scioglimento e l'evento unico in quel di Londra.

Londra per salutare il pubblico. Lo stesso giorno gli Wham erano proprio al numero uno della UK Singles Charts per la quarta e ultima volta grazie alla canzone che abbiamo appena sentito, ovvero The Age of Heaven 1986. Prima di loro anche Il Pescatore nella versione di Fabrizio De André insieme alla PFM, in quel caso l'anno era il 1979. Ad Assen in Olanda c'è la MotoGP protagonista, c'è Jorge Martin davanti a tutti, secondo c'è Fernandez, poi Ogura, Marc Marquez in quarta posizione, Acosta è quinto e poi a seguire Bagnaia a sesto, di Gian Antonio settimo e Alex Marquez in ottava posizione. Queste sono le prime otto per quanto riguarda la MotoGP che seguiremo, ovviamente vedremo anche il finale, lo so. Ditemi che vi state registrando la puntata. No, con questo caldo, no, dai, non si può fare. Prossima canzone, anni 90, dal 95 arriva Damon Albarn con i Blur, Charmless Man.

0: Cesare Cremonini, che ha chiuso con grandissimo successo i suoi concerti negli stadi e ha già detto che il prossimo anno farà qualcosa di diverso, un po' più intimo. Intanto a fine anno esce il disco nuovo, sappiatelo, scrivetevelo. Era al telefono su Radio Capital dal 2019, dal 2001 anche Alicia Keys nella Hall of Fame con Fallin. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
2: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, ti aspetta un attimo, signora, passi.
0: Il mezzogiornale, con Stefano Meloccaro e Benny.
2: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notizia.
0: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
2: Benny!
1: Viva!
0: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDItalia.com.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
6: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università

0: digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.
2: Le 14:31 minuti, fatemi salutare Donatella da Castel Bolognese, perché lei a quel concerto d'addio degli Wham c'era, ci ha inviato le fotografie scattate e soprattutto la cosa più importante, cioè il biglietto del concerto. 13 sterline e 50 costava. Immaginatevi quanto potrebbe costare oggi un concerto di addio degli Wham, tipo almeno 250 sterline, almeno, ma nei posti più sfigati, quelli che insomma valgono un po' di più invece sicuramente molto molto di più. Grazie anche ai tanti messaggi per Rise, che effettivamente è un piccolo vento che vola via insieme a Little Wing di Jimi Hendrix. Ma adesso noi invece dobbiamo ospitare un'altra grandissima della storia della musica. Anche lei purtroppo se ne andò soli 27 anni, infatti fa parte di quel famoso club dei 27 come Jimi Hendrix, come Kurt Cobain e come molti altri. Sto parlando di Janis Joplin, questa è Peace of My Heart.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

Peter Gabriel, Shock the Monkey, 1982 all'interno della Capitol Hall of Fame in questa domenica 28 di giugno del 2026, ma prima di lui c'era David Bowie, 1975. La canzone era Fame, canzone che veniva pubblicata esattamente il 28 giugno di 51 anni fa, 1975. Singolo questo di David Bowie, intitolato Fame, scritto e realizzato a quattro mani con John Lennon, che si sentiva, lo si riconosceva perfettamente nei cori di questa canzone. Siamo alla metà degli anni 70 quando John Lennon decise di ritirarsi dalle scene perché doveva dedicarsi ovviamente al figlio. Aveva avuto una brutta esperienza con Julian, ma con quello successivo, quello avuto con Yoko Ono, decise invece di starci molto vicino e quindi giustamente decise di fare il papà per 5 anni. Poi sarebbe tornato con quello che fu il suo ultimo album, Double Fantasy, nel 1980, e poi purtroppo l'omicidio in quel di New York. Prima di David Bowie abbiamo sentito Janis Joplin, Piece of My Heart, e questa ovviamente è Radio Capital ed è la Capital Hall of Fame. È finito il Gran Premio di Moto Mondiale della MotoGP, è finito con la vittoria di Ogura davanti a Fernandez e poi Jorge Martin, primo italiano di Gian Antonio, che è arrivato quarto, poi i due fratelli Marquez, Alexis e Marc, Bastianini e via via. Purtroppo è caduto Bezzecchi, anzi pare si sia fatto qualcosina, speriamo non troppo, perché stanno parlando di lui alla clinica mobile del circuito, ma vi faremo sapere nei prossimi appuntamenti.

0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame.
1: Ho comprato anche la moto.
2: Is it getting better?
1: Usata ma tenuta bene.
0: Sei decenni di grande musica.
3: I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
0: Solo su Radio Capital.

0: Dalla Lancast dal 2017 su Radio Capital nella Capital Hall of Fame era Another Day of Sun. Prima c'era anche la canzone degli Oasis dal 2008 intitolata I'm Out of Time. Così chiudiamo la prima ora della Capital Hall of Fame in questa domenica.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
2: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trail, Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
1: Vibe con Massimo Aldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica. Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it. In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Sono le 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Trump avverte: se riparte la guerra l'Iran non esisterà più. Teheran ha attaccato forze statunitensi in Bahrain e Kuwait dopo che l'esercito americano aveva effettuato raid su 10 siti iraniani a seguito degli attacchi contro navi nello stretto di Hormuz, confermati comunque i negoziati il 2 luglio a Doha. Oltre 1.400 morti, 50.000 dispersi in Venezuela, si scava a mani nude, un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie sotto pressione agli ospedali a Caracas. Oggi il Papa in lingua spagnola ha ricordato le vittime e ringraziato chi porta i soccorsi.
7: Deseo expresarmi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia.
6: Una donna italiana di 50 anni è morta in seguito ad un incidente a bordo di una barca a vela nella zona di Kalamos in Grecia. La notizia è stata confermata dalla Farnesina. Non risponde Becken Olivieri, 51 anni, italo-francese, fermato ieri con l'accusa di aver assassinato la compagna a Ceriana in provincia di Imperia. L'uomo è apparso in stato confusionale. In caserma ai carabinieri aveva ammesso di aver ucciso la donna soffocandola con un cuscino. E chiudiamo con lo sport. Al via tra poco il Gran Premio di Austria di Formula

0: 1, chiusa invece la MotoGP ad Assen, il Gran Premio d'Olanda. Ha vinto il giapponese Ai Ogura, secondo Raul Fernandez, terzo Jorge Martin. Brutta caduta ad inizio gara di Marco Bezzecchi, ora in ospedale per cautela, sono state comunque escluse fratture ed altri danni di tipo neurologico. Alle 16 torna Capital News.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Sunny Capital Hall of Fame. Thank you for the sunshine. Okay. Un viaggio nella storia della

0: su Radio Capital.
1: Eccoci qui, pronti a ripartire, 15 e 3 minuti, siete su Radio Capital, Fabio Arbuà al microfono con voi fino alle 4, poi a quell'ora arriverà Gigi Riemma e starà con voi fino alle 6 per l'appuntamento del weekend di Capital Records. C'è Daniele. Poi, Daniele, tutto a posto? Ti vedo poco perché c'è una luce un po' forte di qua e troppo bassa di là, quindi mi sembra di parlare con il nulla praticamente dall'altra parte del vetro, però noi siamo qua. So che in giro per l'Italia le temperature sono molto alte, abbiamo sentito la Betty che aveva dato dei consigli, cinema aperti anche negli orari un po' più, anche in Francia, no? Hanno messo addirittura i film nella versione gratuita negli orari quelli più caldi della giornata, uno va al cinema senza pagare il biglietto per stare un po' al fresco. Insomma, voi godetevi il fresco della grande musica della Hall of Fame, ci sono 6 decenni da rappresentare come sempre con solo bella musica, una canzone per gli anni 60, poi anni 70, 80, 90, 2000 e 2010. Partiamo come sempre nella nostra Sestina con una canzone che rappresenta al meglio gli anni 60. Qui siamo nel 1968, andiamo a ripescarci loro. I Doors, le porte di Jim Morrison and Company, che tanti successi ci hanno regalato in pochissimi anni. Questa è meravigliosa, si intitola Touch Me. Come on.

sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

Giulio Cesare, che è un liceo di Roma dove andava Antonello Venditti. Spesso e volentieri ci va ancora a cantare Notte prima degli esami, la canzone che gli ha portato molta fortuna e che fa parte di Cuore, l'album che lo scorso anno ha festeggiato i suoi 40 anni, che lui ha portato in giro per tutta l'Italia, avendo ritrovato in asse originale, avendo ripubblicato quell'album con una canzone inedita, rimasterizzato direttamente a casa sua. Praticamente la storia è abbastanza curiosa, ce la siamo fatta raccontare. Cercava i nastri originali del disco di Cuore, e però pensava di no, ma figurati, non ce li ha nessuno, nel RCA non c'erano. Poi un suo collaboratore, mentre era in studio a casa di Antonello Venditti, ha smanettato un po' di qua, un po' di là in studio, ha trovato una scatolone, ha aperto, e cosa c'era lì dentro? I nastri di Cuore. Una sorpresa pazzesca, l'ha raccontato lui in prima persona, quindi è abbastanza curioso, ma è successo anche questo. Prima di lui, nella Hall of Fame su Radio Capital, prima di Venditti con Giulio Cesare, c'erano anche gli Eagles dal 1975, One of These Nights, la canzone che abbiamo ascoltato, quarto album degli Eagles, e proprio oggi, 28 giugno 75, quello era il disco più venduto negli Stati Uniti d'America. Rimase al numero uno per ben 5 settimane e fu anche l'ultimo registrato con Bernie Lyndon, che poi lasciò la band in quello stesso anno. Tre singoli estratti, uno l'abbiamo sentito, la title track One of These Nights, poi c'era Take It to the Limit, e l'altra invece era Line Eyes. La prossima canzone invece ha preso spunto da una canzone dei Delphonics, Ready or Not, Here I Come, a rifarla nel 1996 i

0: dal 2014 questi Subsonica di domenica su Radio Capital, prima di loro anche Hans Clean, dal 2002 Alanis Morissette.
1: Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
2: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
4: Waterstick dall'Angelica.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Dottore, telefono per mio marito.
7: Mi dica, che succede?
6: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
7: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Cassarscalia.

0: Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.
4: 33 minuti dopo le 3 del pomeriggio in questa domenica 28 di giugno del 2026. C'è il buon Daniele in regia, dal buon microfono con voi ancora per un po' e poi daremo la linea a Gigi Riemma per la versione weekend di Capital Records. L'ultima puntata, ha detto anche ieri, no? Poi ci sarà la pausa estiva e sarà con voi per tutto agosto il pomeriggio, ok? Quindi questa è Radio Capital, la radio con solo bella musica, e questa è la Capital Hall of Fame, che vuol dire che mettiamo insieme il meglio degli ultimi 6 decenni di grande musica, quindi una canzone che rappresenta gli anni 60, poi 70, 80, 90, 2000 e 2010. Allora, tra qualche giorno, il 10 di luglio, uscirà un nuovo album, lo so, fa effetto, dei Rolling Stones. Questi hanno più di 80 anni e continuano a fare musica e come la fanno? Cioè, c'è chi dice che il rock è morto. No, fino a che i Rolling Stones saranno vivi, il rock sarà vivo, per quanto mi riguarda. Comunque, l'album si chiamerà Foreign Tongues, uscirà il 10 di luglio. Conosciamo già un paio di canzoni che sono In the Stars e Rough and Twist, ma noi adesso li ascoltiamo a rappresentare gli anni 60. 1969 arriva Gimme Shelter.

Ci stavamo chiedendo con il buon Daniele, ma è una bella sfida a distanza quella tra i Rolling Stones e anche Paul McCartney, perché il 18 giugno ha compiuto la bellezza di 84 anni, ma il 29 di maggio era uscito il suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, quello che contiene Home to Us, che secondo me è molto bella da ascoltare, ma l'intero album è bello da ascoltare. Io me lo sono comprato in vinile perché amo molto il suono del vinile, anche se a volte gracchia, chi se ne frega, è più caldo, c'è poco da fare, è un po' più intimo anche come ascolto, il fatto che devi alzarti e girare il vinile per ascoltare il lato B e poi tornare sul lato A, è una cosa, è un rapporto veramente carnale quello col vinile, che non c'è con il digitale, c'è poco da fare, poi con gli algoritmi non ne parliamo nemmeno. Comunque c'è un altro punto di contatto tra lui e gli Stones, perché il produttore del nuovo album degli Stones è Andrew Watt, che ha lavorato sia con Elton John sia con Paul McCartney. Ma perché oggi abbiamo messo su Paul McCartney? Perché il 28 giugno 1900

80 era al numero 1 della USA Single Charts proprio con la canzone che abbiamo sentito, e cioè con Coming Up, ok? Prima di lui anche Lucio Dalla, 4 marzo 1943, la canzone che ci ha riportati al 1971. La prossima invece è di una band che io amo moltissimo, ma non sono il solo ad amarla, anche Gigi Riemma che arriva dopo di me la ama molto. 28 giugno 1997, il giorno in cui i Radiohead arrivarono al numero 1 della UK Album Charts con quello che era il loro terzo album pubblicato. L'album era OK Computer. Tanti premi vinti dalla band anche grazie a questa canzone che ascoltiamo insieme, No Surprises.

0: Lazzi, 10 anni fa, 2016, la canzone era L'estate di John Wayne, prima anche Amy Winehouse, l'anno in quel caso il 2007, con Tears Dry on Their Own. Così chiudiamo la Hall of Fame. Dalla prossima settimana ci sarà l'appuntamento dalle 14 alle 20, tutta musicale della Capital Hall of Fame. Io vi lascio nelle mani di Gigi Riemma, che starà con voi per Capital Records fino alle 18. Ringrazio come sempre voi per essere stati con me anche in questa domenica, questo fine settimana e in questa stagione. Grazie a Daniele in regia. D'Arbois, buona domenica, buona estate e ci sentiamo presto. Ciao!
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/car.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguro.it, il comparatore senza confronti.
1: In collaborazione con Radio Capital arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito. Registrazione su Eventbrite.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Le notizie delle 16 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Due incidenti aerei in poche ore, un elicottero cade in Arabia Saudita, un aereo da turismo precipita vicino a Nancy in Francia, decine le vittime. Silvia Mobili.
4: Un elicottero della compagnia energetica Saudi Aramco è precipitato a Ras Tanura, nella parte orientale del paese a ovest dello stretto di Hormuz. Nell'impatto sono morte tutte le 14 persone a bordo, di nazionalità saudita. Ras Tanura ospita uno dei principali terminal petroliferi del paese. L'episodio arriva pochi giorni dopo la ripresa delle operazioni di carico del greggio da parte di Aramco nello stesso terminal, attività che erano rimaste sospese per quasi 4 mesi. Sono invece 11 le vittime nell'incidente aereo avvenuto in Francia, in una borgo di Nancy. Il volo era stato programmato come un lancio di battesimo con il paracadute per alcuni dei passeggeri a bordo. 3 di loro sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo.
3: E caccia Shahadat Hossain, il 43enne sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di bengalesi suoi connazionali a Roma. Padre, madre e bimba di 8 anni sono stati uccisi. Posti di blocco sono scattati in città, controlli nelle stazioni, agli stazionamenti degli autobus diretti verso l'estero, negli aeroporti e perfino alle frontiere. Siamo nel picco del caldo di questo giugno bollente, oggi è la giornata peggiore, ma resteranno 18 le città da bollino rosso anche domani. Secondo i calcoli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in una settimana in Europa sono morte 1300 persone per problemi legati all'afa. E il caldo in questi giorni sta bloccando, ritardando i treni in tutta Italia, ma ottenere i rimborsi per i disservizi ferroviari in Italia è sempre più difficile. Andrea Lucatello.
5: Ritardi, cancellazioni e carrozze senza aria condizionata. Per chi viaggia in treno i disagi sono sempre più frequenti, ma ottenere un rimborso resta spesso un percorso complicato. Nel 2024 Italo ha indennizzato oltre 750

0: 1.000 passeggeri per un totale di più di 10 milioni di euro. Trenitalia invece registra decine di migliaia di reclami ogni anno, soprattutto per ritardi e coincidenze perse. Secondo le associazioni dei consumatori, però, solo una minima parte dei viaggiatori che ne avrebbe diritto chiede effettivamente un risarcimento e quando arriva spesso è considerato insufficiente. Resta inoltre il problema dei guasti all'aria condizionata. Il bonus previsto è limitato e non sempre cumulabile con quello per il ritardo.
1: Verstappen davanti ad Antonelli. Siamo al 49esimo giro del Gran Premio di Austria di Formula 1, poi c'è Russell, le Ferrari di Leclerc ed Hamilton sono quinta e sesta al momento. Tripletta Aprilia nel Gran Premio di Olanda di MotoGP, ha vinto il giapponese Ogura davanti agli spagnoli Fernandez e Martin, quarta la Ducati dell'italiano di Gianantonio, brutta caduta in partenza per Bezzecchi. Capital News torna alle 17.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi, dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte, alla massima potenza. In giornata aumento del rischio temporalesco, soprattutto in montagna, specie sulle Alpi e sugli Appennini centrali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

13, che era 13 ma in realtà l'undicesimo album della loro carriera, 1979. E allora partiamo, ci riportiamo qui nel 2026 per un'altra di Capitol Records.

0: Capital Records con Gigi Ariemma.
1: E insomma, l'edizione del fine settimana, sabato e domenica tra le ore 16 e le ore 18, come da tradizione, del programma musicale di Radio Capital, quello che di solito appunto ascoltate tra le 14 e le 18 invece dal lunedì al venerdì. Dunque, è chiaro che questo è anche il nostro ultimo appuntamento per quanto riguarda questa stagione, tra virgolette, visto che, come vi anticipavo, ho sentito prima Fabio durante la sua Capital Hall of Fame, peraltro lo ringraziamo per essere stato con voi nelle due ore che mi precedono, e gli ho spiegato che dalla prossima settimana avrete un pomeriggio musicale, completamente musicale, sia il sabato che la domenica. Poi però ad agosto ci ribeccate qua, ovviamente ci ritrovate, e di pomeriggio saremo con voi tra il lunedì e il venerdì, così daremo modo anche a tutti gli altri nostri colleghi di prendersi le loro meritate vacanzuole. Ma io direi già bando alle ciance, tu che dici, Tommaso, Tommaso Checchi è di là in regia, partiamo sempre con la nostra grande musica, poi sai che tutte ste chiacchiere con il caldo si sopportano ancora di meno. Un po' di musica rinfrescante che ci sta, poi parliamo del contenuto del programma, vi parlerò anche del Capital Records Contest che arriverà da tradizione durante la prossima ora, dopo le Capital News delle 17. Intanto YouTube, I

tanto di blu, ma anche nel blu del mare, però non solamente quello del cielo, è il blu un po' il colore dell'estate, insieme al giallo del sole, che certo in questi giorni non ci fa mancare la sua presenza, soprattutto il suo abbraccio caldo. Mamma mia, ragazzi, oggi temperature stellari, la famosa macchina che segna i fatidici 40-41 gradi venendo qua a farvi compagnia. E ora ci sta. Oddio, ci sta, siamo ancora nel mese di giugno, ma tant'è. Allora, Zucchero con Blu dal 1998, volevo mandare un abbraccio a Lele che così gioca d'anticipo con il nostro 342-342-2190 che vi servirà, vi dicevo in apertura, per se vorrete partecipare al Capital Records Contest nella prossima ora. Ma lui si porta avanti con un messaggio, dice: ciao Gigi, buona estate, se no alla fine mi scordo. Va bene, e allora grazie, grazie tante. Io adesso, guarda, ti voglio dedicare un pezzettino da questa formazione che da noi non è ancora famosa. Sono in concerto negli Stati Uniti in questo periodo, ma sono un trio, pensa, indonesiano. Sono una ragazza e due ragazzi, ma fanno un soul, fanno del soul, dell'R&B, tant'è vero che qualche buon tempone l'ha già definito come un nuovo genere, il Surabaya, perché sai che c'è Surabaya, che è questa famosa località in Indonesia, e lo fanno il Surabaya, secondo i critici musicali. Si chiamano The Marlowes e tutto si può dire tranne che non sia un pop estremamente sofisticato. E poi non diresti mai che la provenienza è indonesiana. Ma nuovo album si intitola The Hotel Malibu, uscito lo scorso 22 maggio, e questa è una delle canzoni di punta, Under the Silver Moon.

0: Andiamo ogni tanto con la versione originale di questa canzone, perché insomma il duetto, quello famoso, è bello, ma ogni tanto anche la versione del 74 di questo classicone di Elton John ci sta. Riascoltate in Capitol Records questa domenica 28 giugno, Don't Let the Sun Go Down on Me.
1: Con questa fai colazione. When I wake up in the morning, love. Con loro hai una visione diversa delle cose.
2: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella del nostro
3: ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
2: Questo voglio dire,
3: siamo ma la musica
2: noi.
3: Splendida è la base e noi, certo, ogni tanto roviniamo tutto con le nostre parole.
2: Scusateci,
3: è giusto chiedere scusa.
4: Chiediamo perdono da Riccardo Andrea.
1: Sì, The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere, dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
1: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest a Genova dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
1: In collaborazione con Radio Capital torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio. Con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival. Il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Underworld con Sleepy. Siamo al trentennale, ragazzi, di questa canzone. Era il 1996, la leggendaria, il leggendario brano prestato alla colonna sonora di un film che definiamo sempre così, generazionale, insomma, il famoso Trainspotting di Evan Welsh. E gli Underworld sono Rick Smith e Carl Hyde, questi due nomi dei frontman degli Underworld, le menti degli Underworld, sono alle prese con un tour del trentennale, sono in giro per tutto il mondo, compreso qua in Europa. Quest'estate, ad esempio, in luglio stavo leggendo lo Sziget Festival in Ungheria, ma ancora anche il Creamfield in Inghilterra. E poi, insomma, le loro attività non si fermano, insomma. Hanno anche pubblicato un album di remake di loro canzoni dance, che appunto hanno prodotto dagli anni 90 e a seguire. E nel 2024 anche un album intero nuovo avevano pubblicato, il sito la Strawberry Hotel. Se vi interessa, in circolazione, per chiama il genere, c'è questo ARP 12, che è un'altra canzone bella, bella cassata, bella ritmata, che hanno prodotto in collaborazione con un artista techno trance olandese che si intitola Kiki. E poi trovate, non so, ad esempio su YouTube, se fate un salto, l'esibizione che hanno fatto molto di recente, una delle ultime, all'ADC di Las Vegas, dove vedete, insomma, tutta l'energia che riescono ancora a tirare fuori gli Underworld, nonostante l'età. Insomma, è un particolare che potevo anche omettere, ma ci sta, anche loro non sono più di primissimo pelo. Che dire di Billy Idol? Beh, niente, lo chiamo sempre nonno ogni volta che suono qualche sua canzone.

signorina questo giro in pista? Ci sta, eh? Fa un po' balera estiva quando arriva quell'umidità dal mare, no? Mamma mia. 2018, Tiro Mancino. Sale Amore e Vento, ma Tiro Mancino hanno anche un nuovo disco, Quando Meno Me Lo Aspetto. Quando Meno Me Lo Aspetto Tour, e anche il nome del tour, che ha chiuso una sua parte, ma che per quanto riguarda la metà di luglio ripartirà di nuovo. 17 luglio ad esempio, leggo, saranno al Puglia Village a Molfetta, Bari. 29 luglio a Recanati al Lunaria Festival 2026, e vi do anche questa del 31 luglio, col quale concluderanno in bellezza, prima di proseguire con le date di agosto, i Tiro Mancino. Saranno all'Alba Locomotive Jazz Festival di Marina di San Cataldo, Lecce. Invece un concerto che ha fatto molto parlare, almeno io che mi sono interessato, sono andato a guardare un pochino come aveva reagito il pubblico a questo passaggio, di David Byrne dei Talking Heads, insomma, che lo conosciamo anche per la sua carriera solista, tant'è vero che ha pubblicato anche un disco molto recentemente quest'anno, preceduto dal singolo Everybody Loves. Com'era andata, diciamo così, come aveva reagito il pubblico? E pare che insomma sia andato letteralmente in visibilio in quel di Piazza Napoleone, che è un posto bellissimo, dove molti concerti vengono eseguiti del Lucca Summer Fest. Aperto con una canzone non scontata del repertorio di Talking Heads, Heaven, ed ha concluso con questa bomba qui, Psycho Killer.

0: meme più divertente a proposito di Africa che ho letto recentemente, anche se con le ondate di calore c'è poco da ridere, è: in Africa un'ondata di calore proveniente dall'Europa. Che effettivamente ci può stare, insomma, se gliela mandiamo, se li mandiamo giù di queste temperature qua. Va bene, siamo arrivati all'appuntamento con le news, Capital News edizione 17 di questa domenica 28 giugno, e poi tutti qua per la seconda ora di Capital Records edizione weekend.
1: Welcome everybody to another Funky Town Night on Radio Capital. Let's start. You're tuned into Radio Capital Funky Town.
2: Funky Town. Funky Town.

0: Funk, disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
4: Scuole! Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare?

0: Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!
2: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
3: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
4: L'amo, che tu ci credo a me.
2: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
5: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
2: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
6: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
7: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
8: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Le notizie delle 17 a Radio Capital, buon pomeriggio da Edoardo Buffoni. Non si placa il caldo record in Italia, oggi bollino rosso in 18 città, il picco dell'ondata di calore, dicono gli esperti, sarà domani, poi sono previsti i primi temporali al nord e un graduale abbassamento delle temperature. Un'emergenza che sappiamo riguarda gran parte d'Europa, dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 morti in eccesso legati alle alte temperature, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In questo momento, dice il capo dell'OMS, 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. La Germania, ad esempio, oggi ha registrato un nuovo record storico di temperatura. Nel Brandeburgo, al confine con la Polonia, 41,7 gradi. Record per la Germania. Il terremoto in Venezuela. Due ragazzi sono stati estratti vivi dalle macerie a 3 giorni dal sisma. I morti accertati sono più di 1400, ma si scava ancora. Gli ospedali sono al collasso, ci sono code agli obitori. Secondo l'ONU, oltre 50.000 persone risultano disperse e quasi 7 milioni potrebbero necessitare di assistenza urgente. I danni materiali sono stimati in 6,7 miliardi di dollari, il 6% dell'intera economia del paese. La cronaca in Italia, forze dell'ordine sulle tracce di Shahdat Hossain, il 43enne sospettato di aver sterminato venerdì sera una famiglia di bengalesi suoi connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Posti di blocco sono scattati in tutta la città, controlli nelle stazioni, nelle stazioni degli autobus diretti verso l'estero, negli aeroporti, fino alle frontiere. Siamo allo sport, la Formula 1 al Gran Premio d'Austria vince la Mercedes di Russell, che si avvicina in classifica mondiale a Kimi Antonelli, che finisce terzo, secondo Verstappen, quinta la Ferrari di Hamilton, solo ottavo Leclerc. Domenica prossima il Gran Premio di Silverstone in Inghilterra, Antonelli ora ha 40 punti di vantaggio su Russell. Alla MotoGP, trionfo dell'Aprilia in Olanda, ad Assen brutta caduta di Marco Bezzecchi, poi vince il giapponese Ogura, seguito da Fernandez e Martin. Bezzecchi è in ospedale ma solo per accertamenti, dicono i medici. Da domani il via al torneo di Wimbledon, Jannik Sinner torna in campo dopo il malore allo Roland Garros. Ecco le microfoni di Sky.
11: Dopo Parigi mi ho staccato per un po', mi ha fatto bene, ho passato bel tempo con la famiglia, con amici, quindi sentivo proprio che avevo tanto bisogno, però poi dopo ci siamo allenati tanto, giornate lunghe, giornate intense, quindi in questo momento mi sento bene fisicamente, mentalmente anche, quindi sono contento ovviamente di essere nuovo qua a Wimbledon.
10: E quindi domani nel primo pomeriggio la prima sfida per Sinner contro Kecmanovic, e poi c'è il calcio, inizia la fase delle sfide dirette ai mondiali, questa sera il primo 16esimo di finale alle 21, Canada contro Sudafrica. Con le news ci risentiamo alle 18.
12: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita,

0: la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

Mamma, che pezzone, ragazzi, per aprire questa seconda ora insieme. Domenica 28 giugno 2026, Queen dal 1976 con Samba titolo. Volevo essere sicuro, ho allungato lo sguardo, ho la scaletta un po' distante e insomma la mia presbiopia non aiuta. Ed eccoci qua, Gigi Arema con voi, c'è Tommaso Checchi di là in regia. Questa è la formazione con la quale farete insieme le ore 18. Adesso, se volete impegnarvi un pochino, capisco che fa caldo, capisco che è domenica, quindi insomma uno non vuole sbattersi più di tanto, ma se vi scappa un messaggio per dirci quale delle due che vi sto per proporre è la vostra canzone preferita, quella che riceverà più segnalazioni alla fine dell'ora verrà utilizzata, verrà suonata come ultimo brano di questa domenica 28 giugno, l'ultima Capitol Records per un po', diciamo. Poi un programma che ovviamente tornerà più avanti a farvi compagnia, almeno speriamo. Allora, due canzoni da proporvi e voi che ci date la vostra preferita al 342-342-2190. Cerchiamo sempre di scegliere, ovviamente, lo diciamo anche a favore di quelli che magari la prima volta che ci ascoltano non sanno di cosa parlo, che sono delle canzoni che hanno un'attinenza con la data di oggi. Allora, il 28 di giugno. 28 di giugno vi porto nel 2013, quando la BBC rese noti i risultati di un sondaggio che fecero con i loro ascoltatori riguardo quello che era fino ad allora, cioè fino all'anno 2013, data 28 giugno 2013, il concerto più bello, il set più bello che loro avessero mai visto del festival di Glastonbury, che ricordiamo era uno dei festival più famosi in assoluto, lo è, quest'anno non c'è perché fanno riposare il Prato, dicevamo ancora ieri sera, ma l'anno prossimo ritorna di nuovo per il 2027. Allora, qual è stato il risultato? Il risultato è stato che al quarto posto è finito il Boss con l'esibizione di Thunder Road del 2009, sempre lì a Glastonbury ovviamente. Un secondo posto, diciamo, ex aequo per Radiohead e Blur per quanto riguarda la loro esibizione del 2009, ma quella che è stata decretata l'esibizione numero uno dal pubblico della BBC è stata quella dei Coldplay nel Glastonbury del 2011. Quindi mettiamo in gara i Coldplay e lo facciamo con un classicone che si titola Yellow.

lasciamo un pochino di più perché è il primo ascolto, mi sembra giusto. C'è un album bellissimo che si chiama Parachutes, anno 2000, della canzone numero uno in gara oggi per il Capital Records Contest è Yellow dei Coldplay. Ma 28 giugno 2009, ritorniamo alla data che significava tre giorni dopo la scomparsa di un grande personaggio, il re del pop. Lui perdeva la vita il 25 giugno del 2009 e Michael Jackson, esattamente tre giorni dopo la sua scomparsa, era già al numero uno della chart inglese degli album più venduti con l'album The Number Ones. Pensate, pensate ragazzi. Comunque, numero uno e sarebbe rimasto in quella posizione degli album più venduti, questo The Number One Hits di Michael Jackson, per ben 7 settimane. Abbiamo scelto da mettere contro i Coldplay questa canzone che rappresenta la ballata da Thriller. Michael Jackson, Human Nature.

allora con cosa concludiamo questa edizione, questa intera stagione del nostro Capital Records Contest in questa domenica 28 giugno? Concludiamo con Michael Jackson o con i Coldplay? Insomma, sono comunque due canzoni che rappresentano due hit, rispettivamente per Michael Jackson, Human Nature, e Yellow per i Coldplay. A voi dirci che cosa ne pensate, qual è la vostra preferita, quella che riceve più segnalazioni. Sarà l'ultimo brano del programma di oggi per dircelo, mentre ascoltate ad esempio gli Industry al 342 342 21.

Prince, ciao Marta, ciao Sergio, Davide, Paola e Andrea e tantissimi altri che insomma ci stanno dicendo la loro per quanto riguarda sì il Capital Records Contest di oggi, che vede contro il Coldplay e Michael Jackson, ma anche così semplicemente per farci un saluto, il saluto di fine stagione per l'edizione del fine settimana di Capital Records, che chiude oggi i suoi battenti. Poi noi ci risentiremo ovviamente in quel di agosto tra i 17 e le 20, dal lunedì al venerdì, quindi insomma di tempo a stare insieme ne avremo. Se sarete in ferie in quel periodo lì, portateci in vacanza, ci sarà una riemma dentro le vostre radioline. Orrore! 17:21. Adesso invece spazio novità con questo artista molto interessante che ha anche partecipato a una Capital Jam, che si chiama Willy Peyote, ha rappresentato la giornata torinese con i Subsonica e in quella della, insomma, della fabbrica del vapore di Milano, e adesso poi il 15 maggio è uscito il suo nuovo disco che si intitola Anatomia di uno schianto prolungata. Già un singolo fuori che si intitola Burrasca, ma ce n'è anche un altro che vi faccio ascoltare adesso che si intitola Kodak. È un album con tematiche molto girate sul sociale, lui che fa anche il rap, esprime anche la sua avversione per un certo tipo di rap basato e che tende solamente ai numeri. Ascoltiamolo, vai, Willy Peyote, Kodak.

0: Senti anche loro come sono accorati. Don't go, don't go. Hanno sentito che oggi c'è l'ultimo appuntamento con Capital Records Weekend. Ma torniamo, non vi preoccupate, cari Casey and the Sunshine Band, e vi suoneremo ancora di nuovo. Ve le suoneremo anche, se volete. Piccolo recap per quanto riguarda l'appuntamento con il nostro Capital Records Contest, ma lo facciamo tra un attimo, dai.
1: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
2: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Questo solo qua, ci piace sempre ascoltarlo verso il finale di questa brano di Loredana Bertè che suoniamo spesso spesso e che adesso ci ha portati direttamente in spiaggia, direi, con In Alto Mare ci siamo, ci siamo ufficialmente, la rovente estate che si è preannunciata tale già dalla fine di maggio, non so se ricordate la prima onda dei calore, ma insomma diciamo l'estate rovente del 2026 si è ampiamente annunciata ormai e dobbiamo ancora svoltare il mese di luglio. Allora, rifacciamo il punto della situazione per quanto riguarda il nostro Capital Records Contest, l'ultimo di questa stagione in Capital Records edizione del fine settimana. Oggi abbiamo messo contro due canzoni, vi invito ancora a scegliere la vostra preferita. Quale sarà? Yellow

A voi la scelta. 342-342-2190. C'è ancora il giro di due o tre canzoni per vedere quale delle due otterrà più segnalazioni. 342-342-2190. Mentre alziamo un po' il groove adesso con Free Pop.

Lenny Kravitz, che si è esibito a Firenze lo scorso 12 giugno, era l'headliner della prima serata del Firenze Rocks alla Bizarno Arena, e insomma c'era un bel po' di pubblico, 15.000 persone almeno, ad assistere al suo concerto, dove si è esibito con le canzoni del suo nuovo album Blue Electric Light, ma anche altre. E questo invece è Francesco De Gregori, che aspetta di ritornare nei teatri con il suo spettacolo Nevergreen a partire dal prossimo mese di ottobre, subito su Radio Capital con Piano Bar. Uno scu-

Siamo ritornati al primo hit dei Pet Shop Boys, eccola, Western Girls, Neil Tennant and Chris Lowe, che ci aiuta a concludere come penultimo brano, piano, perché c'è l'ultimo brano del programma, così come voi avete decretato essere una delle due canzoni che vi ho proposto, cioè Yellow dei Coldplay e Human Nature, abbiamo detto più volte, il ballatone dell'album Thriller di Michael Jackson dell'82, che conteneva delle cose pazzesche, la title track ovviamente, Beat It eccetera, però c'era anche questo lentone che devo dire che era fatto veramente a modo, come tutto ciò che toccava, a parte la voce di Michael Jackson, ma anche la produzione del grande Quincy Jones, e questo va sempre ribadito perché Michael Jackson deve molto del successo alla, insomma, al fatto di essere stato sotto l'egida del grande Quincy Jones, appunto. Insomma, 28 giugno del 2009, ragazzi miei, questa è stata la vostra scelta, Michael Jackson purtroppo scompariva 3 giorni prima, il 25 di giugno di quell'anno, ma era già al numero 1 la sua compilation The Number Ones nella classifica inglese, ci sarebbe rimasta per ben 7 settimane, a sottolineare l'amore e l'affetto che comunque i suoi fan provano per questo grandissimo artista, così come l'avete provato voi. Infatti l'ultimo brano del programma è proprio Human Nature di Michael Jackson.

0: Siamo ai titoli di coda, ce ne andiamo. Stavolta vi do appuntamento tra un po' di tempo, dai, per il primo lunedì del mese di agosto, che credo sarà il 3 o qualcosa giù di lì, diciamo. Tra poco Matilde Amato con voi nel nostro appuntamento di Capital Weekend, edizione appunto di questa domenica. Io ringrazio voi per l'ascolto, ovviamente, che siete stati in tanti anche oggi, per esservi espressi anche in tanti. Vi ringrazio per quanto riguarda l'ultimo brano del programma, Michael Jackson con Human Nature, appena finito di ascoltare. Tommaso Checchi in regia, lo saluto anche lui. Fate una buona estate, un buon mese di luglio, e poi ci risentiamo per il prosieguo. Ciao a tutti da Gigi Ariemma.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio.

0: dopo il primo assaggio. Con De Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da De Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. De Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: In collaborazione con Radio Capital arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito. Registrazione su Eventbrite.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Le notizie delle 18, Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Due tragedie aeree in poche ore. Vicino a Nancy, in Francia, un aereo da turismo è precipitato causando 11 vittime. Il volo era programmato per un lancio di battesimo col paracadute per alcuni dei passeggeri a bordo. E un elicottero è caduto a Ras Tanura, nell'est dell'Arabia Saudita, e qui sono morte 14 persone. Siamo nelle ore più critiche per il caldo, temperature fuori dalla media in quasi tutte le città italiane. 18 sono da bollino rosso e per affrontare i 40 gradi e oltre attesi tra oggi e domani, i comuni aprono le porte a qualunque ambiente possa offrire riparo. Andrea Lucatello.
2: Li chiamano rifugi climatici, sono biblioteche, musei, piscine, spazi pubblici climatizzati che diventano luoghi di sollievo soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. A Milano ingressi gratuiti in piscine e musei per alcune categorie, a Roma maxi nebulizzatori al Colosseo e piscine aperte agli over 70, mentre Bologna e Firenze ampliano gli spazi refrigerati e rafforzano la assistenza agli anziani. A Verona il caldo costringe persino alla chiusura temporanea degli ultimi piani della Casa di Giulietta. Da Napoli, dove le chiese del centro storico vengono aperte senza dimora, fino a Bari, Ancona e Torino, si moltiplicano iniziative di solidarietà e servizi dedicati. L'obiettivo è limitare i rischi sanitari e affrontare un'emergenza che, con temperature sempre più estreme, sta cambiando anche il modo in cui le città si organizzano.
1: Due ragazzi sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco la notte scorsa in una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Non sono in pericolo di vita. Si indaga per individuare l'autore degli spari e chiarire le motivazioni del gesto. Russell conquista il Gran Premio di Austria di Formula 1, ha battuto Verstappen e poi Kimi Antonelli, che ha avuto diversi problemi oggi con i freni. Sentiamo Antonelli a Sky.
3: Ho fatto molta fatica con i freni all'inizio, ma un po' tutta la gara avevo i freni molto caldi da una parte e quindi la macchina che è infrenata tirava un po' a destra, a sinistra, e anche il pedale era abbastanza lungo, quindi facevo molta fatica in frenata, bloccavo molto spesso e ho perso un sacco di tempo per quello. Peccato, perché magari senza quello gli ultimi giri sarebbero stati diversi.
1: Tripletta Aprilia nel Gran Premio di Olanda di MotoGP, ha vinto il giapponese Ogura davanti agli spagnoli Fernandez e Martin, quarta la Ducati dell'italiano Di Giannantonio. Brutta caduta in partenza per Bezzecchi. Inizia la fase eliminazione diretta ai mondiali di calcio americani, primo sedicesimo di finale questa sera alle 21 tra Sudafrica e Canada. L'appuntamento con Capital News alle 19.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali soprattutto sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Adesso cerchiamo di capire quanto siamo effettivamente simili tra di noi, ascoltatori intendo, tra di noi, tra me e voi. Allora, quando voi sentite questa

0: canzone di Al Green, Let's Stay Together. Va bene, dici, ma io ero negli anni 70, ero già ragazzo grande, eccetera. Ma se sei invece della mia generazione, non pensi immediatamente a quel discorso di Marcellus Wallace in Pulp Fiction? Cioè, a me fa subito e immediatamente Pulp Fiction, perché questa canzone effettivamente faceva parte della colonna sonora di uno dei film più belli, secondo me, di Quentin Tarantino. Poi c'è stato anche Kill Bill volume 1 e 2, sono d'accordo, ma Pulp Fiction resta così nella storia del cinema, tant'è vero che vinse anche vinse la palma la Palma d'Oro a Cannes, sì. No, adesso poi contro il Mary J velocissima controllerà. A proposito, amici, sì, è un'altra puntata in cui siamo da soli, Ale è ancora disperso a Mallorca con i suoi amici al 50°, noi però invece siamo qua fino alle 8 per l'ultima puntata di stagione in questo orario di Capital Weekend.
1: Capital Weekend. Weekend. Con Matilde Amato.
0: Capisci? Basta trovare un Tommaso Checchi in regia e ti recupera la sigla di quello che era il programma originale, perché l'anno scorso era così, questa era la sigla di Capital Weekend, poi è diventato Capital Weekend doppio e si è aggiunto anche Ale Prisco, che salutiamo, che ci manca tanto ma che tornerà poi la prossima settimana, in cui saremo insieme tra le 10:30 al posto dei Miracolati, che invece abbraccio e saluto perché hanno finito oggi la loro lunghissima stagione radiofonica. Ebbene, Palma d'Oro, Palma d'Oro, quindi avevo detto giusto, se ho detto Palma d'Oro ho detto Palma d'Argento, no, perché qua col caldo, ragazzi, cioè, ci si stanno sciogliendo i neuroni, quei pochi rimasti, no? Era il 1994, sì, Pulp Fiction vinse la Palma d'Oro a Cannes. Buon pomeriggio allora a Tommaso Checchi, che è in regia, e alla nostra immarcescibile Mary Jane.
2: Buonasera a tutti.
0: Mary, come stai intanto? Come, fisicamente, bene. Per il caldo?
2: Vabbè, qui tutto il giorno, quindi dentro, sì. Con l'aria condizionata. A casa un po' meno.
0: Sì. Perché dovete sapere che Mary Jane è, come tanti di noi, una di quelle persone che soffrono di pressione bassa.
2: Sì.
0: E quindi questo non è il periodo più indicato.
2: No.
0: Diciamo, potrebbe essere l'estate una stagione preferita per Mary se non ci fosse quella cosa lì della pressione bassa. Però io ti ho portato la tisana, quella con limone, magnesio, guaranà.
2: Sì,
0: sta funzionando?
2: Sta funzionando tantissimo.
0: Di brutto.
2: E anche poi oggi pomeriggio mi sono fatta una seconda dose di questa tisana e sì, funziona.
0: Vedi?
2: Alla grande.
0: Perché io allora credo a tutto. Sapete che sono un po' credulona di mio. A qualunque cosa credo. Cioè, uno mi dice guarda che ci sono gli asini che volano. Io, ma dove? Sono quel tipo lì. E però quando ho letto tisana, magnesio, limone, guaranè, ho sentito di Mary J che cadeva per terra per la
2: sì.
0: pressione bassa, ho detto senti, proviamoci, perché l'ho comprata, mi sembra che funzioni, e in effetti così sembrerebbe.
2: Grazie Mati.
0: Prego, figurati, mi fa piacere, perché io mi preoccupo delle persone che lavorano con me nella squadra, nella cittadina. Questo è un programma, noi vogliamo bene agli ascoltatori e alle ascoltatrici in primis, però anche tra di noi, comunque come squadra, sapete, un programma di gente che si vuole bene, anzi si vuole benissimo.

0: Rod Stewart su Radio Capital, This Old Heart of Mine. Siete collamati fino alle 20, ultima puntata abbiamo detto di stagione di Capital Weekend, ma soltanto tra le 18 e le 20, perché poi Capital Weekend continua 10 e mezzogiorno, mese di luglio. Dopodiché ci fermiamo, in qualche modo ci separeremo con Ale, faremo vabbè, ma ci sarà tempo poi per raccontarci tutte queste cose. Intanto saluto Patrizia al 342-342-2190, dice: andrà meglio Mary J, chissà come si scrive. In realtà l'ha scritto più o meno giusto.
1: Si scrive come Mary J. Blige.
0: Sì, come Mary J. Blige, infatti, è molto più semplice di quanto uno possa immaginare. Ero come te, dice Patrizia, collassante in giro per il mondo, però poi la maledetta menopausa ha migliorato le cose. Uno dice, non ci crederei, e invece è uno dei pochi lati positivi, a parte la libertà.
1: E io aspetto quel momento con tanta...
0: non troppa ansia.
1: No, Mary. Io sì, però io non vedo l'ora, guarda.
0: Dai, vabbè, adesso non facciamo questo, no, poi ci dicono che facciamo il programma da femmine.
1: Tutto
0: trucchi, scusami, profumi,
1: scusami.
0: E cose da donne di cui frega il giusto a tutti, cioè pochissimo. E poi soprattutto oggi è domenica ed è l'ultima domenica del mese, perciò figuriamoci se mi dimentico che è la puntata dedicata agli highlights. Highlights del mese di giugno, cosa vuol dire? Vuol dire piccole gioie, piccole cose belle che sono successe nel mese di giugno. Guarda, io me le sono segnate nel corso del mese perché ho detto sennò poi me le dimentico. Allora vi dico il mio mese di giugno, al netto del fatto che nel mondo succede la qualunque e che non stiamo vivendo esattamente un periodo storico particolarmente così felice, però dobbiamo riuscire ad avere la capacità di trovare le piccole gioie anche nelle nostre vite. Questo è un po' il senso di questo gioco degli highlights quest'anno, che si sono ridimensionati perché l'anno scorso lo facevamo tutte le domeniche, quindi ogni settimana. Quest'anno abbiamo detto no, aspetta, però diamoci un po' più di tempo, prendiamo tutto il mese e capiamo se nell'arco di un mese succedono delle cose abbastanza carine. Per dirvi, allora, giugno è stato il mese in cui hanno aperto la piscina, quella vasca scoperta, e sono andata 3 volte la settimana.
1: Mamma,
0: pronto, mia. Pronto, che cosa sta succedendo? No, tranquilli, perché poi in inverno manco mezza.
1: Compensi.
0: Esatto, infatti in estate 3 volte perché la vasca scoperta, 2 raggetti di sole te li prendi, poi comunque un po' di fresco alle 9 del mattino, in inverno stesso orario e persona completamente diversa, però ci ho fatto caso. Poi ho letto un sacco di libri belli e ci ho fatto caso perché non è così facile imbroccare una dopo l'altra una bella lettura, cioè a volte ci si blocca se becchi il libro che non era esattamente, dici ma l'hai comprato tu, però che sarà?
1: Oppure leggi un libro talmente bello che poi gli altri non riescono ad avere lo stesso,
0: succede anche questo, non hanno lo stesso impatto.
1: Esatto.
0: E invece no, ne ho beccati di belli, magari non entusiasmanti, non di quelli che ti segnano la vita, però comunque sono riuscita ad andare avanti. E poi una piccola cosa bella mi è successa un paio di giorni fa, in cui mio marito ha detto mi prendo mezza giornata per stare insieme. È venuto

0: venuto a vedermi fare lezione di acqua gym, tra l'altro. Vabbè, perché io a casa gli mimo gli esercizi, tanto fuori dall'acqua. Mimo le cose che faccio e mi prende in giro. Quindi è venuto a prendermi in giro di persona. Però mi è piaciuto che ha passato mezza giornata, abbiamo passato mezza giornata insieme in un mese per lui di tantissimo lavoro, in cui ci siamo visti poco. E soprattutto perché mi ha detto: sai cosa ho pensato, Mati? Che la vita è troppo breve per lavorare e basta. E quindi bisogna godersi anche i momenti in cui si sta insieme.
1: Ma che cuore!
0: Veramente. Poi dici: perché l'hai sposato? Perché è veramente una persona speciale. Ma sono sicura che anche nelle vostre vite sono successe piccole cose belle. Se volete, 342 342 2190.

0: ormai è ufficiale, possiamo dirlo che i Jungle con questa nuova The Wave su Radio Capital hanno creato una sorta di genere, cioè loro hanno proprio la loro cifra stilistica. Tu un disco dei Jungle, anche se non l'hai mai sentito, e dici è la prima volta che lo sento, dici però questa deve essere una dei Jungle, perché hanno proprio una loro cifra stilistica, così come anche Fabio Concato in Sexy Tango che abbiamo sentito subito prima. Mi piace perché al 342-342-2190 è arrivato il messaggio di Rick che dice: ragazzi, vi dovete aiutare, ma cos'è che dice maledetti c'eran versi, cos'è che dice, non l'ho mai capito. Allora, intanto Rick, te lo posso dire perché anch'io ho avuto lo stesso dubbio per anni, poi sono andata a vedermelo il testo di Concato, perché non è maledetti c'eran versi, che poteva essere, ma era maledetti c'era un dancing, e come in un vecchio film balleremo un sexy tango, eccetera eccetera, che fa un po' più atmosfera, no, per la canzone, per quello che racconta il testo. Però maledetti c'eran versi ci poteva stare, è tutto un altro scenario, tutto un altro mondo in cui c'è qualcuno che sente qualcuno che fa dei versi, non di poesia ma proprio versi, cose così. E a proposito di Fabio, tra gli highlights del mese di giugno, perché è questo un po' il macro tema di questa puntata di Capital Weekend, Fabio, a me una cosa bella è successa questo mese di giugno, è piccola, però è piccola come la mia seconda figlia, piccola perché è nata di 2,580 kg, ma è bellissima. Bravo, cioè bravo, fatto niente, però no, ci ha messo l'idea, ci ha messo, no, congratulazioni Fabio, sarà un'avventura bellissima, sarà un'estate stupenda di nuove riscoperte, perché un secondo figlio è tutto diverso rispetto al primo, alla prima, no? Bisogna riabituarsi, quindi un abbraccio a te, a tua moglie, siete una famiglia bellissima, guarda, lo dico così, sulla fiducia.
1: Capital Weekend. Weekend. Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Sarà forse questo il TG0?
3: Ma forse che forse.
2: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
3: E quest'altra bella voce, quella di Doris Zaccone?
2: Può darsi, può darsi.
3: E dai, che siamo intelligenza artificiale.
1: TG0.
2: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
3: Peter Gabriel.
2: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
1: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18.

0: Radio Capital, solo bella musica. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Il piacere
1: ideale. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
0: Waterstick dall'Angelica.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Anche questa devo dire che è una canzone che divide le generazioni, perché vedi che gli ABBA di Gimme Gimme Gimme 1979 appena sentiti su Radio Capital, chi era un ragazzo nei primi anni 80 comunque si ricorda degli ABBA, mentre una Mary J che fa la giovine, perché
1: fa, no, perché non è,
0: no, la fa, infatti ci stai proprio un po' marciando, ha detto ma questa che cos'è, Hang Up di Madonna. Sì, allora è vero, nel 2005 lei aveva preso il sample è stata, ha fatto il campionamento di Gimme Gimme Gimme e ha fatto una versione un po' più dance,
1: insomma sull'inizio mi viene in mente subito Madonna, poi sul ritornello naturalmente
0: dici no, cioè Ubi Maior.
1: Esatto.
0: Chiediamolo ad Alessia che è al telefono con noi. Ciao, buon pomeriggio, benvenuta su Radio Capital.
2: Ciao Matilde, ciao a tutti.
0: Ciao, certo, Alessia. Allora tu
2: ricordo.
0: E tu però tu sei più ABBA o più Madonna?
2: Credo più Madonna.
0: Vedi? Non avrei detto. E invece così, no, così a caso semplicemente, ma no, perché stavo prendendo in giro Mary J. In realtà anche io quando sento questa penso ad Hang Up di Madonna, però comunque gli ABBA poi in realtà li associo sempre a quel, al film Mamma Mia,
2: esatto,
0: quello ambientato in Grecia. Allora, perché ti abbiamo chiamato, Alessia? Perché tu, tra i tanti highlights del mese di giugno che ci sono arrivati, ne hai uno di grande soddisfazione personale.
2: Moltissimo, non ci posso ancora credere.
0: Che cosa è successo in questo mese di giugno?
2: È successo che io ero iscritta all'università, ho dato quasi tutti gli esami, me ne mancavano 4, poi niente, ho smesso. E quindi adesso, dopo 18 anni, ho sostenuto un esame e sono riuscita a passarlo, nonostante il lavoro.
0: In tutto questo, esatto, tu quindi sei la classica studentessa lavoratrice.
2: Ho sempre studiato e lavorato, sì, a un certo punto poi ho mollato perché ero, insomma, stanca, perché è pesante.
0: Certo, no, perché fare due cose, no, significa avere la giornata occupata dai libri,
2: sempre,
0: quello di studiare e poi dal lavoro, cioè non hai più una vita anche personale,
2: esattamente,
0: momenti di svago,
2: Esatto, e quindi a un certo punto ho smesso, poi mi stavano perché dopo 10 anni gli esami decadono tutti, ho provato a ridare un esame, ma è mancato mio papà, quindi me lo sono fatto registrare con voto negativo per non perderli tutti, perché se no li perdi.
0: Ah, perché funziona, cioè praticamente dopo 10 anni gli esami scadono?
2: Sì, che poi in realtà forse sono anche 9, se non ho ben capito, con l'anno accademico, sì, certo, e tra l'altro devi anche sempre pagare.
0: Ah.
2: I tassi universitari, poi adesso vabbè c'è anche una moratoria, se smetti e riprendi ti fanno pagare un forfè, insomma, però
0: okay.
2: Io ho pagato
0: quindi
2: fino a 10 anni fa, insomma, poi ho smesso perché non ce la facevo, adesso mi stavano riscadendo, ho detto no, adesso voglio cercare di finire. E quindi nonostante la vita adesso sia ancora più complicata perché mia mamma non sta bene, ha bisogno di assistenza praticamente continua, sono riuscita a passarlo e sono felicissima.
0: Certo, veramente. Guarda, un applauso da parte proprio di tutta la super community di Capital Weekend per te,
2: l'applauso
0: ovviamente anche da parte nostra.
2: Faccio tutti, perché adesso vuoi solo uno, me ne mancano ancora 3, però.
0: Vabbè, no, guarda, allora intanto poi ci farai sapere, ci tieni aggiornati, perché
2: certo,
0: sai che noi ci teniamo comunque a sapere che le cose vadano bene, però bravissima per adesso. Senti, ti ho detto che lavori, e mi ha scritto Mary J a Monitor che lavori, sei una commercialista, no? Lavori in un ufficio?
2: Sì, sono una commercialista. Sì,
0: quindi periodaccio, cioè nel senso questo è un periodone di lavoro, vero?
2: Brava, esatto. Anche quindi, se adesso è sempre un periodaccio, ma questo un po' di più.
0: Questo un po' di più, perché questo è quello in cui arrivano le mail, guarda, te lo dico dall'altra parte, arriva la mail dalla commercialista, allora cosa facciamo? Dilazioniamo, peghiamo tutto in un'unica soluzione, eccetera. Vabbè, quindi super lavoro. Poi sei comunque una figlia, mi sembra di capire, comunque molto che si dedica molto, e poi sei anche una super studentessa. Non possiamo che mandarti un abbraccio gigantesco, Alessia.
2: Grazie, che carini. Un
0: ciao.
2: Abbraccio a voi e a presto.
0: Anche a te.
2: Un bacio grande.
0: E buona estate.
2: Grazie, ciao a voi.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Carmen Consoli su Radio Capital. Allora, puntata dedicata agli highlights del mese di giugno, quindi piccole cose belline che vi sono successe in questo mese, un sacco di messaggi che sono arrivati al 342-342-2190. Sentiamo qualcuno di voi.
1: Ciao ragazze, allora, avrete ricevuto una fotina di una saliera.
0: Sì, è vero.
1: Erano anni che la cercavo. È la saliera identica a quella dei miei genitori. È il corpo in vetro e sì, il beccuccio lì da dove poi esce il sale in plastica.
0: Come l'amore.
1: Trovata casualmente ieri in un negozietto di quelli vecchissimi, quelle ferramenta vecchissime a Milano. Sì. E io sono molto felice, questo è il mio highlight di questo mese.
0: Beh, questa è una piccola cosa molto molto carina, anche perché ti ha riportato indietro nel tempo, nella saliera che era quella della famiglia, per cui quella saliera è un simbolo, ma in realtà toccandola è un po' come una passaporta, cioè ti porta in un altro universo, in un altro mondo, torni indietro nel tempo, no? Molto bello.
2: Ciao Matti, ti mando un vocale velocissimo perché ho frettissima, perché io ho fretta anche di domenica che devo andare a lavorare dalla mia famiglia.
0: Va bene.
2: In pizzeria. Sì. E, tre cose in comune, sì, Super Fiction hai ragione, su come sei carina con i tuoi amici hai ragione,
0: sì,
2: e l'altra già me la sono dimenticata, e mi piace tantissimo la voce di Mary J.
0: Sì, è bellissima, è vero.
2: E non mi ricordo neanche più cosa ti volevo dire. Che fatica. Ti volevo dire che tuo marito ti ama, non sottovalutare questo piccolo fra virgolette gesto, perché è un bellissimo gesto d'amore, grande, ciao.
0: Guarda, allora, grazie di questo messaggio pieno di cose. Elena, siamo la stessa persona tra l'altro, perché anch'io mi dimentico le cose, cioè vado in una stanza, Mary J, quante volte te lo faccio te dire parto spedita, Mary, ti devo dire una...
3: Sì, non parti da lì, fai 2 metri, arrivi qua e non ti ricordi.
0: Perché sto già pensando ad altre 3 cose. Comunque sì, è vero, la voce di Mary J è molto bella, sono d'accordo su tutto quello che hai detto.
3: Grazie per i complimenti.
0: Ma guarda, te li meriti. Sai che mia mamma è una tua grande fan, lo dice sempre, Mary J ha una voce bellissima.
3: Io sono una fan di tua mamma.
0: Vabbè, siete fan reciprocamente. A proposito di mamme, c'era un'altra mamma che ha scritto.
4: Ragazzi, la mia cosa meravigliosa di giugno è che il 21 giugno il mio unico ragazzo, ormai uomo, ha fatto 40 anni. E sinceramente non mi sento la mamma di un quarantenne, però lo sono, porca paletta. Ciao Patrizia.
0: Patrizia, già che il fatto che usi l'espressione porca paletta mi piace tanto, questa autocensura, perché comunque dici alla radio cerchiamo di evitare, ma anche nella vita, uno dice porca pupazza, porca paletta. Comunque guarda, ti dovrei far parlare con mia mamma, che io prendo in giro tantissimo, ma anche lei che quest'anno, tra qualche mese, no un mese, il 3 agosto fa, sì un mese, quindi praticamente fa 70 anni e ha, vabbè, noi siamo in 3 fratelli, però io sono la più grande, ne ho 43, e anche lei non si sente una mamma di una 43enne, ma non si sente anche una 70enne, nonostante io la prenda in giro. Tra l'altro oggi sono andata ad accompagnarla all'aeroporto, quanto è bello andare ad accompagnare le persone all'aeroporto, cioè a me è una cosa che mette proprio in pace. L'aeroporto è un posto sospeso in cui c'è gente che sogna, è pieno di speranza, perché c'è gente appunto che magari deve partire o anche semplicemente che accompagna qualcun altro. Ho fatto la sosta gratuita di 15 minuti, però l'ho accompagnata fino al check-in, le ho messo sulla valigia. Ah, guarda. Ma non che mi sia sentita una figlia particolarmente modello, è che proprio mi ha fatto piacere vedere la gioia nei suoi occhi di una che stava partendo.

0: Ti sto ridendo perché c'è l'ascoltatore, ascoltatrice, lo si firma, dice: Matilde, secondo me tu hai fatto come Boldi e De Sica con tua madre. Era un vacanze di Natale, Mary Jane.
1: Sì, era un vacanze di Natale dove loro salutano un aereo e poi fanno un gesto dell'ombrello.
0: Il gesto dell'ombrello, ma ti pare? Ma non sono. Poi perché mia madre mica vive a casa mia? Sono felice che si faccia un po' di vacanza. Va bene, ci sono le notizie e poi torniamo per la seconda ora.
2: Capital Weekend con Matilde Amato. Con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
3: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
4: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
3: Zona di rifugio.
4: Di rifugio nella leggerezza. Che non è
3: mai superficialità.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital, solo bella musica.
5: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
12: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
13: L'amo che tu ci credo a me.
11: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
13: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
11: L'energia contagiosa di Lo.

0: Calamì vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Sempre più fragile la tregua nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore denunce reciproche di violazioni del cessate il fuoco. Ora arriva la minaccia di Trump. Risponderemo se Teheran continua ad attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Resta per il momento confermato il secondo round di negoziati previsto il 2 luglio a Doha, in Qatar. L'ondata di caldo che sta investendo l'Europa ha già fatto più di 1000 vittime. Edoardo Buffoni.
3: 1300 morti in eccesso dal 21 giugno. È la stima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo il numero uno dell'agenzia Ghebreyesus, l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. In Francia, dove l'ondata di calore si sta abbassando, si stima ci sia stato un più 20% delle chiamate ai servizi d'emergenza e un più 40% di vittime del caldo in casa. E la Germania stabilisce un nuovo record assoluto di temperatura, con 41,7 gradi, nel Brandeburgo, al confine con la Polonia.
2: Almeno mezzo milione di euro il bottino della rapina nella villa del tenore Andrea Bocelli è stata presa di mira nel cuore della notte, quando in casa non c'era la famiglia americana al momento affittuaria. Dalle prime indagini condotte dai carabinieri, l'ipotesi è che nella villa in Versilia non è stato attivato l'impianto antifurto. George Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Austria di Formula 1, seconda la Red Bull di Verstappen davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli, solo quinta e ottava le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 20.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: Senti il venticello fresco? Senti? Ah. Vedi che la radio è magica? Il potere della radio è anche questo. Lo sentite? Noi abbiamo portato la temperatura sotto di almeno 10 gradi, quando invece è previsto un picco incredibile proprio nella giornata di domani. Poi però migliora, cioè peggiora, nel senso che arrivano le perturbazioni temporali, speriamo che non siano come al solito quelle, cioè quelle, come le chiamano, le storms, le chiamano gli americani. Vabbè, comunque, erano i Pink Floyd, Wish You Were Here, per aprire la seconda ora di Capital Weekend, puntata dedicata, come ogni fine mese, alle cose molto bellissime che sono successe nella fattispecie nel mese di giugno.
1: Ciao Matilde, sono Rosanna da Genova.
0: Ciao.
1: Beh, innanzitutto non dire belline, perché qua a Genova pensiamo male.
0: Ma vabbè, ma dai.
1: Cose molto carine, molto sì, belle, molto interessanti, ma che abbiamo fatto a giugno, sì. E io ho fatto una cosa bellissima con i miei ragazzi, io sono l'educatore di un centro riabilitativo, insieme alle scuole medie abbiamo fatto uno spettacolo in Porto Antico, è stato meraviglioso. Immagino. E mio marito ha fatto tutto l'anno laboratorio di letture e finalmente ha rappresentato questo laboratorio leggero ad alta voce al Teatro della Fosse, quindi per noi è stato un momento proprio bello bello bello. Dai, ciao, buona estate a tutti, ciao.
0: Grazie Rosanna, molto bello. Cioè, quindi due cose belle, belline, però ragazzi, con due facciamo tre L, va bene? Non erano cose belline, cioè che vai, cosa vai a pensare adesso? No, cose belline, cose molto carine che sono successe appunto nel mese di giugno. Due cose, quindi, sia marito che moglie. Mi piace molto la cosa di tuo marito, Rosanna, che ha fatto il laboratorio di lettura ad alta voce, poi hanno fatto questa sorta di saggio, se vuoi, di dimostrazione, spettacolo finale, conclusivo, come vuoi, di lettura ad alta voce al teatro. Vabbè, dai, era una merda di battuta, lo so. È il Teatro della Tosse, che è un teatro molto importante di Genova, molto bello, palcoscenico sul quale sono anche stata in anni passati.
2: E tu l'hai presentato così.
0: Vedi, Mary, però non devi darmi manforte su queste minchiate, cioè, perché sennò poi dopo adesso arriveranno tutti i messaggi: come vi permettete? Per il Teatro della Tosse.
3: Il 26 di questo mese sono andato con mia figlia.
0: Sì.
3: A vedere il concerto di Caparezza, acquistato un anno fa sotto al palco, emozionante, non un concerto ma uno spettacolo, grande Caparezza, emozioni immense, e stare con la propria figlia a vedere un concerto non ha prezzo. Paolo da Roma.
0: Non ha prezzo in realtà, però perché l'hai pagato un anno fa e quindi in pratica te lo sei già dimenticato. No, sto scherzando, invece no, è molto bello. Sapete chi fa questa cosa? Ho visto, allora, c'è una sorta di format che poi è diventato un format su Instagram, lo fa Giovanni Scifoni, che è un attore di teatro e anche di cinema, di televisione. Magari qualcuno di voi se lo ricorda come il dottor Sandri di Doc Nelle Tue Mani, che tornerà, farà una nuova stagione, l'ha già girata Argentero, ho visto delle storie recentemente. E comunque Giovanni Scifoni è andato proprio in quella stessa data di Caparezza col figlio e aveva postato questo video, dice: portare i figli, cioè il format è concerti coi figli, quindi portare i figli ai concerti che però piacciono a te e vedere se l'effetto che fa. Fa una cosa del genere, però molto bello. Guarda che hai creato in realtà un ricordo e un legame con tua figlia, al di là del fatto che sì, immagino che lo spettacolo di Caparezza sia stato emozionantissimo, ma è proprio questo ricordo e questa emozione. Io per esempio ricordo di aver fatto un concerto alle medie, ero io e mio fratello, siamo andati a vedere gli Articolo 31 perché all'epoca eravamo molto fan, con mio papà che mentre tutti pogavano, perché voi immaginatevi il concerto degli Articolo 31, non era un ambiente così un po' classico, un po' tranquillo, così, e mio papà

0: Sono Sanna Stefania da Fontanelle, provincia di Cuneo. Io ho un bellissimo ricordo che ho di giugno, me lo porterò sempre nel cuore, e sono andata a vedere il concerto di Tiziano Ferro con le mie tre ragazze ed è stato il loro regalo di compleanno per i miei 50 anni.
1: Ah, vedi?
0: Ed è stato bellissimo, proprio bello, bello, bello, bello, bellissimo ricordo. Ciao!
1: Sì, si sente l'emozione ma anche l'entusiasmo di essere andata con le tue ragazze, che tra l'altro hanno azzeccato il regalo per i 50 anni e giustamente anche loro sono venute a vedere un concerto di un cantante che piaceva a te e poi probabilmente piace anche a loro, perché Tiziano Ferro secondo me è intergenerazionale, cioè piace anche alle ragazzine più piccole, perché insomma Tiziano, no, Mary, mi guardi.
2: Perché sei così insicura in questa affermazione?
1: No! Allora, perché a me Tiziano piace da pazzi,
2: piace a tutti. È internazionale, anche
1: è anche internazionale, hai ragione, no, ma è proprio intergenerazionale, perché comunque canta di cose che noi abbiamo magari vissuto perché c'eravamo quando Tiziano ha iniziato, ma valgono anche per i ragazzi più giovani che si sono aggiunti e sono saliti sul carro in corsa, cioè ci sta assolutamente. Abbiamo aperto una parentesi sui concerti coi figli, senti qua.
3: Ciao, io sono Fulvio da Cuneo. Io sono andato ieri con mio figlio a vedere a Biella il concertozzo.
1: Elio
3: Le Storietese, Tony Pitoni.
1: Tony Adli.
3: Diciamo sostenere tutte le associazioni che hanno l'integrazione dei figli autistici in attività lavorative.
1: Sì.
3: È stato un concerto fantastico e poi siamo andati a dormire in macchina al Santuario di Europa, come ai vecchi tempi. Bellissimo. Grazie mille e buona trasmissione.
1: Grazie a te, mi piace questa chiusura di Fulvio, comunque così un po' formale, dopo che sei stato al concertozzo, quindi comunque avete ballato, cantato, sudato, vi siete divertiti tantissimo. Sì, ho visto dei video bellissimi del concertozzo, ecco, mi dispiace che, ma ieri era in contemporanea, cioè più o meno era l'ora in cui noi eravamo in onda, se no guarda, anch'io sarei andata a Biella a vedere il concerto. Ah, guarda che ridere, ma io sono super fan degli Eli. Erika dice: Mati, però sì, ok, tutto bello il concerto con i figli, ma se hanno più di 12 anni, perché io vedo tanti genitori con bambini di meno di un anno che li portano e secondo me non dovrebbero farli entrare. Ma io su questo sono d'accordo, anche perché ieri parlavamo del tipo dei decibel, 123 decibel dell'urlo, del Guinness, dei primati. Ecco, danno un fastidio, cioè quei suoni così forti ai bambini così piccoli che hanno ancora l'udito non così sviluppato non fanno bene. E poi non si divertono.
2: Beh, c'è da dire che comunque magari uno non ha la possibilità di lasciare i bambini e due ci sono le cuffie antirumore fatte apposta.
1: Ma mi sa che Erika si sta riferendo a bambini che non avevano le cuffie antirumore. Se no, allora il messaggio.
2: Allora, quello non si fa.
1: Quello non si fa, così Mary J. Tranchant, Mary J. per il sociale.
4: Buonasera, il 24
1: Buonasera.
4: Di questo mese, ovvero mercoledì scorso, mi sono stata indossatrice per una sera, praticamente l'associazione Non Più Sola, che è un'associazione che segue e supporta le donne operate al tumore al seno, quindi noi ex malate di tumore, purtroppo c'è anche chi ancora sta curandosi, abbiamo fatto una sfilata di moda, il progetto si chiama Donne in Cammino, e per raccogliere fondi per l'associazione stessa. Ciao da Cosetta da Pontedera, buona serata.
1: Carina Cosetta, grazie di averci raccontato di questa bella cosa. Allora, l'associazione ho preso nota, si chiama Non Più Sola, Donne in Cammino era l'iniziativa per raccogliere fondi per questa associazione. Mi piace tantissimo del messaggio di Cosetta, che abbia detto che ci sono tante donne che ancora si stanno curando e non ha usato l'espressione che stanno combattendo, perché è una cosa che non so come la pensiate voi, ripeto, questa è un'opinione proprio strettamente personale, ma non c'è niente da combattere, c'è da curarsi, questo sì. Quindi un abbraccio a quelli che ancora si stanno curando.

0: Scrive Rosalba, beh, ma che bello questo pezzo di Gazzè. Sì, sono molto d'accordo. Era Max Gazzè, Intermezzo Bianco, 19:25 su Radio Capital. In realtà guardate che un'ora e mezza è già praticamente volata tra gli highlights di questo mese di giugno, piccole cose super carine che sono successe, e poi abbiamo aperto tutta questa parentesi sui concerti con i figli. Anzi, Maria Luce pone l'attenzione su una questione, dice: vogliamo parlare dei figli che portano i genitori ai concerti? Perché noi diciamo i genitori che magari portano i figli a vedere i concerti di cantanti che piacciono a loro, e dice: e se il concerto fosse, per esempio, che so, di un gruppo K-pop? Beh ragazzi, che dire, momento unici, ho ancora le urla nelle orecchie con emoji che ride, quindi chiaramente insomma era un po' ironica. Non ho capito se alla fine si è convinta sul K-pop, se le è piaciuto, oppure se comunque resta della sua idea, dice: ah, io l'ho accompagnata, cioè mi hanno trascinato, però poi alla fine tutto sommato mi sono divertita.
1: Ma vuoi mettere
0: cosa?
1: Andare a sentire l'ultimo concerto dei Kiss a Lucca con tua figlia di 9 anni che ti chiede lei di andare a vedere il concerto.
0: Spettacolo.
1: L'ultimo concerto dei Kiss, poi End of the Road. Nico, dato via.
0: Ma Nico, secondo me, allora, intanto te la sei cresciuta tua immagine e somiglianza, l'hai tirata su bene, eh? Bravo Nico. Bravo, bravo, perché a 9 anni che ti dice: papà, papà, andiamo a sentire l'ultimo concerto dei Kiss perché poi è End of the Road. Così te l'ha chiesto, vero? Così immagino. Va bene, 342-342-2190. Ultimi minuti, ultimo spazio per le piccole cose belle che sono successe nel mese di giugno. Poi ci sarà anche il consiglio del libro. E dai, ultima mezz'ora tra poco qui su Radio Capital.
2: Capital Weekend. Con questa viaggi. You show us everything you've got. You keep on dancing and the room gets hot. Con loro non sei solo.
3: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
4: Certo, prima le più giovani.
2: Capital Records.
5: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
2: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Dottore, telefono per mio marito.
11: Mi dica, che succede?
10: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
11: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
12: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
2: In collaborazione con Radio Capital, torna la musica senza confini. No Border.

0: Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio, con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: Lou Reed, Perfect Day su Radio Capital, 19:34 minuti. Allora, il filone dei concerti ha preso piede perché abbiamo capito che in questo momento c'è un sacco di gente che si sta spostando proprio per andare ai concerti.
1: Ciao, io sono Viola da Bologna e sto andando adesso al concerto di Alfa con mia mamma. Gli ho chiesto io di portarmici.
0: E la cosa incredibile è che noi abbiamo al telefono un'altra coppia di mamma e figlia che stanno facendo la stessa cosa. Ciao Laura, ciao Giulia.
2: Ciao.
0: Ciao, allora, ciao Giulia, sei tu?
2: Sì.
0: Ok, sei tu la responsabile, perché allora state andando anche voi a vedere il concerto di Alfa a Bologna?
2: Sì.
0: Sì.
2: Sì.
0: Ok, siete in macchina, da dove arrivate? Da dove siete partite?
2: Da Maranello.
0: Ah, da Maranello, quindi c'è in Ferrari, no, sto scherzando, no, normalmente, ma dai, era una battuta brutta, mi rendo conto, hai ragione, dici questa cosa, gara, ride perché mi prende giustamente, in giro. Senti, allora Giulia, chi è più emozionata tra te e la mamma di andare a sto concerto?
2: Secondo me, perché è il mio primo concerto.
0: Cioè, tu non sei mai stata a vedere un concerto nella vita?
2: No.
0: Mamma mia, che emozione! Guarda, bellissimo. Senti, ma avete i posti, cioè ci sono i posti assegnati oppure vi buttate della mischia tipo Prato in piedi? Come pensi di fare?
2: Siamo...
0: Chiede. Sta chiedendo.
2: Siamo in piedi?
0: Sì?
2: Nella pit lane. Su Prato.
0: Ah, quindi proprio sotto il palco, scusa.
2: Sì.
0: Biglietti extra lusso. Volevo capire, li hai regalati tu alla mamma oppure è stata lei che alla fine si è convinta?
2: Li ha regalati a me per Natale.
0: Ah, ok, quindi sono un tuo regalo di Natale, sì. E che però hai detto, cioè, giustamente, hai chiesto che comunque che fossero due, perché certo, prima volta da sola. E, la mamma era la tua prima scelta o volevi andare magari con un'amica?
2: Scusa, non ho capito.
0: Dico, allora, domanda facile. Allora, volevi andare con un'amica o la mamma era comunque la tua prima scelta?
2: Allora, diciamo che l'accettiamo, va bene.
0: Come però, l'accettiamo? Ma scusa, ha pagato, ha comprato i biglietti.
2: Sì, sì, no.
0: Beh, apprezzo la sincerità, Giulia, è così che si fa. Di fronte alla mamma, tra l'altro, in faccia gliel'hai detto, giusto, così. Senti, mi passi al volo la mamma che volevo capire il suo punto di vista?
2: Sì, sì, mamma.
0: Pronto? Mamma, c'è la Matilde da Radio Capita. Ciao Laura.
2: Ciao,
0: allora immagino che tu stia guidando, ma insomma abbiamo capito che in qualche modo è il viva voce. Senti, volevo capire, allora Giulia mi sembra emozionata, anche grata comunque che tu la stia accompagnando, che le abbia fatto questo regalo. Quanta voglia c'hai di andare, sinceramente, di andare a sto concerto?
3: No, un po' di voglia ne ho, perché a casa io metto Radio Capital e lei mette Alfa.
0: Okay, cioè lei proprio solo Alfa, a prescindere.
3: Sì, lei okay. Solo Alfa, e quindi un pochino in realtà da ora mi piace. E poi l'emozione di un concerto è sempre l'emozione di un concerto, indipendentemente da chi sia.
0: Ma sì, infatti, perché poi è comunque, come dicevamo prima, un ricordo che state costruendo insieme, cioè un momento tra mamma e figlia, per cui
3: esatto.
0: E poi è la sua prima volta, per cui tu sarai proprio testimone di questa di questo momento incredibile. Poi magari ti piace o non ti piace, chi se ne importa. Senti, però devi fare una cosa contraria, devi portare Giulia su Radio Capital, quindi farle sentire altri generi musicali, che dici?
3: Dico di sì, e secondo me dopo questa vostra telefonata di oggi accadrà.
0: Ce la siamo conquistata! Brava!
3: Esatto, esatto.
0: Ma noi li andiamo a prendere a casa. Esatto, noi li andiamo a prendere a casa uno per uno gli ascoltatori. Così si fa.
3: Sì.
0: Va bene.
3: Siete troppo forti.
0: Grazie, che bello, siete forti voi ragazze, è stato bellissimo essere testimoni di questi ultimi minuti in cui state arrivando a Bologna. Vi lasciamo cercare parcheggio, che immagino non sarà facilissimo. Divertitevi e poi fateci sapere com'è andata, va bene?
3: Grazie mille,
0: un abbraccio
3: così.
0: Grazie, ciao.
3: Ciao.

0: In negrita su Radio Capital, prima di fare l'ultima cosa di questa ultima puntata di stagione in questo orario, ovvero un consiglio di lettura. Guarda, anche qua, siccome ho detto che giugno è stato un mese in cui ho letto tanto, in realtà questo secondo me l'ho letto a maggio, però poco importa, fine maggio, dimmi.
1: E quindi è arrivato il momento dell'amato libro?
0: È arrivato il momento dell'amato libro. Ah. Molto amato questo, è il nuovo, mi viene da dire, l'esordio di Luciana Littizzetto come romanziera, perché lei ha sempre scritto dei libri comici, però questo è di fatto un romanzo, si intitola Il tempo dell'alala, che è molto bello, c'è la citazione anche in quarta di copertina, è la frase che dice una delle protagoniste, dice: cos'è il tempo dell'alala? Ma è un periodo in cui, sai, tipo quando i cantanti, le canzoni, ogni tanto metà di un verso, così i cantanti restano senza parole, fanno l'alala, ta ta ta, du du du, perché appunto magari l'autore in quel punto non ha trovato le parole giuste, e fin lì dice era tutto perfetto, poi a un certo punto vuoto totale, quindi il cantante cosa fa? Prende tempo, l'alleggia, ecco, il tempo della la la è proprio una roba del genere, cioè un tempo della vita sospeso. Al centro della storia ci sono tre donne, tre amiche di vecchia data, tutte prossime ai 60 anni, mi hanno ricordato infatti molto le amiche di mia mamma, cioè quelle dinamiche di amicizia che ho visto per interposta persona, diciamo così. Sono Lola, Ida e Maura, hanno tre personalità, tre vite completamente diverse, però sono accomunate da uno spirito comune perché sono molto amiche da tanto tempo. Vi dico solo che hanno una chat che si chiama Fighe Rupestri, già questo vi dice tutto del carattere di queste tre donne, che sono comunque molto divertenti, infatti vengono fuori dalla penna di Luciana Littizzetto, che è una che comunque scrive benissimo e scrive in modo molto molto divertente, e abitano appunto tutte e tre questo tempo sospeso, questo tempo della vita in cui ti ricordi sempre meno cose, però non vuoi comunque arrenderti alla monotonia di un'esistenza che non abbia sogni, che non abbia obiettivi. È un libro molto divertente, vi dicevo, ma fa fare anche tante riflessioni, in alcuni punti l'ho trovato anche commovente. Sullo sfondo c'è una Torino bellissima che è anche un po' protagonista del romanzo, ti fa venire voglia di andarci subito, c'è anche una mappa all'interno del libro con tutti i posti che frequentano queste amiche. Insomma, si ride tanto, però appunto si fanno anche, sì, qualche piantino si fa. Io ve lo straconsiglio soprattutto per l'estate, non perché sia la classica lettura da ombrellone, per me non esiste la lettura da ombrellone, si leggono anche cose molto impegnative, però è un libro molto bello, Il tempo della la la di Luciana Littizzetto.

0: Bruce Springsteen, Glory Days, per chiudere questa puntata di Capital Weekend, che sì, come avete capito, era l'ultima della stagione, ma in questo orario, tranquilli, cioè tranquilli o meno tranquilli a seconda poi dei punti di vista, perché torneremo a luglio, perché infatti, per dire, Paolone e Max da Vigevano scrivono: ciao Mati, purtroppo siamo arrivati tardi, ora faremo tornare indietro l'app, buone ferie. Ma buone ferie a chi? No, buone ferie a Mary J.
1: Mary J, perché Mary J va in ferie.
0: Ormai parli in terza persona.
1: Sì, ormai
0: la follia, cioè il caldo non è neanche più il caldo, è la follia contagiosa. Sì. No, noi non facciamo le ferie adesso, le faremo poi ad agosto, però a luglio ci troverete tra le 10 e mezzogiorno con Ale Prisco, se torna dalla Spagna, perché poi
1: chi lo sa.
0: Infatti non ha dato notizie, non sappiamo che fine abbia fatto.
1: Intanto ieri l'abbiamo sentito, era lì a posto.
0: Poi sì, era in modalità Glory Days.
1: Sì.
0: Era un po' quella roba lì. E sì, si sarà divertito, immagino, vabbè, non lo so, lo scopriremo la prossima puntata. Quindi se volete, questo è un gancio per sabato prossimo alle 10, grandi riassunti, figurati, non racconta mai niente.
1: Scopriamo comunque, sei in onda, vuol
0: sei
1: dire
0: vivo,
1: che è tornato.
0: Sei tornato, sei tutto intero, infatti. E, niente, grazie a voi di questa stagione molto bella, in cui comunque ci siamo divertiti in questo orario. È stato bello perché poi l'anno scorso eravamo 2022, quindi abbiamo cambiato anche noi. È stato tutto nuovo, ma è stata una bella stagione in cui ci siamo trovati bene. Spero che vi siate trovati bene. Fatelo sapere in giro, altrimenti fatevi i fatti vostri, così dicevamo in villaggio. Grazie a Tommy Checchi, che è stato il regista più fortunato, perché si trova sempre nei momenti salienti. Lui è il regista degli highlights, è il regista che trova le, non so, la prima puntata, l'ultima puntata, sempre nei momenti quelli importanti. E grazie Mary J, sto aprendo le braccia per un abbraccione Mary J, che è la nostra redattrice del cuore. Grazie
1: anche
0: Mary.
1: A te, e salutami Ale,
0: te lo faccio
1: perché
0: salutare.
1: Salutami Ale.
0: Va bene, noi ci risentiamo invece il prossimo weekend dalle 10 a mezzogiorno. Se vi fa piacere saremo qui, vi lasciamo con Soul Sista. Baci a tutti, buona settimana, ciao.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
11: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici.

0: sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Le notizie delle 20 a Radio Capital, buonasera da Edoardo Buffoni. Non si placa il caldo record in Europa. Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1.300 morti in eccesso legate alle alte temperature, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia oggi bollino rosso in 18 città, il picco dell'ondata di calore sarà domani, poi sono previsti primi temporali al nord e un graduale abbassamento delle temperature. Se di giorno si sfiorano i 40 gradi, anche di notte le temperature restano molto alte. Roberto Ciuti.
3: Nessun sollievo, se ne stanno accorgendo gli italiani che si arrotolano su se stessi nel letto, cercando invano il lato fresco del cuscino. Oltre 25 gradi in tutte le grandi città, da Roma a Milano, passando per Genova e Torino, e le chiamano temperature minime. Queste notti tropicali poi non sono solo fastidiosissime, ma anche nocive per la salute. Durante il sonno la temperatura del corpo dovrebbe abbassarsi e lo stress sciogliersi, dicono gli esperti, che poi lanciano l'allarme su queste sudate lunghe ore senza bere acqua. L'aria condizionata va usata però con moderazione, ne raccomandano, e sembra una beffa per quel 40% di italiani che non ha il condizionatore a casa.
2: Il terremoto in Venezuela, due ragazzi sono stati estratti vivi dalle macerie a 3 giorni dal sisma. I morti accertati sono più di 1.400, ma si scava ancora. Secondo l'ONU, oltre 50.000 persone risultano disperse. La cronaca, le forze dell'ordine sulle tracce di Shahadat Hossain, il 43enne sospettato di aver sterminato venerdì sera una famiglia di bengalesi suoi connazionali a Roma, padre, madre, bimba di 8 anni, posti di blocco attorno a tutta la capitale. Lo sport, la Formula 1, il Gran Premio d'Austria, vince la Mercedes di Russell, che si avvicina in classifica mondiale a Kimi Antonelli, che finisce terzo. Secondo Verstappen, quinta la Ferrari di Hamilton, solo ottavo Leclerc. Da domani il via al torneo di Wimbledon. Sinner tornerà in campo dopo il malore a Roland Garros. Nel primo pomeriggio affronterà il serbo Kecmanovic, numero 51 al mondo. Infine il calcio, inizia la fase delle sfide dirette ai mondiali. Questa sera il primo 16esimo di finale alle 21, Canada Sudafrica. L'informazione di Radio Capital torna domani mattina alle 6.

0: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
1: Ma cosa dici?
0: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
1: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali soprattutto sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

di questa stagione e la nostra prima tappa è Chi Town, la Wind City. Siamo nel 1963 con gli Impressions, che riportano in vita una canzone che fa parte già del loro repertorio, della loro storia. Qualche anno prima era uscita nel disco di Jerry Butler con il titolo I'm the One, ma nel momento in cui li troviamo stasera, Butler e i fratelli Brooks hanno già lasciato il gruppo. Curtis allora decide di riprendere quel brano con la nuova formazione, regalandogli un nuovo arrangiamento e un piccolo cambiamento nel titolo. Nasce così I'm the One Who Loves You, una canzone che trova una nuova dimensione, una nuova eleganza, e che finirà per diventare uno dei grandi classici del soul di Chicago. Cominciamo da qui, bentornati a

tassista, ieri sera abbiamo fatto festa, oggi vi invitiamo a restare per l'after party. Al microfono ci sono sempre io, Irene la medica, con me come sempre Steve Dub, un saluto a tutti. Sapete com'è, no? Quando la serata finisce ma non si ha nessuna voglia di tornare a casa, ecco, questo è un po' il nostro mood. Abbiamo le valigie pronte, dobbiamo andare, ma vogliamo fermarci ancora un po', anche perché durante questa stagione abbiamo fatto davvero di tutto, abbiamo girato il mondo, varcato le soglie del tempo, siamo andati a caccia di tesori perduti, abbiamo raccolto storie da raccontare, versi da non dimenticare, rime che a un ascolto attento svelano più significati, abbiamo esplorato l'arte del sampling, il beatmaking, parlato di collaborazioni, debutti, ritorni. E ogni volta la stessa cosa, lo stesso obiettivo, entrare nel suono fino a sentirlo dentro, vivo. Comunque, prima di partire, i ringraziamenti sono d'obbligo, visto che è l'ultima puntata, voglio farli subito. Naturalmente grazie a Linus che ci ha dato la possibilità di andare in onda, Antonio Visca, Massimo Oldani, Luca Sacchi, tutta la bella gente di Radio Capital, a chi ci ha seguito sin dall'inizio, a tutti quelli che ci hanno scritto. Insomma, è stata davvero una bella stagione, molto emozionante per noi, non vediamo l'ora di tornare a settembre per ricominciare tutto da capo. Ma siccome non è ancora finita, siamo pronti a ripartire e lo facciamo restando insomma in famiglia. Siamo partiti con gli Impressions, adesso facciamo un salto in avanti di 10 anni e c'è sempre Curtis Mayfield dietro le quinte ed è tutto suo il tocco contagioso di Make Me Believe in You di Patti Joe.

sì, la firma di Curtis si riconosce sin dalle prime battute. Questi archi sontuosi e una sezione ritmica incalzante, poi quel flauto malinconico che sembra fluttuare sopra il groove fa molto Superfly. E poi c'è Patty Joe, aveva appena 16 anni quando incise questo pezzo, ma canta con una sicurezza e una maturità impressionanti come una veterana della soul music. Nel testo del resto non c'è spazio per ingenuità. Patty mette dei paletti ben precisi e prende posizioni, rifiutandosi di lasciarsi manipolare da una jive talking girl, una ragazza che parla senza dire niente. Ma continuiamo a fluttuare, come direbbero i Floaters, questa volta però tra i classici del soul moderno, con il primo grande album di Raheem Devan, The Love Experience. Sentite che stile, Until.

0: compiuto 20 anni e chi c'era sicuramente ricorderà l'impatto che ebbe questo disco, un classico a tutti gli effetti. Da allora Ryan Devan ha costruito una carriera esemplare, un Grammy, 5 nomination, numerosi album di successo e soprattutto una coerenza artistica rara. Lui da sempre in equilibrio tra romanticismo e consapevolezza può passare da una ballad a luci rosse a un brano di denuncia senza perdere un grammo di credibilità. E poi, come voce dello storico Original Quiet Storm sull'emittente WHUR di Washington, continua tra l'altro a tenere viva una delle tradizioni più importanti della black music. Diciamo che in un panorama che cambia continuamente, Ryan Devan resta una certezza, eleganza, sostanza e puro soul. Quindi restiamo ancora un po' nel suo cypher con il nuovo progetto dei Colleagues adesso, al quale tra l'altro anche Ryan ha preso parte. Noi però oggi ve ne diamo un primo assaggio con Find The Way, il pezzo che ospita due grandi voci, Case e October London.
1: So ladies and gentlemen, thank you for joining me. My name's Kamen Kelly, and right now we're vibing out to something that's very, very special from the Colleagues. And oh yeah, we

Nomi storici come appunto Raheem, October London, Case, ma anche Slim degli 1&12 costruiscono una raccolta che mantiene esattamente ciò che promette: melodie romantiche, accordi sontuosi, bassi profondi, impeccabili 808 e quell'atmosfera da slow jam che riporta direttamente all'età d'oro del genere. Altamente raccomandato per chi quest'estate ha in programma una vacanza passionale. La prossima novità invece ci riporta sul fronte hip hop più conscious e nostalgico del boom bap. Vi faccio sentire Back Tonight Is Love di Night Wonder, Giada, Saya e Iris Moon.

lascia la cabina di regia alla figlia Giada, che si occupa di tutta la produzione, mentre il rapper Saya porta in dote barre dense e uno spirito autenticamente hip hop. Il risultato è un disco che profuma di soul campionato, batterie boom bap e cultura rap nel senso più puro del termine. Insomma, Giada dimostra di aver assimilato alla perfezione la lezione del padre. Ma continuiamo a riempire la nostra valigia adesso con il classico di Mary J. Blige, My Life, il suo album più viscerale e personale, già pronto sul piatto con I Am New Woman.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedeitalia.com.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
4: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
5: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
4: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
1: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
2: L'amo, che tu ci credo un po'.
0: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
3: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
0: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

ci siamo tenuti il meglio per il gran finale. What's going on? Sapete, no? La storia comincia alla fine degli anni 60, quando il cantante dei Four Tops, Rinaldo Benson, assiste a una brutale carica della polizia contro alcuni manifestanti e, tornato a casa, scrive una canzone ispirata a una domanda tanto semplice quanto potente: cosa sta succedendo? Quel demo arriva nelle mani di Marvin Gaye in un momento delicatissimo della sua vita. È ancora devastato dalla morte di Tammy Terrell, sconvolto dai racconti del fratello Frankie appena rientrato dal Vietnam e sempre più distante dalle classiche canzoni d'amore che avevano fatto la sua fortuna. Così, quando entra in studio, trasforma quel pezzo in qualcosa di completamente nuovo. Vuole che sembri una conversazione vera. Invita amici, musicisti a chiacchierare mentre i nastri scorrono e lascia che il disco si apra con il rumore della vita reale. Poi accade qualcosa di inatteso. Durante il mixaggio ascolta due diverse tracce vocali sovrapposte e quello che per i tecnici è un errore, per Marvin è magia. Così decide di tenerle entrambe, creando quel celebre effetto in cui sembra dialogare con se stesso. Ma la battaglia più dura deve ancora arrivare. Quando il fondatore della Motown, Barry Gordy, ascolta il brano, lo boccia senza appello. Troppo jazz, troppo politico, troppo lontano dal suono dell'etichetta. Però questa volta Marvin non cede e arriva a minacciare di non registrare più nulla finché la canzone non verrà pubblicata. Così alla fine vince lui e il resto è storia. Insomma, tutto nasce da una semplice domanda: what's going on? Che ancora oggi continua a risuonare con la stessa forza. Ma restiamo ancora un po' tra i giganti con un altro dei nostri artisti preferiti, Roy Ayers. Questa è Liquid Love.

diversa da quella di molti classici di Roy Ayers. Questa canzone nasce tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, durante uno dei periodi più creativi della sua carriera. Sono gli anni in cui Roy Ayers ha trovato la sua formula magica: jazz, soul, funk, disco, tutto mischiato con una naturalezza che influenzerà generazioni di artisti. Eppure Liquid Love non vede la luce. Rimane chiusa in un cassetto per oltre 30 anni, come una cartolina spedita dal passato e mai arrivata a destinazione. A un certo punto sarà recuperata e verrà pubblicata nella serie Virgin Ubiquity, dedicata alle registrazioni inedite di Roy Ayers. Ascoltandola oggi è difficile credere che sia rimasta nascosta così a lungo. C'è tutto ciò che ha reso grande Roy Ayers: il vibrafono luminoso, il groove vellutato, le armonie vocali sospese, quella capacità unica di trasformare una canzone d'amore in uno stato d'animo. Ma abbiamo ancora cibo per l'anima, con una perla dal repertorio di Kindred and the Family Soul, Stars a Soul System.

Angelo, che stanno riportando al centro autenticità, musicisti veri, storie vissute. È in questo clima che nel 2003 arrivano Kindred and the Family Soul con Surrender to Love. Asia Graydon e Fatine Dantzler sono una vera coppia, marito e moglie, con figli da crescere e una visione della musica soul profondamente radicata nella vita reale. Quindi Stars diventa uno dei manifesti di quel momento, mentre molta musica racconta l'inizio di una relazione o la sua fine, loro scelgono una strada diversa, celebrare la quotidianità, la complicità, la costruzione di una famiglia. Ma torniamo alla scena contemporanea, sono 3 settimane che voglio suonare questo pezzo e non ci riesco mai per questioni di tempo, quindi il momento è arrivato per Kehlani e Leon Thomas di brillare con

l'artista più richiesto in circolazione. Lo vogliono un po' tutti, sia dietro le quinte che davanti al microfono. È stato il suo periodo d'oro, speriamo che continui, se lo merita. Comunque, Sweet Nothings insieme a Kehlani. Non parole vuote, ma quello che resta quando essere sinceri diventa più difficile che dire la cosa giusta. Facciamo un piccolo salto indietro adesso con Nightmares on Wax. Questa è Up to Us featuring Hailee Supreme.

George Evelyn, meglio conosciuto come Nightmares on Wax, è uno di quei nomi che hanno attraversato 30 anni di evoluzione nell'elettronica senza mai perdere del tutto il contatto con la musica suonata. Partito dalla scena b-boy e rap della sua città, Leeds, in Inghilterra, è stato tra i primi artisti a definire quel suono tra trip hop, ambient e glitch che ha segnato gli anni 90. Ma poi all'inizio degli anni 2010 qualcosa si è incrinato, ha cominciato a pubblicare in modo sempre più rarefatto e quando uscivano a volte questi progetti sembravano così rilassati da scivolare nell'anonimato. La svolta arriva prima nel 2019 con Shape the Future e poi nel 2021 con questo disco Shout Out to Freedom.

cambiamento diventa evidente dopo anni intensi di tour e un periodo personale segnato anche da problemi di salute. La pandemia diventa per lui uno spazio di pausa forzata e riflessione. Insomma, è riuscito a mettere un po' in ordine la sua vita e a tirare fuori qualcosa che fosse quasi un suo testamento musicale. Cesso Sister Radio Capital, chiudiamo questa parte del nostro viaggio a Londra con Ruben James e la sua Closer, featuring Sophie Faye, Jay Prince e Cartoon.

0: disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dire.

0: Mises hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
1: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Professora Lady Detroit, Anne, Elaine e Regina Alexander. I Commodores le scoprono e provano a lanciarle. L'idea è quella classica Motown, prendere talento grezzo e trasformarlo in oro. Il suono c'è, le voci pure e il progetto ha tutto per funzionare. Ma qualcosa in questo meccanismo si rompe subito. Le prime copie dell'album escono con un errore clamoroso. Il lato A duplicato anche sul lato B. E questo già dice molto sul clima che c'era intorno alle Three Ounces. Poi arriva il silenzio vero, nessuna spinta in radio, niente promozione, nessuna narrazione attorno al nome. Insomma, il disco esce ma non sono in molti ad accorgersene. Soltanto il tempo gli restituirà un po' di gloria. E per questo bisogna ringraziare i soliti Digger, sempre in cerca di tesori perduti. Ma torniamo negli anni 90 adesso con i Cyrano del Ghetto,
1: Jigga,
0: i Chris Dion e la loro hit Bring Back Your Love.
2: I ain't mad cause the game that I spat at his chick, so I had to double back quick and clap at his click. Soon as the smoke cleared, I got back at his bitch.

Bring back your love. Chris Dion. I due fratelli Anthony Allen e Kenneth Key dalla Bay Area, all'apice del loro successo insieme a Jay-Z. Rockefeller, baby. Produzione Timbaland, quindi impossibile sbagliare. Eppure, anche in questo caso, Jay-Z, diciamo, non ha dispiegato tutte le sue forze per promuovere quest'album ed è un vero peccato. Ma torniamo al presente della scena hip hop. Se ci seguite con una certa costanza sapete che sono da tempo una fan di Ny Grant e quindi quando esce con qualcosa di nuovo io lo ascolto sempre con molte aspettative. Ed è così che ho affrontato Smiley, il suo ultimo progetto. Un album che si muove su un piano più intimo e personale. Qui Nick affronta soprattutto il dolore per la perdita della sorella, un tema delicato che tra l'altro tratta con grande controllo e sensibilità senza cercare il facile impatto emotivo. Il suo flow resta uno dei punti forti, preciso, fluido, spesso così naturale da sembrare semplice anche quando non lo è. Stasera vi faccio sentire Another Class.

Pin, Lucy Pearl, definiti da Rafael Sadiq a Spinal Tap. Il riferimento è al celebre film su una band incapace di sopravvivere alle proprie dinamiche interne. E per Sadiq, Lucy Pearl era proprio questo, più un incontro tra tre personalità forti che una vera band destinata a durare nel tempo. Di tutto altro avviso Don Robinson, che negli anni ha più volte provato a riaprire il discorso di una reunion. Secondo lei un progetto così speciale meritava di andare avanti, ma il finale insomma era già scritto. Robinson ha raccontato che tra i motivi della rottura ci furono anche una causa intentata da Ali Shahi Mohammed, da Rafael Sadiq, per vecchi dissapori legati proprio ad accordi paralleli tra Rafael e la casa discografica. Il vero rammarico, come ha detto la stessa Robinson, è che Lucy Pearl non era un gruppo costruito a tavolino come le En Vogue ad esempio, era un progetto nato da un'alchimia autentica tra tre grandi artisti. Ok, un'altra bella novità adesso, il nuovo singolo di Victoria Monet, Let Me.

per il live di Bruno Mars il 14 e il 15 luglio a San Siro, avrete la possibilità di vedere anche lei, perché sarà l'opening act di tutto il tour europeo insieme ad Anderson .Paak nei panni di DJ Pee-wee. Non vedo l'ora, mi presenterò anch'io con tanto di parrucca bionda. Ma nel frattempo facciamoci un altro salto a Detroit con uno dei migliori ma più sottovalutati cantanti del periodo d'oro della Motown. È stato la voce storica degli Spinners e subito dopo aver lasciato il gruppo, la Motown produsse i suoi dischi da solista. Oggi lo incontriamo nel 74 con il classico scritto da Van McCoy. Sto parlando di J.C. Cameron e questa è Let Me Down.

Cameron era davvero famoso anche perché lui riusciva a ricreare qualsiasi tipo di voce. Volevi fargli fare un pezzo alla Marvin Gaye, lui cantava come Marvin Gaye, come Curtis Mayfield, anche lì non aveva problemi. Comunque ho trovato questo pezzo in una compilation che si chiama The Sweetest Feel ed è una raccolta dedicata a tutte le produzioni e ai pezzi scritti da Van McCoy, uno dei più grandi architetti nascosti della soul music. E quest'album ci riporta proprio negli anni 60 e nei primi anni 70, quando le sue canzoni prendevano vita nelle voci di artisti straordinari come Betty Everett, Gladys Knight and the Pips, Irma Thomas e Nina Simone. Quindi prima della disco, è una raccolta appunto che racconta un McCoy diverso da quello consegnato alla storia. Oggi invece tra le più brillanti menti creative della scena soul c'è David Morrison.

0: process to get here.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
2: La musica di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West, con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
1: Vibe con Massimo Oldani, dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
6: Vieni in Romagna, spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: matta e comi.
1: Nessuno si aspettava che fosse proprio Nara Liao a cantarla. Fino a quel momento era conosciuta come la musa della bossa nova, la ragazza di Copacabana, delle chitarre soffuse, degli appartamenti vista mare, dove era appunto nato questo genere. Il suo salotto era stato uno dei luoghi simbolo del movimento. Poi arriva Carcará, e il Carcará è un rapace del nord-est brasiliano, duro, affamato, sopravvive dove altri non resistono. Quando Nara comincia a portare questo brano dal vivo, nel pieno degli anni della dittatura, il pubblico resta spiazzato. La voce è sempre delicata, ma il messaggio è tutt'altro che leggero. Ed è questo il momento in cui smette di essere soltanto la musa della bossa nova per diventare una delle voci più coraggiose della musica brasiliana. E Carcará si trasforma nel ruggito di un popolo oppresso. In quello stesso periodo, negli States, invece, il jazz sta cambiando pelle. Il funk bussa alla porta e Eddie Harris capisce prima di molti che direzione prendere, ad indicare la via la sua intramontabile Listen Here.

spesso il jazz degli anni 60 ha trovato una voce in grado di parlare a tutti, era quella di Eddie Harris. Musicista curioso, innovatore, straordinario comunicatore, Harris ha sempre cercato un jazz meno elitario e più vicino alla gente. Listen Here nasce quasi per gioco, un groove essenziale, poche note, un riff magnetico che il sassofonista sviluppa con un linguaggio più vicino.

vicino alle strade che ai conservatori. Il risultato è immediato, un piccolo terremoto. Il pezzo diventa immediatamente uno dei punti di incontro perfetti tra jazz, soul e funk, proprio mentre quei mondi stanno iniziando a comunicare. Negli anni successivi entrerà nel repertorio di musicisti come Gene Harris, Les McCann, trasformandosi in uno standard moderno e in un classico da jam session. Ma soprattutto contribuirà ad aprire una strada nuova, quella di un jazz più caldo, più accessibile, più contaminato. Una strada che negli anni successivi verrà percorsa da artisti come Roy Ayers, Donald Byrd, protagonisti della grande stagione del jazz funk e del soul jazz degli anni 70. Ma continuiamo il nostro viaggio sotto l'effetto magico di Voodoo con Spanish Joint, D'Angelo, Soul

Joy nasce dall'amore condiviso per il jazz latino e per musicisti come Tito Puente e Eddie Palmieri. In studio il giro dei Soulquarians è in piena ebollizione. Batteristi, tastieristi, percussionisti che entrano ed escono dalle sessioni come in una jam continua. D'Angelo vuole proprio questo, costruire tutto come se fosse una jam session, assolutamente spontanea, in cui tutto scorre naturale. E questo è il risultato. Chissà se quando torneremo a settembre avremo qualche notizia.

Sembra uscita da un film. Siamo nel 1980 in California, in uno studio di registrazione. C'è una sessione in corso. È un periodo particolarmente creativo quando accade l'impensabile. Un giorno la dea fa irruzione per indagare sulle attività illegali dei proprietari e sequestra tutto, comprese le bobine originali delle registrazioni. Sembrava la fine della storia, invece qualcuno aveva

Metterò anche i loro due album nella mia valigia e da vecchia ragazza analogica non posso che lasciarvi con Erika Badu e Honey. Grazie per essere stati con noi, per averci seguito durante tutta questa stagione. Noi torniamo a settembre, passate delle buone vacanze perché il tempo passa in fretta e in un attimo siamo di nuovo qui a Radio Capital. Sono fuori, alla prossima.

0: Peace and light, this is Erykah Badu, also known as Badula Oblongata, also known as Cerebellum, also known as Fat Belly Bella, also known as Manuela Maria Mexico, also known as Mary Magnum, also known as She Ill, also known as Fat Belly Bella, also known as Annie, also known as The Alchemist, also known as The Mighty Aphrodite. And you are listening to me and Soul Sister.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
3: Scuole! In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick.
8: Waterstick dall'Angelica.
3: Su Radio Capital il weekend non si ferma,
9: non si spegne.
3: Funky Town. Funky Town.

0: alla chitarra Eric Clapton.
1: Alle tastiere Herbie Hancock.
2: Alla batteria Don Henley.
0: Al basso Jack Bruce.
3: In a white room with black curtains is the station.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: In collaborazione con Radio Capital arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito. Registrazione su Eventbrite.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop fun.
1: Alla voce Beyoncé.
2: Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound.
3: Alla chitarra, Francesco De Gregori.
4: Alla batteria, Sheila E.
5: Alle tastiere, Steve Winwood.
6: Ai cori, i Beach Boys.
7: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica. In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
8: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
9: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione, One Podcast.

0: Radio Capital Funk Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
4: In collaborazione con Radio Capital, torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio, con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com. Capital Red Carpet.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Capital Red Carpet.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Radio Capital Funky Town.
1: Funky Town.
2: Funky Town. Musica selezionata da Gianluca Costella. In regia Luca Ambrosini. Funky Town torna domenica prossima dalle 22 su Radio Capital. E se non riesci a stare senza Funky, vai su capital.it o sull'app di Radio Capital e ascolta Funky Town Web Radio, 24 ore di non stop funk.
3: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
4: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
5: L'amo, che tu ci credo a me.
3: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
6: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio in Roma.
3: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
7: Dottore, telefono per mio marito.
8: Mi dica, che succede?
7: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
8: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
9: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
2: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
10: This is
11: Gold, Gold, Gold,
10: Gold.
2: Da questo momento
11: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
10: Capital Gold.
11: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold, la notte di Radio Capital.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni

0: Capital Gold.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: Capital Gold. Gold. Gold. Gold.
1: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
1: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
2: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
0: This is
4: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
4: Capital Gold,
5: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
4: Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: di donne di.
1: Capital Gold, la notte cult di Radio Capital.

capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.